consonanti e tre vocali ci perdiamo. Già le sei, il sole del mattino svela ogni ombra per quello che è. Tutti i frammenti di luna spezzati sui quali Dio scrisse.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti, al microfono Roberto Damiate in regia. Presentata ieri Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Leone XIV, è un invito a disarmare l'intelligenza artificiale per evitare nuove forme di disumanizzazione. Paolo Fucili.
2: L'umanità è magnifica, scrive Leone fin dal titolo, perché nessuna macchina potrà mai sostituirla. 5 capitoli, 240 pagine, in formato tascabile, tema l'intelligenza artificiale, incrociata con tante altre questioni. È la prima enciclica del pontificato. La tecnologia, ragiona il Papa, assume il volto di chi la pensa, la finanzia, la regola. Il problema è quando a governare sulle persone, sulla società e sull'economia è la logica dell'efficienza, del controllo, del profitto. Con piccoli e influenti gruppi capaci di orientare l'informazione, i consumi, i processi democratici, le dinamiche dell'economia, a discapito anche della libertà interiore, del pensiero critico, un qualche regolamento ci vuole, afferma Leone, eppure un'educazione al digiuno da intelligenza artificiale, ormai applicata anche dall'industria delle armi. E qui Leone si infervora per avvertire che nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E ieri al Papa è arrivato il grazie della Chiesa italiana, dal Leone lo sprone all'impegno, camminiamo nella storia, così il Cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, aprendo ieri i lavori dell'82esima Assemblea Generale dei Vescovi Italiani. Il centrodestra conquista con Francesco Cannizzaro Reggio Calabria al primo turno, dopo il commissariamento, e tiene Venezia con Simone Venturini malgrado l'assalto del Campo Largo. Vincenzo De Luca, ex presidente della campagna, torna sindaco a Salerno per la quinta volta, la prima volta infatti 33 anni fa. Non si sblocca lo stallo Stati Uniti-Iran, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo e dice l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Intanto gli Stati Uniti hanno colpito per autodifesa un sito iraniano per il lancio di missili e navi che stavano cercando di collocare mine nel sud dell'Iran.

I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori, proseguono i colloqui a Doha. Sono risultati negativi al virus Ebola i due cooperanti rientrati dall'Uganda a Milano con la febbre alta e vomito. Per il Ministero il rischio in Italia resta molto basso. Sono iniziate all'ospedale di Gallarate in provincia di Varese le autopsie dei 5 subitaliani morti alle Maldive. Intanto nasce un caso per la decisione dell'Università di Genova di cancellare dal sito i profili della professoressa Montefalcone, della ricercatrice Oddeino. E questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora bentrovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci con l'app Play 2000. Pagine dei quotidiani questa mattina, abbondantemente dedicata agli esiti delle comunali, con un risultato che sicuramente è più significativo e sensibile degli altri, ovvero Venezia. Venezia di tradizione di centrodestra, che usciva da un'amministrazione di centrodestra coinvolta anche dalle polemiche e dei malumori, che quindi era data come assolutamente contendibile. Invece i risultati hanno visto un centrodestra imporsi in modo deciso, e questo apre una riflessione. Anche Reggio Calabria, dopo 12 anni, dal centro-sinistra passa al centrodestra, però ricordiamoci che l'amministrazione di Reggio Calabria era stata coinvolta in alcune inchieste e poi commissariata, quindi c'era anche ovviamente un discorso di passaggio che poteva essere più atteso. Ci sono altri elementi che ci arrivano da queste urne, che sono le ultime prima delle legislative, quindi sicuramente sensibili anche da questo punto di vista, e ci arriveremo questa mattina nel corso del nostro Buongiorno in Blu. Però le altre notizie che troviamo in primo piano, oltre agli scenari internazionali, intendendo Medio Oriente, fronte russo-ucraino, ci portano direttamente in Vaticano, dove ieri c'è stata la presentazione della prima enciclica di Leone XIV, Magnifica Humanitas, e cominciamo la carrellata dei titoli dal quotidiano Avvenire. Umanità al centro. Nella sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, Leone XIV rilancia il valore e il dovere di custodire la persona e il bene comune nelle trasformazioni legate all'intelligenza artificiale, il no al potere degli algoritmi e alla guerra giusta, la spinta al dialogo e ad una cultura di pace. Poi nelle pagine interne è riportato il discorso di Leone XIV, lo dicevamo ieri mattina proprio col vaticanista dell'Avvenire Giacomo Gambassi, che c'è stata anche una prima volta, perché non solo è la prima enciclica di Leone XIV, ma è la prima volta che un pontefice partecipa alla pubblicazione della propria enciclica, e Leone XIV non solo ha partecipato, però proprio è intervenuto insieme ad altri relatori di primissimo piano. Vi facciamo sentire proprio alcune delle voci, dei commenti arrivati dalla mattina di ieri.
3: Il titolo dell'enciclica ci porta a contemplare l'umanità come magnifica, e lo fa anche se il testo riconosce la terribile capacità di male che c'è in noi, evidenziando quanto è ferita questa nostra umanità, che arriva al punto di assassinare migliaia di bambini e di innocenti in guerre contrarie persino al diritto internazionale, che non si possono giustificare in alcun modo.
4: Il discernimento proposto dall'enciclica consegna un criterio esigente. Nel tempo dell'intelligenza artificiale, custodire la dignità umana significa vigilare sulle nuove forme di disumanizzazione e restare fedeli alla grandezza dell'umano.
2: E dal taglio centrale di Avvenire, il grazie della Chiesa italiana alla Papa. Ieri si sono aperti i lavori dell'82esima Assemblea Generale dei Vescovi Italiani, e ovviamente l'apertura dei lavori ha seguito l'intervento, l'introduzione del Cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, arcivescovo di Bologna, che ha detto in modo molto molto chiaro, e questo poi diventa anche il titolo dell'Avvenire questa mattina, che dal

0: Papa arriva uno sprone all'impegno, che dobbiamo renderci conto che stiamo camminando nella storia. Ci racconta tutto Nicola Ferrante.
1: La scelta della pace in comunione con Papa Leone, la cui mitezza è faro di luce in un mondo di violenza, così con gratitudine il cardinale Matteo Zuppi, presidente CEI, apre l'82esima Assemblea Generale nel testo ampi riferimenti alla prima enciclica del pontificato Prevost e il richiamo a disarmare il mondo, mentre la spesa militare mondiale, nota il cardinale, continua a crescere vertiginosamente.
2: Il riarmo, diverso dalla difesa, viene presentato come un destino inevitabile. La diplomazia fatica, il diritto internazionale è indebolito, la fiducia tra i popoli appare fragile.
1: Preoccupato lo sguardo sul paese.
2: Ci sono anziani che non aspettano più nessuno, giovani che faticano a immaginare il futuro, famiglie appesantite da ritmi e precarietà e anche da povertà.
0: E la notizia trova anche il primo piano sul Foglio con tanto editoriale da parte della direttore Claudio Cerasa, la grande lezione di Papa Leone contro la nuova religione dei dati. L'enciclica è un manifesto, scrive Cerasa, contro un relativismo che avanza, il culto degli algoritmi. Il luddismo non serve per governare l'intelligenza artificiale, serve altro, difendere la ragione e con essa la libertà, con la forza del pensiero cristiano. Quindi questo la riflessione che poi ovviamente viene sviluppata nel seguito dell'editoriale. Corriere della Sera, taglio centrale, l'enciclica di Leone, l'intelligenza artificiale va disarmata, limiti alla guerra giusta, Prevost e lo strapotere tecnologico. E poi troviamo la riflessione di Andrea Riccardi della comunità di Sant'Egidio dal titolo Come arginare la nuova Babele. Questo abbiamo detto di taglio centrale del Corriere della Sera, perché approfittiamo dell'apertura del Corriere per voltare rispetto agli altri temi di apertura, anzi sicuramente questo è preponderante nella scelta dell'apertura dei giornali che troviamo oggi in edicola, ovvero l'esito delle elezioni comunali. Corriere della Sera, Venezia premia il centrodestra, la maggioranza strappa Reggio Calabria, Meloni punge, dice crollo rinviato. Questo era una battuta, diciamo così, una frecciata di risposta di Meloni rispetto a alcune analisi che venivano fatte in questi giorni alla vigilia del voto, ovvero si diceva, beh certo, già il referendum è andato molto male, se anche le elezioni amministrative dovessero registrare una sconfitta nei numeri del centrodestra, questo sarebbe, come dire, la realizzazione, la concretizzazione di un crollo di gradimento. Questo crollo non c'è assolutamente stato. Il centrosinistra vince a Prato, conquista Pistoia, e c'è anche un dato Vannacci interessante, perché Vannacci a Vigevano ha stravinto proprio perché ha battuto la Lega, è andata molto meno meglio, anzi decisamente peggio in altri comuni, in altri municipi. Tranquilli, adesso voliamo un po' veloci sui tagli, titoli e commenti dei quotidiani, poi ovviamente questo sarà uno degli approfondimenti che faremo questa mattina. Nelle pagine interne c'è un'intervista che vi segnalo a Massimo Cacciari. Massimo Cacciari, sapete che filosofo, editorialista, oggi 81enne, è stato sindaco di Venezia per due mandati, nel 93 e nel 97. Dice chiaramente che il campo largo ha sbagliato tutto e che suo nipote avrebbe preso più voti. Chi è suo nipote? Perché uno dice, ma già, non siete tenuti ovviamente a sapere chi è il nipote di Massimo Cacciari, però non è una battuta come uno dice, ah, mia zia avrebbe preso di più. Il riferimento è proprio a Tommaso Cacciari, che è uno dei portavoce, dei leader del movimento degli attivisti No Global del Veneto, che era in prima fila nella primavera scorsa a marzo, quando anche in Italia, un po' in comunione con altre piazze mondiali, si era tenuto il corteo dei No Kings. E Massimo Cacciari dice che da parte del centro-sinistra c'è un problema, e adesso andiamo a leggere quale. Tutti i sondaggi, dice Cacciari, parlavano di partita aperta. Poi Venezia era stato l'unico posto in Veneto dove a marzo al referendum aveva vinto il no. Perciò direi che gli elettori di centrosinistra stravolta non sono andati a votare, specie i giovani non ci sono andati. Ma è stato un errore candidare Martelli.

Chiede Fabrizio Caccia, il giornalista, dice: il discorso parte da lontano. Il centro-sinistra, dopo i miei mandati, inanellò suicidi a ripetizione. Ricordate Felice Casson? Ecco, invece di puntare sulle giovani leve veneziane del PD, nel 2014 scelsero di candidare lui e vinse il centrodestra con Brugnaro. E ora con Martella ci risiamo. Io lo conosco da una vita, Martella, niente di particolarmente tremendo. Che dire, niente di particolarmente tremendo, già di per sé non è un complimento, ma insomma, è un giovane vecchio. Ha rincarato la dose. Un politico puro, una carriera d'eterno numero due, numero tre, una volta al seguito di Veltroni, un'altra al seguito di Orlando, insomma, ancora di Bersani. Insomma, non è così che si crea entusiasmo tra gli elettori. Ci sarebbe voluto una figura diversa, come Salis a Genova. Mio nipote Tommaso, per dire, avrebbe preso più voti di Martella. E lì ci siamo. Già ai tempi di Casson, dice ancora Cacciari, io mi arrabbiai moltissimo con questi amici e compagni idioti. Un papel sottile, ma l'abbiamo visto, insomma, negli ultimi anni Cacciari ha mollato anche le poche inibizioni che prima aveva. Comunque dice: non faccio nomi, ma sono appunto compagni idioti che, pur di non passare mai il testimone, ora hanno candidato Martella, che però è uno di loro. Così alla fine cosa hanno ottenuto? Una batosta inimmaginabile. E quindi c'è proprio un problema di concezione della leadership, perché nonostante sia evidente quale sia la scelta migliore a livello di candidati, c'è, come dire, un nugolo interno, un accrocchio di potere interno che poi va a condizionare le scelte con gli esiti che abbiamo visti. Quindi è come dire che il centro-sinistra non coglie la richiesta di novità e rinnovamento che arriva da certa parte dell'elettorato, soprattutto dei giovani. Questo è interessante non solo per Venezia, ma è uno stimolo ad allargare il discorso. Repubblica, Venezia resta a destra, con Annalisa Cuzzocreo, vice direttrice, che ci parla nel suo editoriale di un bagno di realtà. Vi leggo l'incipit del suo articolo: la bellezza di Venezia può accecare. Ed è quel che è successo al centro-sinistra. Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, Matteo Renzi. Avevano puntato tutto sulla vittoria simbolica in laguna per queste amministrative, senza capire quanto, a dispetto dei numeri, fosse difficile. E quindi, insomma, pensavano di vincere facilmente, dice Cuzzocrea, e forse è per quello, rispondendo allora a Cacciari, che non si erano nemmeno impegnati più di tanto a trovare un candidato che costituisse un mordente, uno sprone per arrivare alle urne. Tra l'altro, l'affluenza come dato medio è stata sicuramente al ribasso, però un ribasso intorno al 60-61%, quindi siamo ormai sul range a cui siamo abituati, non è che c'è stato un crollo dell'affluenza. Siamo sul Messaggero, Venezia resta al centro-destra e troviamo l'editoriale di Romano Prodi che guarda la politica nel senso di democrazia profonda. Il richiamo è all'enciclica di Papa Leone. La democrazia argini lo strapotere tecnologico, scrive Romano Prodi. E questo è interessante perché è un richiamo, se volete, laico al tradurre in vita vissuta, in politica, in istituzioni, l'evidenza, il richiamo, il monito di Leone XIV. Siamo su QN, La Nazione, Il Giorno e il Resto del Carlino, Comuni, Meloni supera il test, delusione per il campo largo. Invece le cose vanno bene in Toscana, ma soprattutto il PD, quindi non è che ci sia molto da stupirsi, data che la Toscana resta ancora terra rossa. In modo particolare va bene Prato, perché Prato, per la terza volta, ovviamente non consecutiva, sceglie il suo sindaco, ancora una volta è Matteo Biffoni. Prato, Varel, Biffoni, Ter, Capecchi riprende Pistoia. Ballottaggio invece ad Arezzo e Viareggio, il centrodestra qui è in vantaggio. Interessante notare che Biffoni, Matteo Biffoni, candidato del centro-sinistra, candidato del PD, in realtà non è in idillio rispetto al PD regionale, quindi c'è proprio il voto rispetto alla persona. Ora qua si va veramente su delle dinamiche estremamente territoriali, però per i toscani interessati c'è una valida analisi questa mattina su QN La Nazione. Il giornale, le amministrative, Meloni sta serenissima, gioco di parole ovviamente per sottolineare la vittoria.

delle urne venete, con l'editoriale, il controcorrente di Tommaso Cerno, che parla di lezione di elezioni, gioco di parole anche qua efficace, ma che si spiega benissimo. La stampa, anche la stampa titola con Venezia, rilancia Meloni, ora la legge elettorale, e Marcello Sorgi, che però avverte la Premier, dice: ma la Premier eviti riforme di palazzo. Quindi, visto che le riforme di palazzo o non sono arrivate a conclusione, vedi premierato diventato, vedi presidenzialismo diventato poi premierato forte, anzi diventato niente. Vedi riforma costituzionale sulla CSM, sulla carriera dei magistrati, quello che poi è successo, quindi una sonora sconfitta, dice che non faccia la stessa cosa rispetto alla legge elettorale, che è una legge ordinaria e quindi basta il 50% più uno, i numeri ce li avrebbe il centrodestra per promuoverla, e vedremo se coglierà o meno questo invito dell'editorialista Marcello Sorgi. Approfittiamo della stampa però per spingere lo sguardo verso il Golfo. Tregua Iran-Stati Uniti, trattativa in tilt, NATO spaccata sugli aiuti a Kiev. E qua dobbiamo andare nelle pagine interne per capire meglio questi due fronti, così come vengono presentati dalla stampa. Passi avanti nei negoziati, scrive Alberto Simoni, corrispondente da Washington per la stampa, ma il nodo di Hormuz resta irrisolto e il nucleare rimandato. Trump lancia l'ipotesi di un allargamento degli accordi di Abramo al Golfo e a Teheran. E poi ancora Netanyahu ordina di intensificare gli attacchi contro Hezbollah, li schiacceremo, perché quest'ordine è proprio in queste ore. Uno, perché saltasse l'accordo, sicuramente a Netanyahu non dispiacerebbe. Due, perché sappiamo che l'accordo prevede non solo la pacificazione nel Golfo, ma proprio dei fronti aperti da questa guerra, e dunque anche a quello del Libano. Quindi, come dire, se poi l'accordo va in porto, Netanyahu avrebbe in un certo senso le mani legate, posto poi che, l'abbiamo detto, potrebbe comunque attaccare parlando di autodifesa. Quindi, cioè, lo diciamo non perché giochiamo ai futurismi, ma perché sono cose già successe. Io vi indico però l'analisi questa mattina in retroscena di Lorenzo Lamperti da Taiwan, la regia della Cina dietro i negoziati, così Xi guida le mosse del Pakistan. Xi Jinping non vuole esporsi nei pressing sugli ayatollah, ma cerca il ruolo di mediatore decisivo. Questo è interessantissimo perché Lorenzo Lamperti, in poche colonnine, ci spiega il modo di intendere la diplomazia da parte della Cina. Cioè, la Cina vuole essere l'attore che determina la mediazione, e quindi il Pakistan, che ha ottime carte da giocarsi, il Pakistan come mediatore, ma ancora di più ovviamente perché il Pakistan dietro alla Cina e quindi diventa ancora più influente. La Cina ci tiene molto ad avere questo ruolo, anche se formalmente la Cina non dice il Pakistan l'abbiamo mandato avanti noi. Però allo stesso tempo la Cina non accetta di fare quel passo che invece viene richiesto dall'Iran, ovvero che la Cina faccia da garante rispetto alle condizioni che verranno poi raggiunte da questo accordo. Quindi la Cina vuol continuare a essere determinante, esponendosi però al minimo, e se ci riesce, devo dire che è un elemento nuovo nella diplomazia internazionale. Bisogna capire, quindi studieremo se poi è un elemento vincente oppure no. Però la stampa faceva riferimento anche al nodo NATO, e ci arriviamo subito con il pezzo di Marco Bresolini, corrispondente da Bruxelles, che dice: la NATO si spacca sugli aiuti a Kiev, frenata di Londra, Parigi e Roma, opposizione al piano Rutte. La proposta dello 0,25% del PIL per ogni alleato non avrà l'unanimità. Il premier svedese Kristersson ha detto: vorrei che molti dei paesi che hanno belle parole per l'Ucraina mettessero i quattrini sul tavolo. Nell'Alleanza Atlantica cresce lo sconto tra chi chiede più sacrifici e chi teme nuovi costi. Quindi questo, diciamo così, in parte potrebbe essere preso come una sorta di evidenza ipocrita, no? Cioè, da una parte a parole ti spendi per l'Ucraina, ma dall'altra parte non vuoi spendere troppo per l'Ucraina. C'è ovviamente un problema.

0: problema che ha determinato Hormuz, che è una crisi che se anche oggi facessero l'accordo, l'abbiamo detto, non rientra subito, quindi peserà molto sull'economia reale, peserà molto sull'inflazione e già ci sono paesi come il nostro in difficoltà perché hanno uno spazio fiscale ridotto. Quindi ci sono delle condizioni economiche oggettive diverse a solo qualche mese fa. Ed è ovvio che paesi che già facevano fatica a rispettare i nuovi parametri NATO possano mostrare qualche incertezza. Certo, si dovrebbe comunque evidenziare, casomai a livello europeo, degli strumenti che permettessero a tutti i paesi di aiutare l'Ucraina senza poi dover fare i conti con delle strette per restare nel patto di stabilità. Questo discorso ovviamente non interessa Londra, perché non fa, facendo più parte dell'Unione Europea, non ha vincoli fiscali comunitari da dover rispettare. Siamo sul Fatto Quotidiano, apertura diversa del Fatto rispetto agli altri quotidiani, l'antimafia querela l'antimafia, stragi la Meloniana contro il militante su Via D'Amelio. Stiamo parlando della presidente della Commissione parlamentare antimafia, Colosimo, che viene definita dal Fatto Quotidiano regina di querele, che denuncia l'attivista antimafia. Andiamo a cercare di capire quello di cui stiamo parlando. Colosimo ha annunciato una controquerela per calunnia. Scusate, è stata annunciata una controquerela per calunnia contro Colosimo. È quello che ha fatto Luigi Ligotti, avvocato di Saverio Lodato, giornalista denunciato dalla parlamentare di Fratelli d'Italia. Allora, Colosimo aveva denunciato il giornalista Saverio Lodato, che ha a sua volta controquerelato Colosimo. E vedremo come se ne uscirà a questo punto. In entrambi i casi l'accusa è di calunnia e vedremo quello che sviluppi avrà la vicenda. Sole 24 ore, Piazza Affari oltre il record storico. Milano ieri ha toccato, è andata oltre il picco toccato il 6 marzo del 2000, nel pieno della bolla delle dot-com. La fiducia nell'accordo tra Stati Uniti e Iran fa scivolare del 6% petrolio e gas. Questa però è un'altalena continua, l'abbiamo visto, perché nel momento in cui ci sono spiragli le quotazioni internazionali si abbassano, nel momento in cui le notizie tornano critiche che si torna facilmente, soprattutto per il petrolio, sopra i 105 per quanto riguarda il Brent, i 105 dollari al barile. Quello che è certo è che più che si va avanti, non è solo un problema di quotazione, è proprio un problema di materia prima reperibile sul mercato. Perché nonostante si possa essere contenti che le quotazioni del petrolio ieri siano crollate sotto, soprattutto per il WTI, sotto i 100 dollari al barile, sono abbondantemente crollate, in realtà i prezzi reali sono alti e soprattutto sono alti i prezzi non tanto del greggio quanto dei combustibili. E più si andrà avanti, più ovviamente aumenteranno perché ce ne saranno meno. Stessa cosa per i fertilizzanti. Per quanto riguarda invece le piazze, che al di là di qualche giornata nera stanno continuando a guadagnare, ricordiamoci che ci sono due fattori, che ormai i mercati sembrano sempre più scollegati dalla realtà, ma poi ci sono soprattutto dei traini di guadagno e di crescita notevolissimi, e questo riguarda soprattutto gli Stati Uniti, legati proprio all'intelligenza artificiale, quindi alla tecnologia, a tutto il comparto. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport e le misure adottate dai rossoneri per la debacle Milan. Fuori tutti, la rivoluzione di Cardenale, licenziati Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Con i consigli di Ibra si cerca un allenatore innovativo e giochista. Questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra pochissimo rifletteremo in modo più attento e puntuale anche noi sull'enciclica Magnifica Humanitas.
1: Disco in blu 2000. 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Buon Vento di Jovanotti e Alfa.

0: Questo è sempre il Buongiorno in Blu sulla Blu 2000 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10. Abbiamo visto ieri la notizia della Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Leone XIV, che è stata presentata alla presenza dello stesso Papa che è intervenuto. Questa è anche una novità. Abbiamo visto che la notizia ha fatto il giro del mondo questa mattina, trova ampio spazio nelle prime pagine anche nei quotidiani internazionali, oltre ovviamente su quelli italiani. Anche noi vogliamo fare una riflessione in più. Buongiorno e bentornato a Benedetto Ippolito, che insegna storia della filosofia all'Università di Roma 3, ma anche alla Pontificia Università della Santa Croce di Roma. Buondì.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, c'era grande attesa per la prima enciclica di Leone XIV, che in tanti hanno visto anche come, e lo stesso Papa lo ha detto, come richiamo all'enciclica, la Rerum Novarum, del suo predecessore Leone XIII. Quindi due encicliche legate e intervenute in momenti assiali della storia, no? Dove sicuramente la tecnica ieri, la tecnologia oggi, ovviamente parliamo nel tempo di Leone XIII, della rivoluzione industriale, hanno e avrebbero e avrà impresso, come dire, un cambiamento storico nella società.
1: Sì, questo è stato un po' il punto, diciamo, di partenza, ecco, di questa lettera enciclica, tra l'altro annunciata subito dopo l'elezione. Papa Leone XIV ha fatto immediatamente capire che sarebbe intervenuto sulle cose nuove del nostro tempo. Sì. E lo ha fatto chiaramente secondo una lunga e saggia, sapientissima tradizione del magistero ecclesiastico, muovendo i propri passi dalla nascita della dottrina sociale, che è appunto la Rerum Novarum di Leone XIII. E quello che è molto interessante, innanzitutto come riflessione proprio iniziale, è ovviamente sottolineare questa continuità che c'è tra tutte le encicliche che si sono dedicate al tema della dottrina sociale, cominciando proprio da quello che è il vertice, l'essenza, già nel titolo, no? Magnifica Humanitas, cioè la centralità della natura umana, dell'essenza dell'uomo, della persona umana. E da lì viene proprio indicato questo baricentro, questa sorta di piedistallo da cui si deve poi osservare, guardare le cose nuove che via via nel tempo sono susseguite in questo complesso Novecento che ci ha preceduto, in questo primo ventennio del XXI secolo. E chiaramente le cose nuove allora nel 1890

0: 91 erano molto diverse da quelle di oggi, però la natura umana resta la stessa e le minacce verso l'uomo sono comunque diversamente declinate, però sempre molto pericolose. E oggi chiaramente la grande sfida è data dall'intelligenza artificiale, però non solo, non mi limiterei a quello, anche il dominio della tecnica e la logica della guerra. Tutte, diciamo così, cose che faccende, vicende che noi abbiamo sotto gli occhi, diciamo così, anche nella nostra attualità. E quindi è chiaro che questa lettera enciclica, da un lato, mostra la come dire, saggezza e lungimiranza del Magistero della Chiesa, anche perché ovviamente è legato alla rivelazione cristiana, come è logico che sia. E dall'altro mostra anche come appunto oggi questo patrimonio di umanità magnifica debba essere pensata nel nostro tempo. E il nostro tempo ha fondamentalmente alcune grandi sfide, ma alcune dualità che si mostrano molto chiaramente. La prima è la grande questione del lavoro, che è un altro tema molto centrale, che questo certo. Sì, si ricollega direttamente alla Rerum Novarum e anche a tutti gli altri documenti che si sono poi susseguiti a quell'importante enciclica iniziale. Il problema del lavoro, che oggi ovviamente è inestricabilmente collegato alla questione della tecnica e quindi anche dell'intelligenza artificiale, cioè da questo decentramento dell'uomo che diventa paradossalmente strumento dei suoi strumenti, quindi produttore proprio per la caratteristica di intelligenza e libertà che ci contraddistingue come persone umane, produttore anche di cose intelligenti, e l'intelligenza artificiale ne è l'ultima, veramente, come dire, tool, no? L'ultimo momento, e al tempo stesso però di essere minacciato da questi strumenti che vengono installati, vengono diciamo offerti nella realtà dalla creatività umana. E dunque questa sfida ovviamente implica non assumere un atteggiamento diciamo scioccamente negativo e di chiusura, perché non ci si può mai chiudere all'evoluzione del mondo e a quello che avviene diciamo di nuovo e di bello, no? Come diceva Sant'Agostino, ens et bonum convertuntur, tutto ciò che esiste è buono di per sé. Il problema è un'altra dualità latente in questa bellissima lettera enciclica, che è quella tra l'uti e il frui, cioè tra ciò che è strumento e ciò che è fine. E quindi è chiaro che per noi oggi la sfida è riuscire a rimanere finalità nei nostri prodotti e anche di avere una dignità umana che torni al centro in una società ipercomplessa, dove mantenere questa gerarchia di valori è veramente molto difficile, è una grande sfida, ma non impossibile, perché l'uomo ha in sé le risorse, soprattutto se accompagnato dal Vangelo, cioè se accompagnato anche da quello che Dio ha messo a disposizione dell'uomo in termini di rivelazione, e quindi anche utilizzando le risorse spirituali per rendere magnificamente umana la nostra società contemporanea, guardando con ottimismo ma anche con realismo a tutto quello che si presenta come sfida e che il nostro tempo ci offre.
1: Tra l'altro, alla presentazione di ieri era presente ed è intervenuto anche il cofondatore di Anthropic, no? Sì. Tra l'altro Anthropic proprio anche in queste settimane è al centro di un dibattito un po' controverso, che si è detto proprio grato al Papa perché ha riconosciuto che servono persone al di fuori del nostro ambiente, no? Del nostro ambito, disposte a dire cose scomode. Quindi, devo dire che non è stato un intervento, come dire, mieloso o ipocrita, è stato proprio... infatti assolutamente apprezzabile, che corrisponde anche molto al profilo dialettico e relazionale, no, di Leone XIV.
0: Assolutamente sì, tra l'altro oggi in un'epoca come quella in cui viviamo, nella quale

0: attuare indipendente dagli interessi, proprio perché orientata a valorizzare in senso immanente e trascendente la persona umana e l'umanità, che appunto nel nostro tempo è spesso preda, prima ancora degli strumenti tecnologici, degli interessi che ne dominano economicamente gli sviluppi e le prospettive. Quindi è stato molto interessante questo dialogo, tra l'altro anche un insegnamento apostolico, cioè del modo in cui bisogna approcciarsi, cioè senza negatività, senza preclusione, anche perché ovviamente ogni persona umana è più importante delle sue idee, e quindi riuscire a dialogare e avere un rapporto relazionale, che tra l'altro il Papa giustamente lo riporta alla stessa relazione interpersonale che è propria della essenza divina stessa, è uno dei presupposti fondamentali del modo con cui, del metodo direi, con cui bisogna approcciarsi in questo nostro tempo, aperti ma anche molto formati per, diciamo, mi passi il termine, condizionare in senso positivo e non essere travolti dai condizionamenti, questo è molto molto molto rilevante.
1: Tra l'altro c'è stato un altro passaggio assolutamente attuale, con un richiamo ovviamente alla situazione destabilizzata su più fronti che viviamo, no? Quello alla guerra e alla giusta guerra, che era stato anche motivo di spiegazione da parte del Papa nei confronti del vicepresidente americano Vance. E il pensiero formulato dal Papa è che l'intelligenza artificiale pone anche seri dubbi a una teoria, un concetto di giusta guerra, perché se le guerre fino alle grandi guerre che abbiamo conosciuto, Seconda Guerra Mondiale, ma anche quelle insomma che hanno connaturato e condizionato gli ultimi eventi, nei momenti in cui iniziavano bene o male si poteva capire l'ambito di sviluppo che avevano, abbiamo capito che con l'intelligenza artificiale tu non sai l'allargamento a cui possono arrivare e anche le conseguenze di errori. Qua ovviamente c'è un richiamo plastico a quello che è successo in Iran con la scuola, no?
0: Cioè, ma non c'è dubbio, anche perché il pilotaggio remoto, cioè quello che sta alla base poi dello strumento anche economicamente più utilizzato oggi, che sono i droni, no? Nella parte, diciamo così, dinamica dei vari conflitti che caratterizzano il nostro mondo, implica un certo senso un tipo di utilizzo della forza e quindi anche di organizzazione militare da videogioco. Perché è chiaro che una cosa, io mi ricordo che anni fa facemmo un bellissimo convegno sull'uso etico della forza, che è una espressione evidentemente paradossale, no?
1: Certo.
0: Perché è chiaro che finché io sono come persona umana dinamicamente e dentro il conflitto, allora posso ancora parlare di una appunto limite al limite di una certa etica della guerra, ma una volta che gli strumenti tecnologici sono utilizzati senza la presenza umana, veramente la vita umana viene declassata a qualche cosa che non viene più considerata come tale quando vengono fatte le campagne belliche, quando vengono sviluppate le operazioni militari. E questo è veramente tragico, perché vuol dire a un certo punto che la vita umana non conta più niente per chi è costretto, per ragioni appunto militari, a dover a che fare con altri esseri umani in senso conflittuale. È un mondo che da questo punto di vista non solo preoccupa, ma diciamo così, ci mette di fronte anche all'incubo, ecco, di una vita sottoposta anche a, diciamo così, una sorta di minaccia che proviene dalla spersonalizzazione degli strumenti bellici che vengono utilizzati. E il Papa mette a tema tutta una serie di riflessioni molto molto molto, diciamo così, entusiasmanti direi, no? Sul rapporto per esempio tra amore e dominio, o amore e potenza, che è una parte che è stata poco sottolineata, devo dire, nei commenti che stanno uscendo finora, ma che invece mi pare un po' il cuore di tutto il discorso, perché il tema è molto antico, anche se la sollecitazione è così contemporanea, perché ovviamente la logica del dominio ancora San Tommaso d'Aquino, che tra l'altro viene citato proprio in relazione al rapporto naturale e soprannaturale, diceva già nel Medioevo il potere non può essere il fine ultimo, perché è un presupposto per poter fare delle cose, ma se diventa un fine ultimo, allora poi si perde il fine ultimo, cioè l'uomo diventa

0: appunto, come dicevamo prima, non più orientata ad una logica dell'amore, ma sottomesso a una logica del potere e del dominio, e questo è, diciamo, tra virgolette, un esito, direi, piuttosto demoniaco, ecco, della,
1: sì,
0: della nostra gestione delle cose nuove, ecco.
1: Tra l'altro, proprio guardando sempre a Tommaso d'Aquino, sicuramente questa enciclica si rifà anche al rapporto, alla relazione, no? Natura e grazia.
0: Certo, certo. Beh, quella è una. Mi ha molto colpito, da studioso di San Tommaso, vedere che c'è una importantissima, unica, importantissima citazione di San Tommaso che è proprio relativa alle questioni della Summa Teologica, proprio sul tema natura-grazia. Questo perché? Perché ovviamente c'è il nesso tra Agostino, tra Sant'Agostino, che
1: certo,
0: sappiamo ovviamente
1: certo,
0: per il Papa rappresenta un punto, ma non solo per il Papa, ma per lui in modo vocazionale. Esatto. E perché è il nesso proprio tra San Tommaso e Sant'Agostino, cioè il fatto che lo spirituale, il soprannaturale è indispensabile all'uomo per poter riuscire a rimanere fedele alla propria dignità umana, alla propria natura e a quello che di magnifico c'è dentro di noi e che abbiamo anche il compito e il dovere di riuscire a espandere in questo mondo che sembra essere talvolta completamente insensibile.
1: Professore, grazie veramente per la spiegazione, il commento, ma anche tutti questi spunti ulteriori che ci ha offerto per una riflessione piena. Grazie.
0: Grazie a voi e a presto, buon lavoro.
1: A presto, Benedetto Ippolito. Ve lo ricordo ancora una volta, Benedetto Ippolito, anche se ormai è una voce veramente storica e amica di questa trasmissione, quindi tutti lo conoscete, ma vi ricordo che insegna storia della filosofia all'Università di Roma III e anche alla Pontificia Università della Santa Croce, sempre di Roma. E ben trovato a Stefano Da Empoli, economista e presidente di ICOM, Istituto per la Competitività, think tank indipendente. Buondì, presidente.
2: Buongiorno.
1: Allora, ci tengo troppo ad avere la sua voce, la sua riflessione, il suo commento rispetto all'enciclica di Papa Leone e questo invito a disarmare l'intelligenza artificiale.
2: Eh sì, insomma, un intervento particolarmente annunciato fin dall'inizio del pontificato e ovviamente della scelta del nome stesso, che richiamava naturalmente quello di Leone XIII, ed è, devo dire, insomma, un percorso piuttosto interessante quello dell'enciclica, a partire, insomma, fa un po' la storia all'inizio della dottrina sociale della Chiesa e del percorso, diciamo, non lineare, come afferma la stessa enciclica, di questo percorso, per arrivare poi naturalmente ai grandi temi che riguardano l'intelligenza artificiale, e sicuramente quel passaggio sul disarmare l'intelligenza artificiale, non solo naturalmente in chiave, diciamo, di competizione militare, ma più in generale di competizione economica, insomma, rivolta al predominio, è uno dei passaggi, insomma, più forti e sentiti, insomma, viene sottolineato con particolare forza, diciamo, come convinzione, insomma, dello stesso attuale Papa, e più in generale è anche, diciamo, differente probabilmente rispetto a encicliche del passato, la considerazione sul fatto che qui ci troviamo di fronte a una competizione non solo, diciamo, tra stati e dove c'è una dimensione pubblica, ma di fronte, insomma, a piattaforme che sono controllate da poche imprese, attori privati, e quindi con anche questioni di trasparenza e di controllo democratico in più, diciamo, rispetto ad altre sfide del passato.
1: Anche se la sfida che rappresenta l'intelligenza artificiale era già stata, in positivo e negativo, a livello potenziale, colta dal precedente pontefice, no? Da Papa Francesco.
2: Al quale si richiama, infatti, molto spesso, sia su quello, sia sulla, ovviamente anche riferimenti al Laudato Si, che interveniva in un'altra sfera e che però viene fatta assolutamente propria da questa enciclica.
1: Ma rispetto alla presenza del cofondatore di Anthropic e delle parole, no? Di Ola al Papa, perché ha detto: sono grato al Papa, servono persone al di fuori dell'ambiente, del nostro ambiente, disposte a

0: dire cose scomode. Lei l'ha trovato sincero? Cioè, la domanda è, ragionando da chi è esperto di intelligenza artificiale, conosce molto molto bene questi ambienti, le parole del Papa danno fastidio o sono avvertite come stimolo necessario proprio anche da chi lavora, fa ricerca, promuove l'intelligenza artificiale?
1: Diciamo che ognuno fa il suo mestiere,
0: Certo.
1: giustamente, e quindi il mestiere di Anthropic è diverso da quello del
0: sì.
1: Papa e viceversa.
0: Senza
1: No, io
0: dubbio.
1: credo, penso e spero che non fosse, diciamo, un elogio di circostanza nei confronti del Papa, ma abbia colto poi la natura di un'enciclica, insomma, come quella appunto presentata ieri, e che non può che essere quella di uno stimolo estremamente importante in varie direzioni, passando da principi generali, richiama, insomma, rassegna, insomma, tutti i vari principi, insomma, la base della dottrina sociale della Chiesa, ma per arrivare anche a cose molto puntuali. Cioè, a un certo punto, ad
0: Sì.
1: esempio, insomma, tanto per citarne una, insomma, afferma come le famiglie non debbano essere lasciate a se stesse di fronte alle piattaforme social, e quindi invoca, insomma, delle limitazioni. Quindi arriva proprio anche a elementi piuttosto specifici, diciamo, per un'enciclica. Però io credo che assolutamente, insomma, vanno colti. Poi si può non essere d'accordo
0: Certo.
1: assolutamente con tutto. Io credo che ci siano però due principi estremamente
0: Cioè?
1: importanti e che, a mio avviso, vanno appunto, tendono, diciamo, a essere da un Papa americano, diciamo, una critica, diciamo, di una parte importante della cultura della Silicon Valley, nella quale c'è anche Anthropic, anche se, insomma, appunto,
0: Certo.
1: in maniera spesso distonica, insomma,
0: Sì,
1: rispetto.
0: sappiamo anche tutte le vicende che hanno coinvolto Anthropic, anche a livello di dibattito proprio.
1: Esatto, e il primo è una critica molto importante e forte al transumanesimo, al posto. Quindi quest'idea, diciamo, di un uomo di una persona che diciamo, supera ogni limite, ogni fragilità. Un'idea, appunto, di una persona, sì, che magari poi alla fine è più perfetta, però solo, è una cosa ovviamente che può riguardare solo alcuni, è una cosa che riguarda una persona al di fuori, diciamo, delle relazioni con le altre persone, e quindi questo, secondo me, insomma, è una parte interessante e credo,
0: Certo.
1: insomma, la si possa leggere, insomma, come una critica, ripeto, a quello che molti pensano, diciamo, nella Silicon Valley. L'altra cosa è interessante per un economista notarla, quest'idea, che ovviamente, insomma, viene a sua volta da altre encicliche precedenti. Comunque, questa riaffermazione del valore del lavoro, ma a un certo punto, insomma, si dice, appunto, contrariamente a quello che sostengono molti nella Silicon Valley, e qui non è solo una questione di reddito, cioè garantire il fatto che il lavoro scompaia, e occorra garantire quel safety net,
0: Sì.
1: quel reddito, diciamo, quel sostentamento alle persone che si trovano improvvisamente disoccupate, perché non è questa una possibile soluzione. Il lavoro è fondamentale, consustanziale, diciamo, alla condizione umana, e è una fonte di realizzazione non solo professionale, ma anche, diciamo, di partecipazione alla vita attiva e alla vita
0: Certo.
1: relazionale, che non può essere in qualche modo sostituita o cancellata. E credo che questa sia una parte anch'essa molto, molto interessante, uno stimolo molto forte, sia verso le aziende, sia verso, naturalmente, anche quello che faranno i governi nei prossimi anni.
0: Ah beh, questo senza dubbio, anzi la ringrazio per questo richiamo anche alla dimensione del lavoro, no? Che è un qualcosa che va oltre, per quanto importante, alla sussistenza, cioè il salario della persona e della famiglia,
1: assolutamente,
0: ma che ovviamente è una questione proprio dimensionalmente più completa della persona. Posso farle una domanda? Lei cosa ne pensa quando, rispetto a certe dichiarazioni, non mi riferisco soltanto

0: Peter Thiel, ma anche ad altri, dimostrano, vanno in un approccio nei confronti dell'intelligenza artificiale che veramente hanno un che di afflato messianico, no? Come se si stesse costruendo una sorta di nuova alternativa religione. Secondo lei questo è un rischio di una certa filosofia che può essere applicata all'intelligenza artificiale? Non saprei come meglio metterla.
1: Sì, beh, assolutamente, nel momento in cui, e qua ci sono tanti richiami nell'encilica, si critica proprio la posizione di chi pensa, è molto interessante il richiamo biblico alla Torre di Babele da un lato, sì, alla ricostruzione delle mura di Gerusalemme dall'altro, il primo come esempio negativo di un uomo che vuole in qualche modo farsi divinità di se stesso, e l'altro invece come un esempio, insomma, di cooperazione, di corresponsabilità, che è un altro principio, insomma, che viene spesso evocato nell'enciclica. Ecco, tutti coloro che vanno verso quella prima direzione ovviamente sono visti con molta preoccupazione da parte del corrente papa, insomma, dell'enciclica, certo. E a mio avviso con un giudizio, insomma, piuttosto condivisibile, quindi va benissimo l'intelligenza artificiale purché sia al servizio delle persone, purché riconosca caratteristiche intrinsecamente umane che non possono essere disconosciute o sacrificate, insomma, sull'altare del progresso. Quindi il progresso va bene, diciamo, non è un'incirca e va contro il progresso, ma va bene da alcune condizioni. Accanto al progresso tecnologico, certo, ci deve essere un'evoluzione anche delle considerazioni etiche e di tutte le conseguenze anche sociali che il progresso stesso ha. Se questa consapevolezza non c'è, e allora, insomma, abbiamo un progresso che non vale la pena di essere
0: percorso, certo, conseguito. Esatto. Grazie Presidente, le auguro una buona giornata. A presto, Stefano da Empoli.
1: Grazie.
0: Grazie ancora. Stefano da Empoli, economista e presidente di ICOM, Istituto per la Competitività. Arrivano le news e poi ancora insieme col Buongiorno in Blu.

0: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
1: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
0: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
2: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
3: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
4: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
5: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
6: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
7: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.
8: In Blu 2000 News.
9: Presentata ieri in Vaticano Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Leone XIV, è un invito a disarmare l'intelligenza artificiale per evitare nuove forme di disumanizzazione. Paolo Fucili.
10: L'umanità è magnifica, scrive Leone fin dal titolo, perché nessuna macchina potrà mai sostituirla. 5 capitoli, 240 pagine, in formato tascabile, tema l'intelligenza artificiale, incrociata con tante altre questioni, è la prima enciclica del pontificato. La tecnologia, ragiona il Papa, assume il volto di chi la pensa, la finanzia, la regola. Il problema è quando a governare sulle persone, sulla società e sull'economia è la logica dell'efficienza, del controllo, del profitto. Con piccoli e influenti gruppi capaci di orientare l'informazione, i consumi, i processi democratici, le dinamiche dell'economia, a discapito anche della libertà interiore, del pensiero critico, un qualche regolamento ci vuole, afferma Leone, eppure un'educazione al digiuno da intelligenza artificiale, ormai applicata anche dall'industria delle armi. E qui Leone si infervora per avvertire che nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile. Paolo Fucili, linea allo studio.
9: E ieri il grazie al Papa della Chiesa italiana da Leone lo sprone all'impegno, camminiamo nella storia. Così la cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, aprendo ieri i lavori dell'82esima Assemblea Generale dei Vescovi Italiani. Elezioni comunali, il centrodestra conquista con Cannizzaro Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia con Venturini, malgrado l'assalto del centrosinistra che tiene in Toscana. Vincenzo De Luca poi, già presidente della campagna, torna sindaco a Salerno per la quinta volta, la prima 33 anni fa. Non si sblocca lo stallo sull'Iran, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo e dice l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Intanto gli Stati Uniti colpiscono in autodifesa

0: un sito lanciamissili iraniano e alcune navi che cercavano di collocare mine nel sud dell'Iran. Nuovo attacco alla flottiglia in Libia, gli attivisti denunciano violenze, alcuni di loro sarebbero stati feriti. Sono risultati negativi al virus Ebola i due cooperanti rientrati a Milano dall'Uganda con febbre alta e vomito. Per il ministero il rischio in Italia resta molto basso. Iniziata a Gallarate in provincia di Varese le autopsie dei 5 sub-italiani morti alle Maldive, intanto nasce un caso sulla decisione dell'Università di Genova di cancellare dal sito i profili della professoressa Montefalcone e della ricercatrice Odeino. Questa era l'ultima notizia.
1: Buongiorno in Blu 2000.

0: Dopo le news delle 8 tornano ad accendersi i microfoni del Buongiorno in Blu, l'attenzione torna a puntare sul Golfo, non si sblocca lo stallo Stati Uniti-Iran, si parla di accordi che sicuramente hanno registrato dei progressi ma ancora non sufficienti a siglare un accordo di prosieguo della tregua e soprattutto di roadmap che possa portare veramente ad una pace con la soluzione anche dello stretto di Hormuz, che insieme al nucleare sappiamo rappresentano i due nodi principali. Buongiorno, bentornato ai nostri microfoni a Roni Amaui, analista, economista, insegna all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, collabora con la voce.info e il Sole 24 Ore. Buondì.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Buongiorno professore, come la vede la situazione? Cioè quanto è bloccata, quanto veramente è uno stallo destinato a durare e soprattutto quali sono le reali possibilità di uscita in senso positivo da questo stallo, cioè senza che si torni ad aprire la macchina bellica, posto che ieri, lo sappiamo, ci sono stati nuovi attacchi da parte degli Stati Uniti definiti come autodifesa perché c'erano delle navi iraniane che stavano minando il sud, le acque a sud dell'Iran.
1: Ma guardi, allora io credo che si arriverà a qualche forma di accordo, nessuno dei due ha voglia di rientrare sui campi di battaglia eccetera, poi che sia un accordo buono faccio fatica a crederlo, ma però un qualche tipo di accordo secondo me ci sarà, insomma c'è questa fase di melina dove ognuno cerca di strappare qualche cosa perché ha delle opinioni pubbliche da difendere, perché ha degli interessi da difendere, però alla fine credo che ci sia un interesse di entrambe le parti a chiudere. Sicuramente l'amministrazione americana non ha più voglia di combattere, è costata troppo questa guerra, non è voluta dall'opinione pubblica americana che la odia più di ogni altra guerra affrontata dagli Stati Uniti.

0: L'inflazione sta comunque erodendo ulteriore consenso, così come il rallentamento che osserveremo tra qualche mese, non subito perché l'economia reale si muove in ritardo. E anche l'Iran, per certi versi, anche se è convintissimo di avere il coltello dalla parte del manico in questo momento, però comunque ha un'economia che era già traballante prima della guerra, figuriamoci oggi, però è convinta di poter resistere, è convinta di avere un'arma in più che non aveva prima, quindi ovviamente gioca da una posizione di forza e credo che alla fine non sarà un bel trattato di pace, diciamo così.
1: Ma in che senso? Quando anche prima ha detto no, non sarà un accordo qualora appunto venisse raggiunto, però tutto quello che ci fa, che ci ha spiegato adesso ci fa capire come sia interesse delle parti, non sarà un bel trattato di pace. Per chi non sarà bello soprattutto?
0: Non sarà bello perché comunque avremo un Iran ancora più forte, con un'influenza più
1: Ecco.
0: forte nei riguardi di altri paesi del Medio Oriente, avrà un Iran che comunque sa di avere due armi atomiche, una è quella che comunque presto o tardi, secondo me, vorrà costruire, e la seconda è lo stretto di Hormuz, quindi mettendo assieme queste due armi nucleari oggettivamente riuscirà ad imporre insomma, il sogno di avere un Medio Oriente pacificato e dove i paesi oramai del Golfo, che sono diventati tutti moderati in questo o perlomeno più moderati di un tempo, non esiste ancora, non ce ne sono le premesse. Fino a quando il regime in Ariano non crollerà o non cambierà, ma è difficile che questo succeda, la situazione in Medio Oriente rimarrà comunque molto difficile, con molti fronti aperti e quindi insomma non vedo onestamente non vedo una, anche se la pace venisse siglata domani mattina, non credo che sarà una pace buona.
1: Quindi da quello che mi
0: Qui
1: sta
0: parliamo di
1: dicendo,
0: guerre buone, di guerre cattive, ma anche le pace
1: sì,
0: a volte sono
1: ma
0: buone e cattive,
1: assolutamente,
0: quindi.
1: anzi, la storia lo insegna, poi con l'ipocrisia che un po' connota l'essere umano non lo vogliamo vedere, no? La pace è sinonimo di buono, in realtà sappiamo benissimo che ci sono paci che poi hanno aperto a
0: Certo.
1: delle configurazioni di relazioni sul terreno che hanno portato a guerre anche più feroci, quindi questo non c'è dubbio. Però quello che ci sta dicendo è che finisca come finisca, finisca anche domani mattina, però un accordo a questo punto necessariamente registrerà una maggiore influenza e capacità egemonica nel presente come proiezione da parte dell'Iran.
0: Ma sicuramente allora l'Iran ha saputo dimostrare di resistere, di attaccare, di saper attaccare tutti i paesi del Golfo che oggi temono, la temono anche di più di quanto lo temessero prima, l'incapacità degli Stati Uniti di difenderli seriamente, quindi insomma è una situazione Israele che si sente comunque minacciata forse anche più di prima perché ha capito quanto gli iraniani possono colpire anche il territorio e gli americani che anch'essi hanno subito. Al di là diciamo, della retorica abbiamo vinto, abbiamo vinto,
1: Sì,
0: abbiamo vinto,
1: beh.
0: però in realtà hanno subito delle perdite importanti e comunque non sono riusciti a vincere. Quindi è un Iran che si sente comunque molto forte. Dopodiché penso, guardi, l'unico elemento di speranza che ho è che finita la guerra, le forze e tranquilli e questa guerra ha di nuovo unificato il paese per certi versi, possa rinascere quell'opposizione che abbiamo visto nei mesi scorsi, ma non sarà una cosa immediata, ci vorrà del
1: No,
0: tempo
1: certo.
0: e sarà difficile. Questa è la vera speranza che noi abbiamo, cioè che il popolo iraniano, che comunque è istruito, ama la libertà, ama comunque l'Occidente se vuole, perché si veste all'occidentale. Cioè, no, allora, gli iraniani non sono arabi, sono qualche cosa di diverso, sono una
1: Certo,
0: civiltà
1: certo.
0: secolare, eccetera. A un certo punto si stufa.

0: questo regime, però non la vedo domani mattina, perché le bombe, la guerra eccetera hanno silenziato, diciamo, questa opposizione e hanno riunificato per certi versi il paese. Però col tempo, diciamo, questa è la vera speranza che possiamo avere oggi.
1: Ma sarà anche interessante capire come si configurerà a livello di architettura istituzionale il nuovo Iran, no? Cioè, adesso
0: sì.
1: Sappiamo che i Pasdaran, che già da tempo cercavano di in qualche modo di avere sempre più potere, capacità di controllo, in realtà erano poi limitati ancora da parte degli Ayatollah, no? Però adesso è arrivata la spallata definitiva, perché se avevamo dubbi, credo che ultimamente nessuno li possa più avere rispetto a un controllo, ad una guida di Pasdaran rispetto alla Repubblica Islamica, se si può ancora chiamare così. Cioè, manterrà il richiamo agli Ayatollah e al Corano, però è evidente che sta diventando qualcosa d'altro.
0: Assolutamente sì, perlomeno questo è quello che si può capire.
1: Al momento, certo, giusto.
0: Diciamoci la verità, oggi noi sappiamo molto poco di quello che sta succedendo in Iran. Ci dicono che dopo 2 mesi e mezzo, insomma quasi 3 mesi, internet verrà riaperto o in via di riapertura. Pochissimi sono riusciti a viaggiare in Iran, abbiamo pochissime notizie, quindi che cosa sta succedendo nell'Iran oggi noi non lo sappiamo, però tutto quello che diceva lei è ampiamente, come dire, probabile, possibile, da quello che abbiamo uno Ayatollah che non si fa mai vedere, non sappiamo se è vivo, morto o gravemente ferito, non sappiamo, abbiamo qualche interlocutore che discute a livello internazionale, sì. Però sono apparentemente delle figure secondarie, perché sono i portavoci, i presidenti, ma non hanno delle cariche istituzionali vere, no? Sono personaggi che hanno un potere perché stanno negoziando, quindi hanno una delega, però non tengono in mano il potere. Oggi chi tiene in mano il potere sta un po' nascosto, sta dietro le file.
1: Beh.
0: E non sappiamo esattamente chi è.
1: Infatti ci sono ancora tutte queste incognite, però appunto c'è il sentore che non sappiamo oggi e domani cosa sarà e come si figurerà l'Iran, però si ha idea che quello che era prima del 28 febbraio non c'è più, o non c'è in quella formula che conoscevamo prima fino al 28 febbraio, poi ovviamente staremo a vedere. Professore, grazie sempre.
0: No, grazie
1: e a presto.
0: Buona giornata.
1: Buona giornata a Rania Maui, che insegna all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, collabora con lavoce.info e anche col Sole 24 Ore. Allora, nuove notizie stanno intanto arrivando e non sono notizie particolarmente rincuoranti. Una di queste ci porta ancora una volta nel Mar Giallo, perché c'è da parte della Corea del Sud la denuncia da parte della Corea del Nord, di Pyongyang, di un nuovo lancio di missili balistici a corto raggio, proprio verso il Mar Giallo. Questo è secondo quanto riferisce l'esercito sudcoreano, che è citato dall'agenzia Yonhap. E vogliamo proprio fare una riflessione rispetto a delle notizie che poi, dato che tutti ovviamente si guardava con apprensione e attenzione alle trattative tra Stati Uniti e Iran rispetto alla guerra del Golfo, insomma, abbiamo forse tralasciato quanto altro stava succedendo. E in modo particolare faccio riferimento alle esercitazioni tra Russia e Bielorussia, esercitazioni che si sono tenute dal 19 al 21 maggio, che hanno visto le forze armate russe e bielorusse portare avanti un'esercitazione congiunta nucleare, cioè sulla prontezza delle forze nucleari di scala, la tempistica, la reazione e ovviamente anche la simulazione nel caso di un attacco da parti terze. Ecco, queste esercitazioni da molte sono stati, come dire, evidenziati come una sorta di routine, no? Qua andiamo ben oltre la routine, e tutto questo va letto anche in quella riconfigurazione degli equilibri che vedono anche Pechino, tra l'altro Pechino protagonista in questi giorni di incontri ad alto livello con Trump, Xi Jinping, che ha incontrato e ricevuto Trump a Pechino, e poi il leader del Cremlino. In realtà in questi giorni

giorni si parlava anche di una visita, ma in questo caso al contrario, di Xi Jinping in Corea del Nord. Insomma, c'è una sorta di prova di forza che va riflettuta anche a fronte dell'ultimo pesantissimo attacco della Russia nei confronti dell'Ucraina. In realtà pesantissimi attacchi ormai è da mesi che stanno andando avanti come una sorta di frustrazione da parte della Russia che non riesce a conseguire risultati importanti sul terreno, non riesce a piegare la volontà degli ucraini e quindi attacca in modo diciamo strategico, nel senso che vengono apposta colpiti proprio obiettivi civili, ed è stato utilizzato nell'ultimo attacco, letto anche come rappresaglia, l'attacco subito invece dai russi nel territorio ucraino, ma occupato, dove si trovava una struttura di agenti dei servizi russi. Insomma, in rappresaglia la Russia ha deciso di utilizzare anche l'Oreshnik, l'avrete sentito in questi giorni, è un missile ad ampio raggio che è in grado di trasportare anche una testata, un'ogiva nucleare. Allora, di tutto questo parliamo tra pochissimo, anche perché il dubbio è che più che un messaggio per l'Ucraina, o meglio, oltre a essere un messaggio per l'Ucraina, lo sia anche per l'Europa, perché il famoso missile in grado di arrivare fino a, cos'è, Parigi, beh, ovviamente Varsavia è lì, Berlino è poco più là, ma arriva tranquillamente anche a Parigi e Londra. E ovviamente da questo punto di vista qualche inquietudine c'è sicuramente. Tra pochissimo sarà con noi il generale Ivan Caruso.

0: Ed è con noi Ivan Caruso, generale, dopo una lunga carriera nell'esercito, oggi è consigliere militare della SIOI. Buongiorno, bentornato Caruso.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, la notizia di questa mattina è che Seul denuncia da parte della Corea del Nord ancora un lancio di missili a corto raggio nel Mar Giallo. Non è la prima volta, anche se la Corea del Nord, diciamo, è particolarmente attiva negli ultimi mesi. Però questo si contestualizza in un momento, in un periodo, in un contesto appunto dove cose stanno succedendo e noi le attenzioniamo poco perché siamo distratti da altri fronti. La famosa esercitazione militare tra Russia e Bielorussia, che si è conclusa pochi giorni fa e che aveva appunto questa specificità nucleare, e poi ancora l'utilizzo da parte della Russia del famoso missile Oreshnik nei confronti dell'Ucraina, beh, insomma, bisogna capire se sono fatti isolati o se in realtà dobbiamo leggere tutto insieme per cogliere il significato di questa fase che stiamo vivendo.
1: Sì, certamente tutte queste attività fanno parte di una manifestazione di deterrenza nucleare che in questo caso la Russia assieme alla Bielorussia o nel caso della Corea del Nord stanno esercitando per lanciare essenzialmente dei messaggi verso l'esterno, quindi di un'efficienza della presenza di forze nucleari, dell'efficienza di queste forze e che quindi un messaggio verso i potenziali avversari nel dirgli noi abbiamo l'arma nucleare, sappiamo usarla, possiamo usarla.

0: esercitiamo a usarla, quindi questo è il messaggio indiretto.
1: Certo, ed è un messaggio ovviamente diretto a tutti gli interlocutori, no? Possiamo dire, non
0: Non c'è
1: soltanto.
0: dubbio, non c'è dubbio. Diciamo che per quanto riguarda l'esercitazione nucleare fatta adesso in maggio, a maggio è un messaggio agli Stati Uniti, è un messaggio all'Europa, perché insomma è stata svolta in Bielorussia, che diciamo, è nel cuore dell'Europa, ma è anche un messaggio, secondo me, un messaggio alla Cina, perché ancorché diciamo, alleata della Russia, perché è capitata in un periodo abbastanza particolare. Normalmente questa esitazione negli ambienti militari è conosciuta come GROM ed è un'esercitazione che si svolge ogni anno a ottobre, sistematicamente. Il fatto che sia stata fatta da maggio con un pochissimo preavviso e, guarda caso, qualche giorno prima della visita di Putin in Cina, potrebbe essere anche un messaggio forse sottovalutato, ma diretto più a Pechino, a Xi che ad altri.
1: Cioè?
0: Ma il fatto che chiaramente in questo momento storico Putin si trova nei confronti di Xi Jinping in una posizione di vassallaggio e quindi ricordare al proprio alleato che comunque la Russia è una potenza nucleare e di notevoli dimensioni, con 6.000 testate, è un messaggio indiretto alla Cina dicendo: sì, io vengo da te, ti vengo a trovare, ho bisogno certamente di te perché sono in una situazione di difficoltà da 4 anni, insomma, sto cercando di uscirne fuori, insomma,
1: Sì.
0: nel migliore dei modi dal conflitto ucraino, però rimango, insomma, sempre una potenza nucleare e quindi che ho il dovuto rispetto.
1: Ma invece queste continue performance, o meglio, prove di forza da parte della Corea del Nord, come vanno lette? Ci sono sempre state, la Corea del Nord è sempre stata molto attiva, però è ovvio che c'è un'intensificazione di questa attività. Anche qua si capisce che si va oltre la minaccia o comunque il messaggio a Seul. In questo caso, che tipo di messaggio si può far arrivare dalla Corea del Nord? Ci sono anch'io? Anch'io sono una potenza?
0: Sì, sicuramente sì, cioè, questo collegamento. Allora, innanzitutto credo che il messaggio principale sia nei confronti degli Stati Uniti e della Corea del Sud, perché insomma la Corea del Nord non ha mai rinunciato alla riunificazione
1: Sì, infatti.
0: totale della Corea. Poi c'è il fattore giapponese, che sicuramente incide, perché il Giappone sta assumendo tutta una nuova postura più, diciamo, di difesa molto più attiva rispetto al passato e sta, diciamo, cercando di garantire quell'area di interesse vitale intorno al Giappone e non più come diciamo, da dopo la Seconda Guerra Mondiale, quella postura difensiva. Addirittura ha approvato da pochissimo delle leggi che le permettono l'esportazione di armi, cosa che insomma potrebbe fare il paio con il cambio della Costituzione in Germania per aumentare il debito nel bilancio statale, ecco, una cosa quasi, quasi storica. E quindi io credo che sia un messaggio, insomma, a tutta l'area, logicamente l'area del sud-est asiatico, che va dagli americani, dai sudcoreani, i giapponesi e indirettamente anche agli americani.
1: Ma per quanto invece riguarda l'Europa, quale risposta c'è stata? Ovviamente non risposta plastica, ma a livello di dibattito rispetto, sappiamo, no? Questione difesa che viene messa in forze, che mette in forze l'Alleanza Atlantica rispetto alle reali intenzioni, capacità e volontà degli Stati Uniti nel caso di difendere l'Europa qualora fosse attaccata, la Francia che si propone come che propone il suo nucleare come ombrello, anche se non si capisce poi in quale formulazione. Merz, cancelliere tedesco, l'altro giorno che ha detto la Germania anche forte del

0: Riarmo che sta attuando, è pronta a prendersi la responsabilità della guida della NATO in Europa. C'è tanto caos o alla fine però con le contraddizioni, la dialettica piuttosto vivace, però l'Europa sta andando nella giusta direzione, secondo lei, generale?
1: Ma io credo che intanto diciamo, la risposta europea all'esercitazione di per sé non è stata una risposta strutturata, diciamo, perché la percezione della minaccia è certamente diversa. Un paese baltico o la Polonia chiaramente vivono questa minaccia in termini esistenziali,
0: Certo.
1: mentre altri paesi come l'Italia, il Portogallo, la Spagna, insomma molto di meno perché chiaramente non abbiamo questa minaccia al confine. E quindi la risposta non è stata immediata e strutturata. Però è anche vero che ci sono altre, insomma, per adesso, per esempio, ogni anno anche la NATO svolge la propria esercitazione nucleare.
0: Certo, vabbè.
1: E in modalità diverse, nel senso che si basa sulla trasparenza e quindi su modalità palesi di fare deterrenza, mentre la Russia gioca molto di più sull'ambiguità. Ma per quanto riguarda il futuro, io sono convinto, ancorché la Francia sia l'unica in questo momento in Europa che ha l'arma nucleare, ma prima o poi si arriverà a un punto di sintesi, perché adesso al di là delle posizioni pubbliche, però c'è un lavoro che è in corso in Europa, una discussione tra paesi per i quali volenti o nolenti saremo costretti a trovare un punto di sintesi e arrivare a una soluzione. Ci impiegheremo un po', però io
0: Ce la
1: sono
0: faremo.
1: moderatamente
0: Grazie,
1: positivo.
0: generale. Buona giornata, Ivan Caruso.
1: Grazie,
0: Grazie
1: altrettanto, e buona
0: ancora.
1: giornata a voi.
0: Analista, consigliere militare della SIOI, anche editorialista dopo una lunga carriera nell'esercito. Abbiamo detto delle sfide col generale che l'Europa si trova davanti, determinate ovviamente dall'amministrazione Trump. Non è l'unica sfida, quella della difesa. Sappiamo che c'è anche quella economica, prima legata ai dazi, ora anche alle implicazioni di Hormuz, e poi c'è anche una sfida politica. E se alla fine toccasse dare a Trump il premio Carlo Magno, quello che viene dato quest'anno a Draghi, al personaggio che si distingue proprio per il valore nella costruzione del progetto europeo, non cita proprio il premio Carlo Magno, ma va in questa direzione l'editoriale, l'analisi ieri dell'economista Veronica De Romanis sulla stampa. E ora al telefono con noi. Buongiorno, professoressa.
2: Buongiorno.
0: Allora, vi ricordo Veronica De Romanis, docente di economia europea alla LUISS di Roma, ma anche alla Stanford University di Firenze, editorialista per Mondadori, ha scritto L'economia della paura, perché conservando si arretra. Nella sua analisi ieri dice che forse, forse, alla fine Trump, con i suoi slogan, con i suoi attacchi, alcuni compiuti, altri solo annunciati, rappresenta un'opportunità per l'Europa e appunto sui tre fronti che citavo prima, quello politico, quello economico e quello strategico, cioè.
2: Dunque, quello politico perché sta smascherando gli incerti, gli ambigui. Noi da anni che sentiamo slogan tipo Europa sì, ma non così, Europa meno, ma meglio, che non vogliono dire nulla. Qui noi siamo a un bivio, o andiamo avanti o andiamo indietro. E Trump ci ha fatto capire che quel sovranismo che punta a io tutelo i miei interessi, gli interessi nazionali, funziona solo se sei grande. Se tu sei piccolo e tutelare i tuoi interessi significa danneggiare gli altri e non funziona. L'Europa ci costringe a un gioco cooperativo perché solo così i benefici sono per tutti e quindi è lì che i paesi piccoli, come per esempio il nostro, possono davvero crescere ed essere stabili. Quindi non c'è tanta scelta per chi non ha le dimensioni. Trump ovviamente fa un suo gioco solitario, ma di fronte a un'Europa unita, allora a quel punto le dimensioni cominciano ad essere ristrette anche per gli Stati Uniti. E poi c'è un motivo economico, ne parlava lei, i dazi ci hanno costretto a guardare altrove, penso al Mercosur, penso all'India.
0: Eh sì, Ricordiamo che sia Mercosur ma anche rapporti di apertura dei mercati con l'India erano dossier che avevamo sul tavolo da una ventina d'anni, no? Quindi nel giro di poco in realtà si è data una bella accelerata, posto che soprattutto per l'India ancora sono da implementare, però sicuramente il messaggio è arrivato chiaro.
2: Sì, altri dossier ci sono sempre, anche quelli da anni sul tavolo, che puntano alla direzione di rafforzare l'economia europea. Penso al completamento dell'unione bancaria, manca il terzo pilastro, quello della garanzia unica per i depositi, cioè che tutelerebbe i depositanti sotto 100.000 euro, ma penso anche al mercato unico dei capitali, quello sì che sarebbe un grande passo in avanti. Ogni anno circa 300 miliardi di risparmi degli europei vanno a finanziare l'economia a stelle e strisce. Ecco, questi risparmi dovrebbero rimanere in Europa e finanziare l'economia europea. Per farlo serve un mercato integrato, molto più di quello che è oggi, dove ci sono 27 normative, e poi serve creare un vero strumento di debito comune che si chiama Eurobond. Qualche passo, anzi molti passi in avanti sono stati fatti con i debiti del PNRR, Next Generation EU, però qui si tratta di creare proprio un'unione di bilancio con un ministro dell'economia, con un'unica politica di bilancio europea, come avviene con la politica monetaria e la Banca Centrale Europea. E qui dipende molto dalla politica, da chi si siede al tavolo, dai leader nazionali che devono capire che questo è un momento di grande svolta.
0: Ma perché non si fa, nonostante l'enorme crisi epocale, no, che ci troviamo davanti? Perché l'abbiamo capito, è vero che Trump poi ha delle sue caratteristiche, ha delle caratteristiche proprie, però abbiamo capito che a livello di Stati Uniti non è detto che dopo Trump sarà diverso rispetto ai rapporti con l'Europa, rispetto a questo presidente. I tempi sono cambiati perché abbiamo una Cina che è sempre più pesante, pressante, anche con il volto gentile, però è un gigante con cui fare i conti. Gli equilibri internazionali non sono più quelli di una volta, in termini di sicurezza che diventa anche sicurezza economica. Se non facciamo questo passo in più di fronte a questa crisi palese, cos'altro serve?
2: Esatto, ci troveremo da soli e capiremo che non funziona, ma già lo abbiamo capito. Infatti, per esempio, il nostro governo sta chiedendo di poter spendere di più, di poter spendere insieme. Abbiamo utilizzato 200 miliardi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quello è un'espressione di solidarietà europea. Quindi è chiaro che da soli non ce la si fa, ma insomma nessuno si sorprende, bisogna stare insieme, su questo non c'è dubbio. E Trump ci sta dando una scossa. E quindi dobbiamo poterla cogliere, però dobbiamo capire che la solidarietà viene insieme alla responsabilità, cioè non si può con i nostri comportamenti danneggiare gli altri, dobbiamo ogni tanto guardare al bene comune, anche perché stare in un'unione stabile è un vantaggio anche per noi. Noi abbiamo pensato molto alla stabilità, abbiamo fatto bene, una parola che abbiamo sentito pronunciare spesso nel nostro paese, ma è anche la stabilità europea fondamentale, non solo quella nazionale. Quindi qui si tratta di mettersi al tavolo e capire che la maggiore sovranità è quella di stare insieme, anche perché poi quando non si hanno margini di bilancio come abbiamo noi, quando c'è una limiti di manovra dal punto di vista delle risorse, stare in un'unione grande è davvero il grande vantaggio.
0: E poi c'era il terzo aspetto che un po' ne parlavamo prima anche con il generale Caruso, no? La questione strategica, quindi legata soprattutto alla difesa. Anche qua ci vuole il grande coraggio, la capacità di visione di fare lo stesso ragionamento, cioè non è che rinunciamo a parte della nostra sovranità in termini di difesa, ma diveniamo più forti nella logica di una sovranità europea.
2: Certo, poi qua manca tutto il racconto. Se noi continuiamo ad andare avanti dicendo o si fanno gli ospedali o si fanno i cannoni, quello è un racconto ingannevole. Anche qui Trump ci ha dato una scossa, la pace non è più gratis, per tanto tempo abbiamo pensato che lo fosse, non è così.
0: Cioè non era gratis, è che pagavano gli Stati Uniti, nel senso che noi avevamo appaltato la nostra sicurezza all'esterno e quindi ci sentivamo, come dire, sollevati anche da un punto di vista fiscale, di conti pubblici e di investimenti a fare altro.
2: Sì, infatti per noi era gratis, se la pagava qualcun altro. per noi era gratis, e invece non è così. Ora questo qualcun altro non la vuole più pagare, la dobbiamo pagare noi. Ma non c'è solo la sfida della sicurezza, noi stiamo andando di fronte a un futuro che è oggi, in cui le sfide sono la transizione verde, quella tecnologica, quella demografica, il welfare, una popolazione che invecchia. Questo è un problema che ha l'America, la Cina, l'Europa, in particolare in Europa ci siamo noi, ne sono uscite le statistiche Eurostat, noi siamo il paese con la più alta età mediana in Europa. Quindi

fondamentale investire anche in cure per una vita che si allunga, per fortuna. Avremo bisogno di risorse, quindi è fondamentale mettere mano nel nostro bilancio pubblico e pensare alle sfide del futuro. Questo si può fare insieme, si possono fare tanti progetti.

0: di nuovo in termini di crescita, e dall'altra pensiamo al bene comune quando ci sediamo al tavolo europeo.
1: Per conseguire questi risultati è necessario, come dire, prescindere dalla governance europea, che sappiamo ancora prevede su tanti capitoli il voto all'unanimità, e procedere con la famosa due Europe, Europa a due velocità, i volenterosi, chiamiamoli come vogliamo, ma comunque diciamo che partano un gruppo di paesi e poi via via si possano aggiungere anche gli altri. Cioè, proprio da un punto di vista pragmatico, è solo questa la strada che abbiamo davanti rispetto anche ai dibattiti interni nei singoli paesi?
0: Beh, è chiaro che l'unanimità è un freno, e quindi davvero è un peccato che il nostro governo sia contrario a toglierla, anche se non è facile perché bisognerà cambiare i trattati. Le cooperazioni rafforzate, cioè quello che diceva lei, andiamo avanti con chi ci sta e gli altri si aggiungeranno, ha funzionato per esempio nel caso dell'euro. L'euro
1: sì,
0: è un progetto di successo di cooperazione rafforzato, ma perché ha funzionato? Perché il nocciolo duro, dove c'erano i paesi con la moneta unica, era un nocciolo attrattivo, cioè si vuole stare nell'euro. Il 21esimo paese, la Bulgaria, è appena entrato e altri vorrebbero entrare, e per entrare ci sono dei criteri piuttosto restrittivi. Quindi bisogna creare dei gruppi di partenza che possano attrarre mano a mano anche gli altri. Certo è, di nuovo anche qui conta il racconto dell'Europa, che non fa solo l'Italia, ma anche lo fanno gli altri paesi. È un po' servita, quando faceva comodo ai politici di turno, la matrigna cattiva. Ecco, raccontiamo le cose come stanno. Spesso e volentieri l'Europa invece tutela i consumatori, tutela le imprese. Certo, ogni tanto esagera, ma se andiamo a guardare bene i dati, soprattutto i dati disaggregati, sono poi il modo in cui vengono recepite le direttive europee dai governi nazionali che mettono lacci e lacciuoli. Quindi cerchiamo di capire che Trump ci sta dando un'opportunità, ma dobbiamo saperla cogliere.
1: Ultima domanda, guardando proprio all'Unione Europea presentata come matrigna in certe occasioni, secondo lei il limite all'Italia, cioè il no che per ora è stato confermato da parte dell'Unione Europea a una deroga rispetto al patto di stabilità, è opportuno in questo momento? Cioè l'Europa sta prendendo la posizione migliore?
0: Ma è molto semplice, qui di nuovo rientriamo nel gioco cooperativo e non nel gioco che danneggia gli altri. Allora, se noi chiediamo la possibilità di spendere risorse nostre, perché in Europa non è che ci dà delle risorse,
1: infatti,
0: a debito,
1: sì. Ci danno la possibilità di fare più debito in pratica.
0: Esatto, che però non verrà incluso dentro le regole del patto di stabilità e crescita. Se questo debito noi lo usiamo, come stiamo facendo, per l'ennesimo sconto sulle accise, che è una misura regressiva perché avvantaggia le persone più abbienti ed è distorsiva perché incentiva un consumo di energia che in questa fase invece andrebbe disincentivato, questo crea inflazione. L'inflazione porta a una reazione della Banca Centrale Europea che aumenta i tassi di interesse, e questo è uno svantaggio per tutti. Quindi una richiesta italiana si traduce in un problema per tutti i cittadini europei. È per questo che l'Europa dice di no.
1: Chiarissimo. Questo è, credo, la spiegazione più pulita e precisa che abbiamo sentito fino adesso. Grazie professoressa, buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie a lei, arrivederci.
1: A presto, a Veronica De Romanis, economista. Vi ricordo L'economia della paura, perché conservandosi arretra, pubblicato per Mondadori, che segue il pasto gratis, 10 anni di spesa pubblica senza costi apparenti. E qua si torna al fatto che niente è gratis. Allora, ci siamo, l'abbiamo visto, i quotidiani questa mattina si concentrano soprattutto sull'esito delle comunali. C'è un capoluogo su tutti che svetta, che è quello di Venezia, che vede la conferma del centrodestra con Simone Venturini, anche se veniva dato il capoluogo veneziano come assolutamente contendibile, ma non ce l'ha fatta il candidato di centrosinistra. Poi c'è anche Reggio Calabria, che lo ricordiamo era da 12 anni a guida di centrosinistra, ma usciva da un commissariamento, anche qua si è imposto il centrodestra. E poi vediamo un campo largo che comunque si mantiene in Toscana, e poi c'è il caso Vincenzo De Luca, per la quinta volta sindaco, torna sindaco a Salerno, la prima volta 33 anni fa, inossidabile. Questa la lettura veramente schematica, ma cerchiamo di capirlo meglio, il voto delle comunali. Bentornato al nostro Salvatore Borghese, analista politico, cofondatore di YouTrend. Buondì.
2: Buongiorno.
1: Eccoci qua, Salvatore.

0: Allora, questa tornata elettorale ci consegna delle sorprese, degli stravolgimenti negli esiti rispetto alla vigilia?
1: Allora, qualche sorpresa c'è, è stata già accennata, a cominciare diciamo, dal dato di Venezia, che non è tanto un dato sorprendente di per sé, visto che comunque il capoluogo Veneto era stato comunque amministrato al centrodestra per 2 mandati con Brugnaro. Quindi non è un dato eclatante di per sé, però è sicuramente diciamo, sorprendente rispetto ad alcune attese della vigilia che vedevano una sfida un po' più equilibrata. Si prefigurava un ballottaggio quantomeno con Martella, c'erano anche altri candidati di cui si è parlato poco, ma che erano molto diciamo agguerriti, insomma, non hanno preso pochi voti, e però tutta questa anche frammentazione non è bastata a impedire a Venturini di vincere al primo turno. La seconda parola, sorprese, quindi qualcosina sì, abbiamo visto a cominciare da Venezia, stravolgimenti invece no, cioè non si è trattato di un voto dal quale è emerso uno stravolgimento appunto del quadro politico generale. Questo direi proprio che non c'è stato, anche se vogliamo l'affluenza ha dato segni di assestamento rispetto al passato, per cui non vedo grandissimi diciamo, stravolgimenti come si diceva prima, e poi bisogna anche contare il fatto che in un voto locale come questo, tipicamente locale come le amministrative e le comunali, contano tantissimo appunto i candidati. Lo stesso Venturini che ha vinto a Venezia ha vinto con una lista sua personale, lista civica, che ha superato il 30% del primo partito. Questo per far capire quanto è potente anche l'effetto del candidato, che evidentemente nel caso di Venturini era molto più forte e competitivo di quanto le previsioni non lasciassero trapelare.
0: E questo si inserisce anche nel discorso, nell'analisi che fa Cacciari questa mattina, al contrario, nel senso che secondo Cacciari c'è stato proprio un errore da parte del centrosinistra nella scelta del candidato. Alle comunali sempre il candidato ha un suo peso specifico e ancora di più sicuramente, come ben ci dicevi, in questa tornata.
1: Sì, anche se ovviamente quelle sono dinamiche diciamo, interne, se vogliamo, alla dialettica del campo largo, per cui è perfettamente comprensibile la polemica di Cacciari, che peraltro di Venezia è stato sindaco, anche se sono passati ormai molti anni, quindi ecco, parla sicuramente come diciamo, parte in causa da un certo punto di vista. Il punto però, più che appunto, buttare la croce addosso a Martella, che non ha fatto un risultato sicuramente positivo, soprattutto viste le aspettative, come dicevo, il fatto è che anche politicamente Venezia non è una città, non è una roccaforte della sinistra. Da pochi mesi ci sono state delle elezioni regionali dove è vero, c'è stato un certo equilibrio con il centrosinistra leggermente in vantaggio a livello diciamo, di voti quando ci sono state le elezioni regionali in Veneto, ma non c'è stato non c'era quel vantaggio tale da poter far pensare che la città potesse andare addirittura al primo turno al centrosinistra o comunque in ballottaggio da posizione di
0: Sì,
1: forza.
0: secondo me
1: Su
0: c'è stato un
1: questo.
0: po' l'effetto ingannatore del referendum, perché a Venezia il referendum costituzionale avevano prevalso i no, quindi secondo me questo ha acceso delle lampadine di speranza che però, l'avevamo detto, no? Anche nell'analisi post-referendum, attenzione a traslitterare il quadro presentato dal referendum al confronto politico-amministrativo tra i partiti.
1: Esatto, questa è l'altra grande indicazione che se vogliamo interpretare il dato, anzi i dati, i tanti dati di queste amministrative, si può fare, cioè anche assumendo che queste elezioni possono avere un valore, una valenza politica nazionale, se veramente ce l'hanno, e io ho qualche dubbio visto il fortissimo ruolo delle candidature e delle coalizioni a livello locale, però si può dire che è la prova di quello che si diceva all'indomani del referendum, cioè che quel 55% di no alla riforma non era un 55% di no al centrodestra. E tra l'altro la cosa è ancora più sorprendente se si considera che tipicamente alle elezioni locali, soprattutto amministrative, il centrodestra tendenzialmente performa un po' peggio rispetto a quanto avviene alle elezioni nazionali. Quindi questo ci dice che in realtà, come in realtà ci suggerivano anche i sondaggi da qualche settimana, proprio a livello nazionale, il centrodestra non è ancora spacciato, e quindi a buon gioco questa mattina Meloni sui giornali a dire che anche stavolta il crollo del centrodestra verrà domani, cioè non, si era alimentata diciamo, anche un po' una narrazione successivamente al referendum che la prima occasione elettorale vera e propria, cioè con delle liste, dei candidati, non con, appunto, con un referendum, diciamo, si è incaricata di smentire.
0: Invece il caso Reggio Calabria come si spiega? 12 anni di amministrazione di centrosinistra, commissariamento e poi elezione che vede premiato il candidato di centrodestra. Questo è un po' l'effetto commissariamento che poi in qualche modo interviene sempre?
1: Allora, sicuramente, come dicevo prima, sul caso di Reggio Calabria, come su tantissimi altri casi, pesano moltissimo le questioni tipicamente locali. Quindi non è che prima gli elettori di Reggio Calabria fossero tutti progressisti e adesso sono diventati tutti quanti di centrodestra. Brutalizzo per semplificare.
0: Sì, chiaro.
1: Il punto è che adesso, astraendoci un attimo dalla situazione particolare di Reggio Calabria, se vogliamo estenderla un pochino alla Calabria in generale e proprio in generale anche proprio al mezzogiorno, sono zone dove la volatilità elettorale è molto più alta, è molto più forte, diciamo, l'infedeltà politica, e quindi gli elettori tendono a cambiare moltissimo il proprio voto, spesso punendo anche le amministrazioni uscenti. L'unico caso dove questo sembra non avvenire è Salerno, dove abbiamo appunto De Luca, sindaco praticamente vita natural durante, però a parte Salerno, appunto, mi si perdoni la battuta, tutto il mezzogiorno è soggetto di solito, anche in occasione di elezioni politiche nazionali, a fortissime fluttuazioni di consenso tra una coalizione, tra un'area politica e l'altra.
0: Si sceglie l'alternanza.
1: Sì, mettiamola così, ecco.
0: Allora veniamoci però al caso De Luca. Allora, la prima volta che era stato eletto sindaco di Salerno, leggevo, 33 anni fa, e ovviamente non in modo continuativo, ma è sindaco per la quinta volta.
1: Sì, per dare un'idea di quanto, diciamo, in là nel tempo risale la prima elezione di De Luca sindaco di Salerno, basti pensare che c'era ancora la prima repubblica sostanzialmente, anche se stava andando diciamo in piena Tangentopoli, e in quell'occasione furono eletti sindaci Rutelli per la prima volta a Roma, Albertini a Milano, Bassolino a Napoli, Cacciari a Venezia, quindi forse mi confondo, Cacciari fu eletto dopo. Comunque stiamo parlando di veramente un'era politica fa molto molto molto lontana nel tempo, e ovviamente De Luca non è che ha fatto il sindaco di Salerno per tutti questi 30 e più anni, ma ha fatto una parentesi molto importante per due mandati come presidente della regione Campania. La cosa eclatante è che De Luca non solo ha di nuovo stravinto in quella che è, diciamo, la sua città, ma ha stravinto facendo, diciamo, dimettere il sindaco precedente, che pure era un suo, diciamo, era un esponente politico molto vicino all'area di Luca, e ha vinto essenzialmente senza simboli di partito.
0: Sì, ha vinto lui.
1: Nella coalizione di De Luca, che comunque era sicuramente una coalizione di centrosinistra, non c'era il simbolo del Partito Democratico, e non perché appoggiasse un altro candidato, perché di fatto gli esponenti del PD, di fatto la lista del PD cittadino a Salerno era la lista progressista, Salerno progressista, quella che ha ottenuto anche più voti dentro la coalizione di De Luca, però è come se ci fosse un'incompatibilità, diciamo così, tra De Luca e il simbolo elettorale del PD. Gli elettori di Salerno, e prima ancora mi viene da dire molti elettori nella Campania, votano De Luca in quanto De Luca, non in quanto esponente del Partito Democratico o di centrosinistra in generale.
0: Sì, è come se dicesse il simbolo sono io e vinco io, cioè questo è chiarissimo. Invece sicuramente il campo largo, il centrosinistra, qua i candidati del PD, insomma, si confermano in Toscana, no? Direi anche qua nessuna novità, c'è Arezzo che va al ballottaggio col centrodestra in vantaggio, ma non è una novità per Arezzo, anche qua si gioca molto sull'alternanza.
1: Sì, sulla Toscana c'è da dire, se vogliamo, una sorpresa relativamente parlando, perché stiamo pur sempre parlando della Toscana, però c'era uno dei pochissimi capoluoghi della regione che era amministrato dal centrodestra, che era Pistoia, che è stato ripreso dal centrosinistra, prima era amministrato da Tomasi, sindaco di centrodestra, che era in odore anche di candidatura alle regionali, insomma, per quanto era stato abbastanza eclatante la sua vittoria a Pistoia, e adesso però è tornata ad essere amministrata dal centrosinistra. Per il resto non ci sono moltissime sorprese, ma in Toscana, come neanche nelle altre regioni, è molto difficile trovare dei casi di passaggio da da un colore politico all'altro, tant'è vero che se uno va a vedere il il bilancio dei capoluoghi che sono andati al voto, i rapporti di forza tra comuni amministrati dal centro-sinistra, dal centro-destra o da indipendenti è sostanzialmente rimasto invariato. Per quello dicevo, niente stravolgimenti da questo voto.
0: Il dato poi dell'affluenza, 60%, un calo di quasi 5 punti rispetto alle comunali di 5 anni fa, anche questo ce lo potevamo aspettare visti insomma, i trend delle ultime tornate?
1: Sì, però io vorrei fare un'osservazione, vorrei notare una cosa di diverso rispetto al passato, perché noi siamo sempre giustamente a rilevare quanto è crollata l'affluenza, eccetera. Ora, questa volta è vero che l'affluenza è calata di poco meno di 5 punti, però è anche vero che nella tornata precedente c'erano stati, nello stesso giorno, una tornata di elezioni regionali in 5 regioni molto importanti,
0: certo.
1: E anche il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, che aveva coinvolto tutti gli elettori italiani. Quindi quella era una tornata elettorale molto più corposa, diciamo così. In questo contesto, che l'affluenza sia calata di meno di 5 punti è un fatto, diciamo, da rilevare, non per dire che si è sicuramente invertita la tendenza, ma che probabilmente abbiamo assistito a un rallentamento della curva che da tempo ormai era diventata molto ripida verso il basso, no? Verso il crollo della partecipazione. Io rilevo che in nessun comune, nessun grande comune capoluogo dove si è notato questa volta, l'affluenza è scesa sotto il 50%, che di questi tempi è comunque una notizia.
0: Sì, quantomeno tiene, ecco, l'affluenza. Interessante questa lettura del voto. Grazie sempre Salvatore Borghese, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, ormai lo conosco. Conoscete, voce amiche guida tutte le volte che si apre un'urna di qualsiasi tipo, Salvatore Borghese, bravissimo analista politico e cofondatore di Utrend. Per il momento noi qui ci fermiamo, arrivano le news delle 9 e poi ancora insieme per l'ultima ora del Buongiorno in Blu.

Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: io!
1: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
2: Dentro la città, fuori dal mondo!
1: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
3: Mamma, io sono già in macchina!
1: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
5: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
6: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: In Blu 2000 News.
8: Buongiorno da Piera Achille Dolfini, presentata ieri la prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, la ISI a servizio dell'uomo, non del potere, scrive il pontefice. Sentiamo il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin.
9: L'enciclica reca come sottotitolo sulla custodia della

presentata come una svolta epocale nella quale si concentra oggi la domanda sul futuro dell'umanità. L'orizzonte tuttavia si apre a una considerazione più ampia, come in un prisma nella transizione digitale si rinfrangono molte questioni che attraversano la vita contemporanea: la dignità della persona, il lavoro, la libertà, la qualità dei legami sociali, la pace, la giustizia, la responsabilità verso il creato.

Senato Vincenzo De Luca, ex presidente della campagna Torna Sindaco a Salerno, anche oggi il nostro crollo è rimandato a domani, commenta ironica la premier Meloni. Uniti si vince, dice invece la segretaria del PD Schlein. Il conflitto in Medio Oriente non si sblocca, lo stallo sull'Iran, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente, anche il presidente americano Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà, dice, i negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori a Doha. Intanto Israele riprende i raid contro Hezbollah, Netanyahu annuncia abbiamo eliminato 600 terroristi ma non abbassiamo la guardia, nuovo attacco alla flottiglia di terra in Libia con gli attivisti che denunciano violenze. Chiusura di giornata negativa per la borsa di Tokyo con il Nikkei che termina le contrattazioni perdendo lo 0,29%. Si attendono i risultati delle autopsie eseguite in questi giorni sui corpi dei 5 sub italiani morti alle Maldive. Intanto diventa un caso la decisione dell'Università di Genova di cancellare dal sito i profili della professoressa Monfalcone e della ricercatrice Oddeino. Una procedura informatica, spiega l'Ateneo. Gli studenti chiedono una pagina web che ricordi la docente di biologia marina. Sono 14 le persone raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta della DDA di Bari sull'omicidio di Francesco Di Viesti, il 26enne di Barletta scomparso il 25 aprile dello scorso anno e trovato cadavere 4 giorni dopo in un rudere nelle campagne del nord barese. Un'inchiesta che coinvolge anche un gruppo organizzato con sede a Tirana dedito al riciclaggio internazionale di denaro contante dall'Italia all'Albania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: 9.05, questo è sempre il Buongiorno in Blu, su In Blu 2000 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, e continuiamo a guardare gli esiti delle urne per capire, al di là dei nuovi sindaci che salutiamo, delle sfide che invece vedranno il ballottaggio, cosa ci racconta la tornata elettorale di domenica e lunedì. Bentornato al professor Lorenzo De Sio, ordinario di scienza politica all'Università LUIS di Roma, coordinatore del CISE, il Centro Italiano Studi Elettorali, per la terza fresco di pubblicazione Democrazia Addio. Buongiorno professore.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte le persone che ci ascoltano.
0: Allora, questa tornata elettorale di comunali, ultimo voto prima delle legislative, cosa ci racconta? C'è il caso Venezia, no? Che è quello che un po' occupa e prende spazio sui titoli dei principali quotidiani in edicola oggi.
1: Sì, il caso Venezia è un caso che io definirei molto affascinante, perché la lettura Venezia in realtà è una manifestazione di quello che è un progetto politico innovativo che sta nascendo a nord-est, e io voglio partire da un dato: se chi ci ascolta va a vedere i risultati delle singole liste

0: del comune di Venezia, e scoprirà che dietro alla vittoria di Simone Venturini c'è un exploit della sua lista personale che supera il 30%. Fratelli d'Italia è al 13%, 10 punti sotto il PD. Tra l'altro Venturini viene dal mondo cattolico, viene dal mondo del volontariato, è uno scout. E allora Venturini, da questo punto di vista, quando parlavo di progetto politico innovativo, è quel progetto nato nel Veneto sotto Luca Zaia, poi con l'affermazione di Alberto Stefani a presidente di regione l'anno scorso. Se chi ha seguito la campagna di Stefani avrà visto che Stefani parlava di sviluppo economico, ruolo delle imprese, ma al tempo stesso di inclusione sociale, di welfare. Io ci vedo un progetto politico, mi viene da pensare, quasi, sono stato di recente in Veneto, quasi Democrazia Cristiana 2.0, quindi non un progetto classico di centrodestra, ma una ricerca di uno sviluppo inclusivo, che poi è quello che sta dietro le percentuali bulgare prese anche da Stefani alle ultime elezioni. Allora, Venturini secondo me è figlio di un grande pragmatismo, è stato assessore per 11 anni, ma anche un'assenza di contrapposizioni ideologiche, quindi io non lo vedrei come dice, la riscossa di Meloni, è un progetto politico secondo me abbastanza lontano, più vicino a Zaia che a Meloni in questo momento, sì.
1: E infatti stavo pensando proprio questo, no? Che ora al di là della Lega, la Lega di Zaia, anche come profilo Zaia, ovviamente si discoste tanto da quella di Salvini, ma c'è proprio un centrodestra a dimensione Zaia in Veneto e soprattutto a Venezia, sì, che ovviamente caratterizza poi anche il voto di queste comunali. C'era però stata un'illusione da parte del centro-sinistra, perché ricordiamo che Venezia veniva da un'amministrazione comunque di centrodestra, però si pensava che sarebbe stata particolarmente contendibile Venezia anche per il risultato del referendum costituzionale, che proprio a Venezia aveva visto prevalere no. E quindi forse è stato fatto quell'errore che di lettura che in tanti avevano invitato a non fare dopo le urne del referendum, no? Di prendere quel voto e politicizzarlo a livello partitico proprio.
0: Esattamente, allora non dimentichiamoci di un fatto importante, che il risultato del referendum è stato frutto della grande mobilitazione del centro-sinistra, ma anche di una parte non trascurabile di elettori di centrodestra che ha votato no.
1: Sì,
0: erano elettori che avevano votato a destra, avevano voluto un governo di destra con Meloni, ma hanno dato chiaramente il messaggio: noi abbiamo voluto un governo di destra, ma non abbiamo voluto un governo che cambiasse la Costituzione, ridimensionasse i rapporti tra politica e magistratura, anche perché non dimentichiamoci che a destra storicamente c'è stato anche un forte filone, non dico giustizialista, ma comunque di grande sostegno ai magistrati. Sì. Quindi il risultato del referendum ci ha mostrato una cosa importante, che era che i risultati del voto non vanno mai dati per scontati. E se il centrodestra si cullava nell'illusione, no, ormai il paese ci segue qualunque cosa facciamo anche su questa riforma, non era vero e non fu vero. Però questo risultato non era da interpretare meccanicamente, soprattutto a mio parere davvero nel caso di una proposta politica come quella di Venturini, che era una proposta molto pragmatica, molto amministrativa e anche tutto sommato non ideologizzata. Quindi e i veneziani e i mestrini, ricordiamo che il comune ormai comprende anche la terraferma, hanno ragionato evidentemente in maniera pragmatica. E comunque, attenzione, un dato, la vittoria di Venturini, se ricordo bene, comunque con un margine inferiore, sensibilmente inferiore a quello dell'elezione precedente. Quindi il centro-sinistra ha recuperato competitività, ma comunque non dimentichiamoci, ecco, quando dicevo il progetto di Zaia quasi egemonico, il centrosinistra in Veneto è in grande difficoltà perché non riesce a accreditarsi come forza competitiva di fronte a un centrodestra così inclusivo, che si prende sia la destra che la sinistra per certi versi, ormai egemonizza anche il discorso dell'inclusione sociale, quindi è molto difficile per il centrosinistra essere competitivo anche in Laguna, e questo si è visto in quest'ultima elezione.
1: E invece per quanto riguarda Reggio Calabria, dopo 12 anni di centrosinistra passa un sindaco di centrodestra, è vero che arriva da un commissariamento e a volte da parte dei cittadini, diciamo, c'è anche un intento punitivo, no? Rispetto al voto.
0: Sì. Allora, a Reggio hanno pesato diversi fattori, in parte ovviamente c'è l'esperienza amministrativa discussa, soprattutto quella degli ultimi anni, in parte c'è anche un altro meccanismo che in Calabria agisce molto, come agisce un po' in tutte le regioni che

0: si percepiscono come più periferiche rispetto a Roma, c'è il desiderio spasmodico di mettersi in sintonia con il governo nazionale nel tentativo di ottenere maggiore attenzione e magari maggiori risorse. Per cui c'è l'idea, dice, ma al governo c'è il centrodestra, tra l'altro c'è una regione di centrodestra con Occhiuto, allora premiamo il centrodestra, così essere in sintonia ci permetterà di rafforzare il nostro rapporto con Roma e quindi ottenerne un beneficio. A mio parere questo è un fattore che ha pesato, la peculiarità del caso Reggio. Tuttavia, in un contesto, questo io lo voglio dire, il messaggio complessivo di queste elezioni in realtà è un altro, è il messaggio che conferma le amministrative degli ultimi anni di ritrovata competitività del sistema politico a livello locale e a livello nazionale da quando il PD ha fatto sostanzialmente la scelta del campo largo. Ma è banale aritmetica, cioè conto che senza un accordo strutturale col 5 Stelle o con la sinistra non sarebbero stati competitivi. Da quando, e Schlein su questo è stata molto coerente nell'applicarlo ovunque, e il risultato, io vi ricordo i casi appena visti, Prato stravinta, ma anche Pistoia che è tornata al centro-sinistra dopo 9 anni. Allora, Pistoia, Pisa, Siena erano state perse 10 anni fa proprio quando il centro-sinistra scelse una linea diversa, cioè di dire rompiamo tutti i ponti con la sinistra, alleiamoci con il centro, e quello mise il centro-sinistra in posizione di grave incapacità di competere. La strategia degli ultimi anni ha riportato invece l'idea di alleanze più larghe e questo si vede nel risultato. Quindi competizione non vuol dire deve vincere sempre il centro-sinistra, ma vuol dire che la competizione è aperta, questo l'abbiamo visto in varie città, e questo, mi permetto di dire, è una buona notizia per le nostre città, perché quando la competizione è incerta gli schieramenti sono costretti a cercare buoni candidati pena essere puniti. Quindi questo, secondo me, al di là del caso Venezia e il caso Reggio, perché poi specularmente c'è il caso di Enna, c'è il caso di, ovviamente, certo, di Salerno, sì, beh, con Salerno. De Luca, però il tratto dominante è un po' questo bilanciamento competitivo tra centrosinistra e centrodestra, che tra l'altro si proietta anche verso le prossime elezioni politiche.
1: Perché sappiamo poi che, come dire, un'alleanza, un campo allargato, ovviamente lo sei in qualche modo costretto anche a metterlo in gioco nel momento in cui hai una determinata legge elettorale. Qua veniamo infatti al cantiere dei lavori della legge elettorale. Sappiamo, quasi ogni legislatura, ogni governo sente il bisogno di produrre una propria legge elettorale. Questo la dice lunga, al di là di qualsiasi ironia sul nostro sistema, anche perché spesso sono leggi elettorali che poi, per una sorta di legge del contrappasso, non vanno a premiare chi le ha elaborate. Quanto anche la questione legge elettorale in Italia si rifà un po' al suo libro Democrazia addio.
0: Ma allora, la riflessione che io faccio nel mio volume è quella della capacità che si è un po' persa nelle democrazie occidentali, la capacità dei governi di effettivamente realizzare i desideri dei cittadini, le preferenze dei cittadini, cioè la percezione in realtà è un dato reale, cioè che la politica riesce a incidere meno nella nostra vita di tutti i giorni, perché alcune dinamiche ormai sono governate dalla globalizzazione, pensiamo alle delocalizzazioni, pensiamo ai vincoli dei mercati finanziari, quindi i governi sono un po' meno liberi di un tempo di realizzare i desideri dei cittadini. Venendo alla legge elettorale, allora, la questione della rappresentanza, qui bisogna dire un fatto: l'attuale legge elettorale, questo è bene spiegarlo a chi ci ascolta, è una legge che ha in parte per circa 2/3 è proporzionale, quindi si assegnano i seggi in proporzione alle percentuali prese dai partiti, però per circa 1/3 l'elezione avviene in maniera maggioritaria uninominale, per cui il territorio italiano è diviso in tot collegi e la coalizione che arriva prima nel collegio porta a casa il seggio, e quindi questo è un sistema che può creare delle maggioranze. Tra l'altro, un dato importante che va detto: il governo Meloni gode della più grande maggioranza nella storia della Repubblica, circa il 60%, ma perché? Perché il centrosinistra si presentò diviso, PD e 5 Stelle si presentarono separati. Quindi il centrodestra vinse, pensate, l'80% dei collegi uninominali. E grazie a quel trionfo nei collegi uninominali che il centrodestra poi oggi gode di questa grande

0: di maggioranza. Se PD e 5 Stelle fossero andati uniti, probabilmente sarebbe stato un pareggio o qualcosa di simile. Allora, il progetto del governo prevede, in sintesi estrema, di non usare più i collegi uninominali, ma di sostituirli con un premio di maggioranza, per cui sostanzialmente la coalizione che arriva per prima le viene regalato automaticamente un premio, mi sembra, di 70 seggi, che in alcuni casi può arrivare vicino al 60% della maggioranza parlamentare, che significa poter eleggere i giudici costituzionali, avvicinarsi alla possibilità di riforme costituzionali. Ora, la mia valutazione di questa riforma elettorale, che pone una serie di problemi, ma soprattutto il problema principale a mio parere è questo. I sistemi con il premio di maggioranza, intanto va detto, non esistono praticamente in nessun paese del mondo. Esiste solo qualcosa di simile, ma non uguale, in Grecia. Ma non e perché non esistono? Ma la spiegazione non è difficile da capire. Perché sostanzialmente con il premio di maggioranza io magari vinco per pochissimi voti. Ricordo a chi ha qualche anno in più il risultato elettorale del 2006, Prodi contro Berlusconi, in cui ci fu una differenza di 0,1 punti percentuali e per 20.000 voti il centrosinistra prese il premio di maggioranza. Allora lì si pone un problema di legittimità, soprattutto se io porto una coalizione al 60% e magari quella ha vinto per poche migliaia di voti, ma questo rischia di creare tensioni enormi. Mentre invece il meccanismo dei collegi uninominali crea una maggioranza e tutto sommato è anche, può essere anche una cosa utile per favorire la governabilità, ma lo fa in un modo a mio parere molto più legittimo, perché questa maggioranza è il risultato di tante vittorie territoriali, quindi ciascuno di questi deputati dice sì, ok, ma io sono stato il vincitore del mio collegio che rappresento, quindi questa disproporzionalità che si vede nella maggioranza risultante però è il frutto di tante vittorie elettorali. Quindi questo secondo me è il motivo per cui l'attuale sistema, anche quando produce risultati distorsivi, ha una maggiore legittimità, mentre invece io vedo molti rischi in questa riforma. Tra l'altro alcuni costituzionalisti hanno sollevato anche tutta una serie di dubbi di costituzionalità, possibili risultati diversi tra Camera e Senato, insomma ci sono molti aspetti critici. Vedremo quanto il governo sembra intenzionato ad andare avanti, anche perché il governo ha capito che alle prossime elezioni il centrosinistra sarà unito quasi certamente, e quindi c'è il timore che con il sistema attuale non otterremo più la vittoria schiacciante del 2022, anche perché il distacco a livello nazionale tra le due grandi coalizioni è sempre stato negli ultimi anni di 3-4 punti, non di più, quindi l'elezione è chiaramente competitiva.
1: Al di là del testo che sia che possa presentare dei vizi di costituzionalità o meno, il fatto nel caso di arrivare ancora ad una legge elettorale che sia espressione solo della maggioranza, perché sappiamo insomma che è una legge ordinaria, quanto fa male al nostro sistema democratico? Molto. Dunque, non sarebbe il caso di mettere in Costituzione due o tre regole sulla legge elettorale, della serie: la legge elettorale che variamo oggi non vale dalla non da questa ma dalla prossima tornata elettorale, quindi cos'è, 2030? Cioè mettere allora, qualcosa, questa, sì, non lo so, sì.
0: Allora, questa è una norma che esiste in Grecia. Per cui la riforma, sì, qual è il problema purtroppo? Che poi spesso si fanno elezioni anticipate, sapendo di fare una micro legislatura, insomma il pragmatismo spietato della politica a pochi limiti.
1: Fatta la legge, allora, trovato l'inganno. Quindi.
0: Fatta la legge, trovato l'inganno. Allora, qui in realtà serve un... qual è il rimedio? Come sempre non è mai semplice, richiede molta fatica. Allora, il rimedio è avere il segreto fondamentale di ogni democrazia, cioè una stampa, dei media e un'opinione pubblica che monitorano in maniera aggressiva l'operato dei politici e che non si fanno problemi a criticarli quando fanno queste scelte così autoreferenziali e slegate all'interesse comune. Io ricordo una riforma come il cosiddetto Porcellum del 2005, che venne approvato dal centrodestra esattamente con lo scopo di impedire la vittoria del centrosinistra alle elezioni successive, e le riforme pro domo sua hanno questi problemi. Allora, io non vedo la costituzionalizzazione della legge elettorale, credo non esista in quasi nessun paese, perché creerebbe una rigidità

0: che non ci possiamo permettere. Okay. Serve un po' di flessibilità nelle leggi elettorali. Tuttavia, l'unico antidoto è veramente un'opinione pubblica molto vigile e dei media realmente indipendenti che siano in grado di dire le leggi elettorali non si fanno di parte, anche perché creano instabilità, creano la tendenza a cambiarsi sempre la legge elettorale, ma devono essere frutto di uno sforzo condiviso. Tra l'altro l'abbiamo visto con la riforma costituzionale, con il referendum, quando si tenta di cambiare le regole del gioco con uno sforzo di parte, quindi senza un'ampia maggioranza, negli ultimi anni tutti i referendum costituzionali sono stati persi dai promotori, perché cambiare le regole, in quel caso i referendum erano obbligatori, i cittadini sono tutto sommato saggiamente contrari a cambiare le regole quando lo vuole una sola parte, quindi la Costituzione prescrive maggioranze molto ampie per questo motivo. Non so se forse una prescrizione in Costituzione potrebbe essere di avere una maggioranza più grande per riuscire a approvare una legge elettorale. Su questo sarebbe interessante il parere dei costituzionalisti.
1: Professore, grazie sempre,
0: grazie,
1: buona giornata,
0: a voi,
1: buon lavoro.
0: A voi, buon proseguimento.
1: Grazie. Lorenzo De Sio, ordinario di scienza politica all'Università LUISS, coordinatore del CISE, Centro Italiano Studi Elettorali, e vi ricordo per la terza democrazia, addio. E bentornato ad Alex Giuzio, giornalista specializzato in turismo, demanio marittimo e ambiente. Buondì.
2: Buongiorno.
1: Ciao Alex, grazie per essere con noi. E noi, come al solito, quando ci perdiamo nelle questioni balneari, intendendo proprio i balneari, è Alex che ricorriamo per capire che cosa sta succedendo, quali sono le scadenze ormai vicine rispetto alle gare, un governo però che è fermo ancora sui ristori ai balneari, e di fronte a tutto questo arriva puntuale anche lo sciopero da parte della categoria della SIB. Che succede?
2: Succede che le gare per riassegnare concessioni in realtà sono già partite in moltissimi comuni. Il governo aveva dato tempo fino al 30 giugno del 2027 per concluderle, ma moltissime sentenze dei TAR e anche dei consigli di Stato hanno dichiarato che questo tempo bonus che ha dato il governo è illegittimo, perché appunto ci fu una sentenza nel 2021 del Consiglio di Stato in adunanza plenaria che aveva detto che entro il 2023 bisognava concludere le gare. Poi il governo Meloni appunto ha spostato in avanti la scadenza come periodo transitorio, ma appunto nel frattempo i giudici non hanno accettato questo prolungamento, e quindi i comuni si sono visti costretti da moltissime sentenze in realtà a partire già. Per esempio in Liguria sono già state concluse quasi tutti i comuni, sono partite in Toscana, stanno iniziando anche in Romagna, Rimini li pubblicherà il 10 giugno i primi bandi. E quindi insomma si sta già partendo. Il governo aveva anche si è impegnato in realtà a varare un decreto attuativo per scrivere un bando tipo, un modello di bando da fornire ai comuni e per anche decidere le regole per gli indennizzi economici ai concessionari uscenti, ma insomma il tempo ormai è passato, non è ancora arrivato nulla di ufficiale, e nel frattempo appunto si rischia che quindi arrivi fuori tempo massimo, proprio perché moltissime amministrazioni sono già partite.
1: E quindi a questo punto verrà messa una toppa? Cioè, com'è che si riesce poi a ripristinare un minimo di ordine nel rispetto delle garanzie di tutti?
2: Ma allora, diciamo che i concessionari attuali chiedono un indennizzo economico sul valore delle loro aziende. La Commissione europea ha detto più volte invece che questo indennizzo economico non è compatibile con la direttiva Bolkestein, che rappresenterebbe un vantaggio improprio ai concessionari uscenti. Di conseguenza anche qui c'è un po' di anarchia, ogni comune sta calcolando i criteri degli indennizzi un po' per conto suo, in assenza di indicazioni nazionali del governo, che appunto ripeto sono in ritardo, quindi semmai arriveranno, comunque arriveranno quando già molti comuni saranno partiti. Ogni comune ha deciso i criteri un po' per conto suo per calcolare gli indennizzi, che però non sono sul valore dell'azienda come chiedono i balneari, ma spesso sono solo sugli investimenti che sono stati fatti ma non ammortizzati, e quindi diciamo che le cifre sono molto più basse rispetto a quello che i balneari si aspettano.
1: Ma questa adesso non per voler

0: fare la parafrasi dell'azione di governo, ma è un modo, anche da parte del governo, in ritardo, si può anche leggere come l'intenzione senza intervenire, senza esporsi, perché sappiamo che i balneari rappresentano legittimamente anche un bacino di voto importante per il centrodestra, che intanto appunto in qualche modo, anche se in confusione, la vadano a risolvere localmente, territorialmente, comuni e poi se ne riparla? Perché
1: È
0: sennò.
1: possibile. Diciamo che più che rappresentano un bacino elettorale, direi che rappresentavano, perché poi si sono sentiti anche un po' traditi dal
0: Ah,
1: governo, perché in
0: certo.
1: campagna elettorale Giorgia
0: Certo.
1: Meloni aveva promesso di salvarli dalla Bolkestein, di non farle gare, poi in realtà ha approvato solo questa piccola proroga che non è stata gradita nemmeno ai balneari, perché ha allungato di 2 anni e ha creato ancora più confusione
0: Sì,
1: a causa di queste
0: certo,
1: sentenze.
0: perché è stata una
1: Quindi,
0: sospensione della situazione, no? Non una soluzione,
1: sì,
0: quindi.
1: esatto. È come un po' dire a un malato terminale, no? Hai un anno di vita e poi no, aspetta, ne hai altri due, no? Di sofferenza. Ecco, più o meno per loro l'hanno un po' letta così, da quello che ho intuito. E quindi sì, il governo ha preso sicuramente tempo, ma un po' non sa da che parte, insomma, risolvere questa situazione, cioè come conciliare quello che chiedono i balneari con quello che invece impone l'Unione Europea. Si è sicuramente perso tantissimo tempo, ormai è difficile anche trovare una strada giuridica, perché nel frattempo i tribunali hanno chiuso ogni possibile porta.
0: Certo, infatti.
1: La stanno sì lasciando molto ai comuni, quindi anche questo prendere tempo in realtà è un modo per risolvere la. Sì, a livello locale, però poi senza indicazioni nazionali si rischia comunque il caos, perché poi per ogni bando c'è un ricorso ormai. E quindi che sia o il concessionario uscente che perde o quello che voleva la concessione che non la riesce a ottenere, si allungano molti tempi.
0: E vedremo se gli scioperi poi renderanno più difficoltose le vacanze degli italiani. Spero di no, ecco, credo di no,
1: Sì,
0: sarebbe
1: per il
0: anche controproducente.
1: momento la principale associazione di categoria, il SIB Confcommercio, ha annunciato la mobilitazione generale, l'hanno deciso la settimana
0: Sì.
1: scorsa, non hanno ancora comunicato le modalità in realtà, quindi sì, furono, gli anni scorsi fecero proteste anche eclatanti come la chiusura degli ombrelloni per qualche ora, ma insomma non so ancora quest'anno come andrà a finire. Sì, sicuramente sarà un'altra estate in cui se ne discuterà molto, questo non c'è dubbio.
0: E torneremo ad aggiornarci. Grazie Alex Giuzio, buona giornata
1: Grazie a
0: Alex.
1: voi per l'invito, buon
0: Grazie
1: proseguimento.
0: ancora, buon lavoro. E vedremo quello che succederà. Intanto, visto che l'avevamo citato questa mattina, le agenzie in questo momento stanno battendo nuove dichiarazioni di Mojtaba Khamenei, la nuova guida suprema dell'Iran, quello che a livello di messaggio si fa sentire, però ancora non lo abbiamo visto né in foto né in video, proprio perché c'è chi dubita addirittura della sua esistenza in vita, c'è chi invece dice che è ferito gravemente, anche deturpato al viso, quindi questo potrebbe essere uno dei motivi. Intanto però nelle sue dichiarazioni, eccolo qua, Khamenei dice: il Medio Oriente non farà più da scudo alle basi americane, l'ago della lancetta del tempo non torna indietro, le nazioni, i territori della regione non saranno più uno scudo per l'America, e quindi l'America non avrà più un punto sicuro per le sue malefatte. Ecco, questo non porta a un clima disteso che prospetti il raggiungimento nelle prossimissime ore di un'intesa. È vero anche che a volte, quando si stringe rispetto ai negoziati, le dichiarazioni diventano anche molto muscolari. Staremo a vedere. Intanto, però, come ogni martedì, noi torniamo a dare il buongiorno ad Alessandra Servidori, economista, esperta di diritto del lavoro, ha fondato Tutte per l'Italia, è componente del CIDU, il Comitato Interministeriale Diritti Umani. Buongiorno Alessandra.
2: Buongiorno, buongiorno Chiara e a tutti i nostri ascoltatori,
0: Allora,
2: ai quali fa bene, molto bene, questa enciclica di Leone, ci aiuta molto, molto,
0: sì.
2: molto, molto in un momento così.
0: Serve, serviva, più che opportuna direi,
2: Sì,
0: non c'è
2: sì, sì.
0: dubbio.
2: Eccoci qua.
0: Alessandra Servidori, leggevo la sua analisi sul sussidiario di 2 giorni fa, dove il tema e l'attenzione puntava alla povertà, o meglio al contrasto, alla lotta alla povertà, in modo particolare guardando al prossimo anno, quando la Commissione europea dovrà presentare una raccomandazione. Ora è soltanto a livello di elaborazione e a livello di confronto. E

0: Quanto è importante che arrivino delle indicazioni, delle linee a livello di Unione Europea, quanto però poi alla fine si ragiona sempre sui fondi che sono a disposizione?
1: Ci saranno sempre meno ed è questa la notizia che comincia a far tremare i polsi, perché effettivamente un po' il PNRR, un po' la situazione energetica, è chiaro che i fondi anche a livello europeo, soprattutto la banca europea ha deciso che non abbassa, anzi tiene alti i tassi, quindi la situazione per noi europei, diciamo, poi se guardiamo anche in Italia, insomma, evidentemente, oltretutto ci sono delle notizie un po' contrastanti e ci converrebbe avere un unico punto di riferimento per, scusatemi, si è abbassata la voce, per i dati. E, allora, questa è una notizia un po' così, no? Cioè, come un po' tirata fuori, un po' in sordina. Che serve invece conoscere, perché la Commissione sta già presentando, cioè sta già lavorando su una raccomandazione, come diceva lei Chiara, che sta elaborando e che fornirà orientamenti politici basati sull'evidenza e migliori pratiche per prevenire e combattere la povertà lavorativa. Ora, questo ci chiama in causa perché sui 27 paesi diciamo che fanno parte dell'Europa, 22 hanno già presentato, compreso noi, ma noi l'abbiamo presentato l'anno scorso, un piano per contrastare la povertà diciamo minorile, ma la povertà sia quella percepita che quella reale. E ovviamente ci sono tutte le sfide legate alle pressioni sul costo della vita, no? Che stanno spingendo sempre
0: Per
1: più
0: forza.
1: persone verso la povertà, aggravando anche la difficoltà per coloro che già faticano e vivono una precarietà finanziaria in famiglia a reddito medio che è evidente, insomma. Quindi la Commissione ribadisce, io sto lavorando, dice la Commissione, noi faremo una proposta che ovviamente passerà dal Consiglio sulla
0: Certo.
1: lotta all'esclusione abitativa. Per cui peraltro in Italia si stanno già destinando risorse e lo sappiamo perché c'è il piano casa che adesso poi vedremo come verrà realizzato, ma insomma, ma cita anche la povertà energetica e dei trasporti e qui è il problema più grosso, no? Perché dovrebbe rimanere una priorità nel contesto dell'attuale turbolenza geopolitica, ma non riusciamo a metterci, come posso dire, in una situazione di sufficiente tranquillità, perché la situazione geopolitica è quella che è, ascoltavo prima tutta una serie di ragionamenti. Quindi, e cosa succede? Succede che diciamo, la preoccupazione più grossa della Commissione che sono l'accesso ai servizi sociali, per cui vi è la necessità di una migliore copertura, di una maggiore integrazione e cooperazione tra i servizi, però cosa dice la Commissione? Attenzione, ci sono bisogni effettivi, no? Di servizi, però abbiamo in questo momento, abbiamo non solo diciamo, competenze limitate in materia, ma abbiamo, perché la Commissione può dare orientamenti ma non interviene, no? Ecco.
0: Certo.
1: Ma non interviene direttamente. Quindi è chiaro che noi abbiamo da nostra, diciamo, sulle nostre spalle la responsabilità del nostro piano, quello del 2024, che fornisce le indicazioni programmatiche per gli interventi e i servizi sociali, ma non era ancora successo quello che è successo dopo, no? Con la rielezione di Trump, e quindi
0: E
1: noi
0: tutto
1: abbiamo
0: quello che ne è
1: comunque,
0: seguito.
1: ecco, quindi è un problema veramente enorme. E ci vuole un po' di coordinamento tra i paesi UE, quel coordinamento che non riusciamo neanche a trovare in materia di, no, di armamenti, se figuri. Quindi, la Commissione cosa fa? Lo studia durante il semestre europeo, ogni 6 mesi ruota, no, la responsabilità, e per poi presentarlo nel 2027. Quindi, questo processo si svolge ogni anno e deve tenere conto delle raccomandazioni specifiche, no? Tant'è però la Commissione ci dice già

0: che gli stati membri spendono i fondi UE, li spendono male, sono lenti. Mm. Anche noi siamo lenti perché non abbiamo spesso le competenze per studiare, fare, presentare dei progetti. E soprattutto, cosa dice la Commissione? Questo è vero, risorse pubbliche ce ne sono poche e sono limitate, quindi c'è bisogno di trovarne anche di ulteriori coinvolgenti privati, che è, diciamo, il vecchio problema di una politica di sussidiarietà. Per cui noi fino adesso abbiamo contato sul Fondo Sociale Europeo, che però viene tagliato, e venendo tagliato il Fondo Sociale Europeo è chiaro che anche la politica di coesione per tenere tutti insieme, per aiutare i soggetti a rischio, viene a essere, come posso dire, decurtata di una serie di interventi. Quindi noi dobbiamo impegnarci a razionalizzare, investire, spendere meglio le risorse che abbiamo, ma dobbiamo anche tagliare quelle che sono, cioè avere il coraggio, e su questo Draghi ci ha detto, ci ha ripetuto, ma non solo, anche la Banca d'Italia, bisogna che noi agiamo sul prossimo bilancio, che poi è quello a lungo termine della UE, no? Che sarà il vero banco di prova.
1: Sì, sarebbe appunto.
0: Cioè stiamo già guardando il 28-34.
1: Per forza.
0: Perché,

strategia, cioè ci vuole equilibrio tra le risorse che spendiamo per la nostra sicurezza e le risorse che abbiamo a disposizione per sostenere, diciamo, la coesione sociale. Quindi non è facile quando noi abbiamo adesso 15 milioni cioè abbiamo come obiettivo di ridurre 15 milioni di persone a rischio di povertà, questo l'avevamo già nel 2019, però lo dovremo portare avanti entro il 2030.

0: e quindi è troppo lento.
1: Sì, è troppo lento. E poi io non lo so, sono sempre molto timorosa rispetto a azioni e dichiarazioni nei mesi prossimi, cioè nell'anno che poi sarà l'anno delle legislative, no? Dove sentiremo sicuramente tante facili promesse, dove altrettanto sicuramente tanti soldi a mo' di obolo saranno messi qua e là per far contenti delle categorie, in un momento in cui non ce lo possiamo assolutamente permettere e dobbiamo segnare una lista delle priorità e spiegare ai cittadini perché è necessario investire solo su questi punti, solo su questi campi. Invece credo che andrà diversamente.
0: La verità, secondo il mio parere, le prossime elezioni noi ce le giochiamo, destra, sinistra, centro, se la

0: vuole, come posso dire, avere persone che amministrano la cosa pubblica conoscendoli. Quindi la situazione territoriale è quella che ti darà diciamo, la risposta, e la risposta in questo momento è di assumersi la responsabilità. Guardi, la prossima legge di bilancio sarà una botta terribile.
1: Per forza, le premesse, certo, ci sono tutte per la botta.
0: Quindi in Italia la povertà assoluta riguarda circa quasi 7 milioni di individui, quindi il 9% della popolazione. Quindi lei capisce che è una botta terribile questa. Però c'è anche una sorta di strana lettura che ieri leggevo sul Corriere della Sera, l'inserto economia, dove non si capisce bene, diciamo che l'osservatorio del centro studi e ricerche itinerari previdenziali è un osservatorio veramente molto qualificato, che ci dice che la serie storica evidenzia che i redditi crescono. Quindi se i redditi crescono vuol dire che un minimo di salari un pochettino più consistenti ci sono, però c'è una traslazione dai più bassi
1: è quello, certo.
0: È in risonanza con le statistiche. Quindi da una parte c'è l'Istat che segnala l'impoverimento della popolazione, però e l'aumento della povertà relativa e assoluta, però nello stesso tempo i redditi stanno crescendo. Allora cosa succede? Cioè la lettura non può essere

0: difesa che si è realizzata attraverso l'adozione di decreti legge incentrati proprio sulla politica dell'immigrazione, nonché ovviamente su quella che riguarda il controllo dell'ordine pubblico. E c'è stato un importante investimento anche dal punto di vista finanziario. Non è stata la somma di 1 miliardo di euro che alcuni critici hanno indicato, però nell'arco di 5 anni, per esempio per la realizzazione dei centri per la gestione dei migranti in Albania, è stata prevista una spesa di 670 milioni di euro, che per un paese come l'Italia, con la sua situazione di bilancio, non è neanche una spesa irrilevante.
1: No, lo vediamo adesso, la fatica a trovare i fondi per coprire le proroghe dei tagli alle accise, al di là di quello che uno possa passare sulle proroghe, però per trovare 200 milioni ci sono notti e notti di lavoro della ragioneria dello Stato e dei funzionari del MEF.
0: Ma soprattutto quello su cui secondo me va fornita un'informazione a chi ci ascolta è che in un bilancio, quello del Ministero dell'Interno, che diciamo è il centro amministrativo più importante per quello che riguarda il controllo del territorio, in un bilancio che secondo i dati ufficiali accertati dalla Corte dei Conti nella relazione sul rendiconto generale dello Stato del 2024, non abbiamo ancora i dati dell'anno scorso perché questi li avremo alla fine di giugno, ma in un bilancio che ha subito nel complesso una riduzione di più dell'1% rispetto al 2023, attestandosi su poco più di 30 miliardi di euro, in realtà la spesa per la missione riguardante l'immigrazione è aumentata del 3%, quindi sostanzialmente non soltanto c'è stato uno spostamento di risorse all'interno del bilancio del Ministero dell'Interno, ma questo è accaduto nel momento in cui il bilancio complessivo del Ministero dell'Interno subiva una riduzione, sia pure contenuta. E questo può fare sorgere il timore che per aver un po' per diciamo dare seguito alla richiesta di una parte dell'elettorato e un po' anche per retorica politica, si sia data eccessiva enfasi, sia posta un'eccessiva enfasi sul controllo dell'immigrazione, mentre invece il vero problema è quello del controllo del territorio, sul quale tra l'altro storicamente noi abbiamo avuto dei risultati migliori rispetto ad alcuni paesi a noi vicini come la Francia.
1: Eh già, è proprio questo il punto. Invece rischiamo anche di perdere, come dire, una sorta di know-how, di esperienza che comunque siamo stati in grado di mettere in campo rispetto a come dire input ideologici, non saprei come altro definirlo.
0: Esattamente, e questo confronto con la Francia è interessante anche perché c'è una questione che spesso viene confusa con l'immigrazione, ma che invece va tenuta distinta, ed è quella della integrazione di cittadini italiani che provengono da altre aree del mondo e da altre culture. È una questione completamente diversa, perché non si tratta, diciamo come spesso con una certa mancanza di finezza politica si dice, di respingere i barconi. Qui si tratta di gestire delle persone che sono da noi da una vita, e molte di queste persone sono anche nate in Italia. Questo tra l'altro è il caso di
1: Alcudri, che è cittadino italiano e che abbiamo sentito invece che deve tornare a casa, no? Della serie, casa è casa sua, è qui.
0: Ecco, guardi, questo diciamo fa capire come specialmente nei momenti un po' così più caldi il dibattito politico e anche quello sui media in Italia tenda a scendere sotto il livello di guardia, perché mentre è possibile in casi eccezionali sulla base della legge del 92 revocare la cittadinanza ad un soggetto che l'abbia acquisita, quello che non è possibile nel nostro ordinamento giuridico è togliere la cittadinanza ad un soggetto che, non avendo mai avuto la cittadinanza di un altro paese, si troverebbe in una situazione assolutamente deteriore.
1: Sì, cioè lo fa diventare apolide, in senso, apolide, voglio dire, dov'è che lo rimpatri? Cioè, quello è il

0: fatto, no?
1: Sì, e si troverebbe dall'altro a non poter avere neanche quelle forme tradizionali di assistenza che sono garantite dal potere pubblico, quali sono per esempio la tutela diplomatica e consolare, perché ovviamente una polide non ha titolo per accedere.
0: È cittadino di nessuno.
1: No, ecco, e questo, diciamo, insieme a questo c'è una considerazione che si può fare con l'occhio rivolto ai nostri vicini francesi, proprio per evitare di commettere errori, per imparare, per trarre lezioni dalla loro esperienza. In Francia, dove la percentuale di cittadini naturalizzati è notevolmente superiore, cioè secondo i dati più recenti dell'Istituto Statistico Francese, si tratta del 21% della popolazione complessiva, che diventa il 30% sulla quota al di sotto dei 60 anni. Ed è una parte di popolazione che ha una situazione evidentemente sfavorevole dal punto di vista di un dato che tra tutti è veramente ha una grande importanza, l'abbandono scolastico, ma anche la disoccupazione e la povertà. E quindi queste persone sono anche più esposte non soltanto alla radicalizzazione islamista.
0: Certo.
1: E su questo c'è un libro molto bello di Gilles Kepel, La Frattura, che spiega come su questa compartimentalizzazione della società francese abbiano agito purtroppo sia coloro che hanno cercato di reclutare giovani per il terrorismo, sia anche le organizzazioni criminali. Questa è un'esperienza che noi dovremmo considerare con molta attenzione per evitare che qualcosa di simile accada da noi.
0: Sì. Spero, nel senso che non mi pare che ci sia questa presa di consapevolezza, o nel momento anche ci fosse, poi si torna un po' al discorso che facevamo prima, no? Comunque viene piegata la logica politica del momento, non logica politica con capacità di visione, che allora avrebbe più che un senso.
1: Esattamente, e la conseguenza di quello che lei ha appena detto è una riflessione assolutamente inadeguata sul ruolo della pubblica amministrazione. Qui va detto con molta chiarezza che i politici sono ovviamente fondamentali, perché interpretano bene o male che sia i bisogni espressi dal corpo sociale, ma l'amministrazione resta, e quella cioè che nell'alternarsi delle forze politiche deve garantire la continuità delle politiche pubbliche nell'interesse dei cittadini.
0: Certo.
1: Se noi rinunciamo ad investire sull'amministrazione, e questo richiede investimenti sul personale, sulle tecnologie, rischiamo non soltanto di perdere il controllo del territorio, ma rischiamo di essere impreparati per le sfide dei prossimi anni.
0: Sì, che già non è che ci presentiamo molto bene rispetto alle sfide, già quelle attuali, poi in prospettiva dei prossimi anni, che invece insomma sono sempre più pressanti. C'è anche il dato demografico, no? Che in qualche modo,
1: certo,
0: secondo me dovrebbe indirizzare anche le nostre politiche rispetto ai flussi migratori, l'integrazione.
1: L'ultimo rapporto Istat,
0: esatto,
1: da questo punto di vista, offre non soltanto ovviamente alla cerchia degli esperti, ma a tutti i cittadini italiani, sia dei dati sia delle valutazioni sulle tendenze in atto. Ed è evidente che questo, il nostro è un paese che ha un basso tasso di natalità, ha bisogno di forze giovani che vengano da varie aree, ma le deve inserire in un tessuto sociale che ovviamente richiede una grandissima cura, anche per evitare di dare spazio a movimenti estremisti o addirittura apertamente xenofobi.
0: Assolutamente, rischio quanto mai reale, lo sappiamo bene. Professore,
1: bisogna investire,
0: prego,
1: sulla pubblica amministrazione.
0: Ma in che le rubo veramente a un minuto, ma lei sarà bravissimo a dirmi in 30 secondi. Ma investire come e in quale direzione? Cioè chi?
1: Allora, bisogna puntare non soltanto sulla quantità, perché ovviamente certo, c'è bisogno, per esempio, di rimpolpare gli organici quando escono, come sta accadendo, dei funzionari.
0: Veloce, veramente, diciamo, mi chiudono, se no.
1: La seconda cosa, bisogna investire sulla qualità e quindi fare concorsi veri e valutare i dirigenti per i risultati che ottengono.
0: Bello, questo lo riprendiamo e presto come discorso, Giacinto Della Cananea. Grazie per questa mattina, professore. Buona giornata.
1: Arrivederci, buona giornata.
0: Buon lavoro. Giacinto Della Cananea è docente di diritto amministrativo all'Università Bocconi di Milano e con lui ci salutiamo. Grazie per averci seguito. Grazie a Roberto Damiato in regia. Vi ritrovo domani puntuali alle 7 su In Blu 2000.
2: Buongiorno In Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini, presentata ieri la prima enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, la AI sia a servizio dell'uomo, non del potere, scrive il pontefice. Centrosinistra in ritirata nella tornata delle amministrative del fine settimana. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia, che l'opposizione credeva di aver già conquistato. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno ma senza il simbolo PD. Anche oggi il nostro crollo è rimandato a domani, commenta ironica la premier Meloni. Uniti si vince, dice invece la segretaria del PD Schlein. Il conflitto in Medio Oriente non si sblocca, lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche il presidente americano Trump prende tempo. L'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà, dice. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori a Doha e

nella notte sarebbe stato intercettato un drone americano da parte di Teheran. Intanto Israele riprende i raid contro Hezbollah, Netanyahu annuncia: abbiamo eliminato 600 terroristi ma non abbassiamo la guardia, nuovo attacco alla flottiglia di terra in Libia con gli attivisti che denunciano violenze. Avvio di giornata negativo per la borsa di Milano, a Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,47% a quota 73 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Si attendono i risultati delle autopsie eseguite in questi giorni sui corpi dei 5 sub italiani morti alle Maldive. Intanto diventa un caso la decisione dell'Università di Genova di cancellare dal sito i profili della professoressa Montefalcone e della ricercatrice Odeino. Una procedura informatica, spiega l'Ateneo. Gli studenti chiedono una pagina web che ricordi la docente di biologia marina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Magazine in Blu 2000. Con Daniela Lami e Max Occhiato.
1: Buongiorno, buon martedì, è il 26 maggio, fa caldo un po' ovunque in Italia, forse addirittura più al nord che qui al centro. Buongiorno Max, sei accaldato?
2: Vero? Sono accaldato e anche insonne, questa notte ho fatto un po' di fatica a dormire, vabbè solitamente dormo poco, diciamo la verità, però adesso con l'afa ancora di più, quindi ho fatto un po' la spola, diciamo, tra letto, divano, divano, letto, divano, divano, letto, non trovo pace. A un certo punto mi sono alzato, ho aperto un po' le finestre, diciamo così, verso il lago, ma non c'era veramente un attimo di tregua, cioè un'afa incontrollabile, 36 gradi, ragazzi, oggi poi danno anche un innalzamento ulteriore delle temperature, se possibile, quindi rassegniamoci, è così ormai. Però è bello il tempo, no, che ci fa vedere questo anticipo dell'estate, giusto Dani?
1: Sì, giusto, ci piace, bravo, ci piace. Piace anche tu che hai imparato a vedere il bicchiere mezzo pieno. C'è Samira Rocchetti in regia, ci piace molto anche questa cosa. C'è una bella canzone con la quale partiamo e un bel magazine ricchissimo, tutto da sfogliare come abitudine.
2: Esatto, esatto, lo sfogliamo insieme fino alle 12.30 con tanti contenuti da scoprire. Faremo anche un viaggio in giro per il mondo, se non sbaglio, però
1: a piedi, rigorosamente a piedi, sai.
2: Certo, bisogna fare trekking, ragazzi. E poi attenzione, perché tra poco tante curiosità legate all'anno di questa canzone, il chi l'ha detto di oggi. E poi oggi è martedì e se non sbaglio ci sarà l'appuntamento con
1: non
2: la scienza.
1: Sbagli, bravissimo. Grazie. Lei è Whitney Houston, ma sicuramente l'avete riconosciuta.

0: Dance with Somebody. Era il 1987, singolo apripista di un album fortunatissimo, Whitney. Tra l'altro le cronache raccontano che la casa discografica di Whitney Houston ricevette questo brano che all'inizio suonava un po' troppo country, quindi non lo volevano per Whitney. Poi il produttore lavorò trasformandolo nella maniera in cui lo abbiamo imparato ad amare, e fu anche una trasformazione fortunata, perché grazie a questa hit Whitney ha vinto anche il Grammy Award per la migliore interpretazione vocale pop femminile l'anno successivo, era il 1988. Il 26 maggio del 1987 era un martedì proprio come quest'anno, e questo brano di Whitney Houston era quinto in classifica quella settimana in Italia. Ma andiamo al podio: c'erano Mel Kim con Respectable in terza posizione, Boy George con Everything I Own era secondo, Fairy Aid Let It Be era la prima posizione.
1: No, io stavo andando già con la canzone, scusa. No, perché poi hai citato Boy George, che era dentro questa rivisitazione dei Fairy Aid, proprio della celebre canzone dei Beatles, e quindi il ritornello famosissimo in ogni dove. Let it be, let it be, let it be, let it be, whisper words of wisdom, let it be. Bellissima canzone, tra l'altro, per scopi benefici si sono riuniti tutti questi artisti proprio nel 1987.
0: Bellissima, bello riascoltarla anche nell'interpretazione di Max Occhiato. Oggi 1986, nel 1986, quindi 40 anni fa, la bandiera europea veniva issata per la prima volta nella sede della Commissione europea a Bruxelles. Bandiera europea che noi conosciamo ovviamente, un cerchio di 12 stelle dorate su uno sfondo blu, stelle che simboleggiano gli ideali di unità, solidarietà e armonia tra i popoli d'Europa, e quindi non sono una stella per ogni paese che compone l'Unione Europea, ma hanno questo valore qui. La storia della bandiera europea risale in realtà a un anno più lontano nel tempo, era il 1955, quando il Consiglio d'Europa ha scelto proprio il disegno attuale per usarla per sé. 30 anni dopo le istituzioni europee hanno poi adottato questa stessa bandiera, è stata appunto per la prima volta il 26 maggio del 1986. Infine due compleanni, uno che ci permette di ricordare Mike Buongiorno, che era nato proprio il 26 maggio del 1924, ma oggi è il compleanno di Lenny Kravitz, che compie 62 anni.
1: Quanti?
0: 62 anni.
1: È incredibile. Vabbè, è ancora, voglio dire, ha un fisico che si può permettere anche di fare la concorrenza ai ragazzini.
0: Esatto, 62 anni.
1: 62 ragazzi, arrivarci così. Vabbè, allora, grazie Lami, e noi siamo pronti anche per il Chi l'ha detto di oggi, che non ha detto Lenny Kravitz, ma ha detto un altro personaggio molto famoso, che è Andy Warhol. Hai presente Andy Warhol, no?
0: Presente.
1: Il padre anche della pop art. Allora, lui disse che in futuro saranno tutti famosi per 15 minuti. È una frase che è entrata nella storia di Andy Warhol, per l'appunto, per dire che poi in un futuro neanche tanto lontano, cioè credo proprio il presente che stiamo vivendo, tutti più o meno siamo famosi o saremo famosi per 15 minuti. Spero per cose belle, tra l'altro.
0: Infatti.
1: E non per cose negative.
0: Concordo.
1: Concordiamo tutti quanti. Vabbè, se anche voi avete vissuto un momento di notorietà, anche breve, non dico 15 minuti, ma anche un minuto della vostra vita, raccontatecelo, siamo curiosi. Così diamo anche là per ricordarvi la nostra mail diretta at radioinblu.it. Ci seguite dall'app, ci seguite dal DAB, ci seguite dappertutto, quindi Play2000 e anche Play2000.it. E adesso?
0: Si balla con Gaia.
1: Eh sì, una favola da favela.

0: Lovers, la nuova canzone dei Blu, che ci hanno regalato nella loro carriera anche tante canzoni romantiche, molto romantiche.
1: Sì, vero, vero. Ci parlerai di fiori nell'angolo della scienza?
0: No, ma di romanticismo in qualche modo sì, di amore in modo particolare, perché è una notizia breve breve, insomma uno studio che è stato condotto e appena pubblicato su una rivista specializzata che è l'International Journal of Personal Relationships, che ha analizzato proprio l'amore, il grande amore, non così le infatuazioni, ma l'amore quello travolgente e profondo. L'interrogativo da cui i ricercatori sono partiti è: quante volte in una vita ci si innamora davvero? Lo studio è stato condotto negli Stati Uniti, ha coinvolto circa 10.000 cittadini statunitensi di età compresa tra i 18 e i 99 anni, e il verdetto di questo studio lungo e approfondito è che ci si innamora solo due volte nella vita.
1: Solo? Sì, come mai solo due volte?
0: Come mai? Perché parliamo di amore vero, di amore profondo. L'amore con la A maiuscola. Di fatto, certo, poi insomma l'attendibilità di questi studi è sempre poi relativa, perché non è che c'è un prelievo del sangue che possa dirti con certezza questa cosa qui. Appunto, il tutto si è svolto con queste 10.000 persone che si sono rese disponibili, sono state intervistate, insomma hanno raccontato la loro vita, e proprio poi insomma la media delle risposte che sono state date ha portato questo risultato. Allora, c'è anche un 14% degli intervistati che ha dichiarato di non essersi mai innamorato nella sua vita. Bisogna vedere se era un ragazzo di 18 anni o uno di 99 anni, perché insomma la forbice è piuttosto ampia. Il 28% ha raccontato di aver vissuto una sola grande storia d'amore, fortunati, perché evidentemente è un amore che è durato tutta una vita. Il dato più consistente riguarda chi ha dichiarato di essersi innamorato due volte. Ecco, è questo un po' il numero che è ritornato maggiormente. C'è situazione molto costante con il variare dell'età, quindi insomma è proprio la risposta più cospicua. C'è una leggera differenza tra uomini e donne, perché gli uomini dichiarano di essersi innamorati più volte rispetto alle donne. Chissà, questa insomma è una cosa particolare. Ora, se te lo chiedessi a te, quante volte ti sei innamorato per davvero nella vita, ti ritrovi nelle due volte? Boh, chissà.
1: Ma guarda, forse facendo una media sì, effettivamente. Due
0: Vedi?
1: Volte potrebbe
0: Sei
1: essere il numero,
0: in linea, allora.
1: Il numero giusto. Sì, sì, è vero. Non contando ovviamente gli amorini, gli amorazzi,
0: esatto.
1: L'infatuazione, quella è una cosa diversa, come hai detto tu.
0: Ed è un modo anche insomma per concentrarci sul fatto che insomma l'amore autentico è comunque raro, no? Bisogna anche saper riconoscere l'amore vero da insomma amori passeggeri.
1: Anche, no?
0: Assolutamente coltivarlo, quello è fondamentale. Quindi se la vostra risposta è ancora mai, probabilmente queste due volte sono dietro l'angolo.
1: Sì,
0: ecco.
1: Anche tu rientri nella media delle due, Dani, nella tua vita?
0: Sì, non di più,
1: esatto. Allora, è una media giusta, quindi l'angolo della scienza oggi è confermatissimo. Non sono soltanto delle ipotesi campate per aria, ma sono realtà. Brava, Dani. Ti vogliamo bene, ti abbracciamo,
0: grazie.
1: Ti ringraziamo, ti auguriamo una buona giornata.
0: Ciao, a domani.
1: No, sto scherzando.

0: Sono le 10:26 minuti di questo martedì che passiamo insieme. Già abbiamo parlato di scienza, le nostre curiosità. Poi avremo l'angolo dedicato agli animali nell'ultima mezz'ora di oggi.
1: Quindi si parlerà di me fondamentalmente nell'appuntamento con Maria Verderio. Grazie Maria. Oggi ci sarà uno spazio dedicato all'occhiatibus, questa specie animale che insomma percorre la radiofonia italiana, insieme a una collega meravigliosa che è umana, tra l'altro, però non mi porti mai a spasso. Devo dire questa
0: occhiato,
1: cosa.
0: Ma cosa dici?
1: Vabbè, allora Daniela, a parte il giro del mondo a piedi, noi non saremmo in grado, credo, di poter portare a termine un'impresa titanica come quella di cui parleremo nella seconda ora, però chiediamo ai nostri ascoltatori quali sono le piccole grandi imprese che hanno fatto nella loro vita, che hanno cambiato magari radicalmente o in parte le proprie vite. Potrebbe essere uno spunto interessante per discuterne insieme.
0: Infatti, sì, scriveteci, saremo sempre curiosi come avviene ogni giorno di leggere di voi, delle vostre storie. Diretta @radiumblu.it, come sempre. Perfetto. Il nostro indirizzo mail.
1: Allora, abbiamo parlato di innamoramento nella scienza e questa è una canzone che potrebbe essere l'ideale da dedicare a un lui, a una lei.
0: Ah, è vero, è vero. Si intitola Ricordi, loro sono Blanco ed Elisa, giusto?
1: Sì, ovviamente qui nel magazine in Blu 2000.

0: Chauffeur, questo brano Chauffeur, che ci ha accompagnato con grande eleganza nel nostro magazine, al momento in cui in qualche modo anche noi sfogliamo virtualmente, prima di farlo poi magari concretamente, la prima enciclica di Papa Leone XIV che è stata presentata ieri.
1: Esatto, se ne fa un gran parlare in queste ore, giustamente, perché il pontefice sottolinea anche le differenze tra umanità e macchina, o in questo caso si parla molto anche di intelligenza artificiale, proprio con le due parole che compongono il titolo, ovvero Magnifica Humanitas, come la tradizione in latino prende inizio questa lettera apostolica.
0: Questa prima enciclica conta 200 pagine, divise in 5 capitoli, tra i temi affrontati la valorizzazione delle capacità e delle abilità umane, la pace e la necessità di una battaglia per la giustizia e per la fraternità.
1: E come scrive, più che mai importante ribadire, ha detto il Papa, il superamento della teoria della guerra giusta, troppo spesso invocata a giustificare qualsiasi guerra, soprattutto in un momento in cui si va consolidando una cultura della potenza nella quale la disponibilità dei mezzi e la capacità di dominare tendono a dettare l'agenda e i criteri della decisione. Poi si parla anche di diritti inalienabili.
0: Infatti il primo diritto umano è, scrive il Santo Padre, il diritto alla vita, dal concepimento alla sua conclusione naturale. Un altro diritto fondamentale da difendere è quello dei migranti, e quindi anche il diritto a rimanere nella propria terra in pace e sicurezza, affrontando le cause profonde che costringono a migrare.
1: Si parla anche di lavoro, giustamente in questo periodo se ne parla tantissimo, anche perché l'intelligenza artificiale sta soppiantando purtroppo tantissime professioni. Se ne parla con i pericoli anche dell'intelligenza artificiale, che ha detto va disarmata nel tempo dell'IA, in cui la dignità umana rischia di essere oscurata da queste nuove forme di disumanizzazione. Abbiamo il dovere urgente, ha detto il Papa, di restare profondamente umani.
0: E poi naturalmente ha evidenziato anche il fatto che l'intelligenza artificiale tende ad accrescere il potere di chi dispone risorse economiche, competenze, accesso ai dati, quindi piccoli gruppi molto influenti possono orientare informazioni, consumi, condizionare i processi democratici, quindi questo è molto molto pericoloso.
1: E poi mi hanno molto colpito anche le frasi tratte da altre storie o da altri libri, in questo caso, perché si citano anche i modelli addirittura del Signore degli Anelli di Tolkien nell'enciclica di Papa Leone, il passo nel quale lo stregone Gandalf dice: non tocca a noi dominare tutte le maree del mondo, il nostro compito è di fare il possibile per la salvezza degli anni nei quali viviamo, sradicando il male dai campi che conosciamo, al fine di lasciare a coloro che verranno dopo terra sana e pulita da coltivare.
0: Le citazioni sono tante, si cita anche sì. Sant'Agostino, San Tommaso, Platone, addirittura Maria Montessori, e poi una menzione speciale anche agli ultimi papi e ai martiri. Ci sono tutti, Leone XIII e la sua Rerum Novarum, non a caso questa nuova enciclica porta proprio la stessa data, ovviamente tanti anni dopo, della Rerum Novarum, e poi tanti altri.
1: Beh, insomma, un'enciclica, devo dire, molto interessante, perché tocca fondamentalmente i temi d'attualità, che sono quelli che ci riguardano da vicino tutti.
0: Infatti,
1: è molto importante. Bene bene, se ne parlerà tanto anche nei nostri appuntamenti qui su In Blu 2000, quindi tenete d'occhio, anzi ad orecchio portato, lì vicino alla radiolina vostra amata, tutti i nostri programmi della programmazione di In Blu 2000. E adesso, cara Lami, ce ne andiamo in un decennio che ci ha visto nascere, e lì sono nati i migliori, devo dire.
0: Il decennio è quello degli anni 70, fine anni 70, 1978, per questa dei Toto.

0: 26 maggio, manca poco alla fine dell'anno scolastico, già si pensa in qualche modo al prossimo.
1: Sì, si pensa al prossimo anno e ci sono già delle previsioni di sperimentazione, no, di un nuovo calendario che stanno facendo molto discutere, soprattutto per quello che riguarda la proposta della Regione Emilia-Romagna. Cosa sta accadendo?
0: Beh, Regione che devo dire è molto all'avanguardia nel nostro paese rispetto al resto dell'Italia e che ha proprio presentato un progetto sperimentale che coinvolgerà alcune scuole primarie in 41 comuni del territorio, che prevede una sorta di apertura anticipata delle scuole al 31 agosto.
1: C'è stata anche una sollevata di scudi e anche di polemiche da parte del settore del turismo, perché dicono che si perderà così quasi un mese di lavoro, gli stabilimenti balneari rischiano di fallire, ma quasi, e tutte le attività connesse, perché insomma il 31 agosto poi siamo ancora in stagione estiva, molti partono, anche ci sono i vacanzieri di settembre, quindi sembra un po' troppo presto per far iniziare le scuole.
0: Sembra un po' troppo presto a chi non ha dei figli e lavora,
1: certo,
0: perché
1: no.
0: Gli altri invece trovano che potrebbe essere una soluzione quantomeno per risparmiare un paio di settimane di centri estivi o quant'altro. C'è da dire che ovviamente cambiare il calendario scolastico è piuttosto laborioso, quindi non si tratta di fatto di una riapertura della scuola a tutti gli effetti, ma di una sorta di apertura fisica delle scuole, però per proporre attività sportive e culturali gestite non dai docenti ma da educatori esterni.
1: Quindi la partecipazione in questo caso non sarebbe obbligatoria, partirà quest'anno in via sperimentale, lo ricordiamo, in questi comuni più grandi, con l'obiettivo di estenderla poi a tutte le scuole il prossimo anno. Quindi il presidente della cooperativa Bagnini e delle imprese balneari di Confartigianato di Rimini, che è Mauro Vanni, ha detto però che la regione sta commettendo un grave errore. Capisco che si tratti di un progetto sperimentale solo alle elementari senza obbligo, ma così passa comunque il messaggio che in Emilia Romagna le scuole riaprono ufficialmente dal 31 agosto, quindi qualcuno si potrebbe anche confondere.
0: Addirittura gli albergatori hanno detto: noi lottiamo per posticipare l'inizio della scuola,
1: certo.
0: Che propongano loro magari delle attività in albergo per le famiglie con bambini, non lo so, chiaramente ognuno vede la questione.

0: dal suo punto di vista, io la guardo da genitore, gli albergatori giustamente la guardano dal loro punto di vista. Giustamente la replica è stata, questa è un'attività facoltativa, in fondo è come se fosse una sorta di centro estivo, però diciamo gratuito, tra virgolette, no? Quindi non va vista come una mossa per ledere gli interessi
1: No,
0: del
1: infatti
0: settore turistico.
1: si va incontro alle esigenze, come dicevi tu, di quelle famiglie che non potendo andare in vacanza, magari ci vanno prima, poi ad agosto mandano i figli, diciamo, alla scuola, in
0: E poi
1: scuola.
0: parliamo del 31 agosto,
1: Beh,
0: ragazzi, cioè.
1: certo, siamo già a settembre, voglio dire. Quindi già anticipano il calendario scolastico con queste attività ludico-ricreative,
0: Oh.
1: non è male, così almeno non stanno in casa i ragazzi a far nulla,
0: E
1: ecco.
0: infatti poi parliamo di scuole primarie, quindi bimbi piccoli che a casa da soli non ci possono stare,
1: Certo,
0: quindi una
1: giusto, giusto,
0: soluzione
1: ragazzi.
0: bisogna trovarla. La musica offre soluzioni quasi per tutto.

0: Silvia Salemi, la sua End of Silence nel nostro
1: io
0: magazine.
1: Io lo sto già imparando.
0: Bravo.
1: Silence. Così quando gliela arriva poi Silvia Salemi, gliela canto dal vivo, certo.
0: Così, ecco. Cantagliela prima che inizi
1: così
0: la trasmissione.
1: Così scappa prima dell'intervista, esatto. Sarà con noi il prossimo 3 giugno. Vabbè, allora, questo è il magazine fino alle 11. Restate con noi anche perché ci sono dei pezzi anni 80 favolosi come questo qui di...
0: Sade.

0: In Blu 2000, news.
1: Buongiorno da Tiracchile Dolfini, presentata ieri la prima enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La AI sia a servizio dell'uomo, non del potere, scrive il pontefice.
2: Uno sguardo ampio ha ispirato sulle sfide del progresso tecnico alla Chiesa e all'umanità l'intelligenza artificiale su tutte, premettendo che nessun sistema di calcolo genera una coscienza che discerne il bene. È l'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone, preoccupato da nuove forme di esclusione e privazione di libertà, persone e popoli senza accesso a tecnologia di base, comunità esposte a sorveglianza invasiva, algoritmi che riproducono pregiudizi e discriminazioni di gruppi sociali. A proposito di verità e democrazia, la disinformazione ha trovato nell'intelligenza artificiale un moltiplicatore potente, avverte il Papa. Sul lavoro ricorda che la regola generale resta tutelare i posti di lavoro, poi mette in guardia dal potere di profilare, prevedere e orientare i comportamenti, generando conformismo e autocensura. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Centrosinistra è ritirata nella tornata delle amministrative del fine settimana, il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento, tiene Venezia che l'opposizione credeva di aver già conquistato. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno ma senza il simbolo del PD. Anche oggi il nostro crollo è rimandato a domani, commenta ironica la premier Meloni, Uniti si vince, dice invece la segretaria del PD Schlein. Il conflitto in Medio Oriente non si sblocca, lo stallo sull'Iran, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente, anche il presidente americano Trump prende tempo, gli Stati Uniti attaccano un sito di costruzione di armi, alcune navi iraniane, risponderemo, avverte Teheran. Intanto Israele riprende i raid contro Hezbollah, Netanyahu annuncia abbiamo eliminato 600 terroristi ma non abbassiamo la guardia, nuovo attacco anche alla flottiglia di terra in Libia con gli attivisti che denunciano violenze. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano, Piazza Affari, il FTSE MIB perde lo 0,50% a quota 73 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. È scattato il protocollo Ebola per due cooperanti rientrati ieri in Italia da Uganda con la febbre, test negativi per i due, un uomo e una donna di 31 e 33 anni che sono stati per tre mesi in una zona dell'Uganda al confine tra Ruanda e Congo. L'origine dell'infezione potrebbe essere batterica, riferisce il ministero, secondo il quale il rischio Ebola in Italia resta molto basso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
5: Dentro la città!
4: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
7: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
8: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa

0: diventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: TV 2000.
3: Non una televisione qualsiasi.
2: Canale 28 del digitale terrestre.
3: 157 di Sky.
2: 18 TV Sat.
3: TV2000.it.
4: In Blu 2000. Magazine in Blu 2000.
5: Magazine in Blu 2000.
4: Con Daniela Lami e Max Succhiate. Disco in Blu 2000.
5: 2000.
6: Proposta musicale della settimana è Buon Vento di Jovanotti e Ale.

0: di solito lo si augura ai marinai, però questa canzone di Giovanotti Alfa, che è il nostro disco in blu 2000 della settimana, secondo me si adatta molto bene anche alla storia che andiamo a raccontare.
1: E all'ospite che ce l'ha raccontata questa bellissima storia che sa di libertà, perché con
0: cui racconti questo viaggio lungo 35.000 chilometri, tu sei partito per avere una storia da raccontare, ora la storia è di tutti noi.
2: Esatto, era il mio sogno di quando ero bambino, quando avevo 5-6 anni, l'ho sempre tenuto nel cassetto, e quando ho finito l'università dovevo scegliere che strada prendere, mi sono detto, beh, o lo faccio adesso o non lo faccio mai più, vado a vivere una storia, la creo e poi la scrivo.
0: E così è stato, la storia in realtà non è soltanto tua, ma è la storia tua e di Ezio. Ecco.
2: Esatto.

0: Chi è Ezio? Anzi, cos'è Ezio?
1: Ezio è stato il mio compagno di viaggio, un passeggino da trekking che ho spinto per questi 35.000 km attorno al mondo camminando in luogo dello zaino, ma poi si è rivelato anche un po' il mio alter ego veneto, come potete sentire dall'accento, dalla marcata ironia, che è quella capacità di vedere le cose da un altro punto di vista, di sdrammatizzarle, alleggerirle, prenderle con filosofia quando si facevano troppo pesanti da gestire da solo.
0: Ecco, quindi l'ironico è lui, quindi, dei due.
1: Sì, ed Ezio, io sono un po' più serioso come impianto.
2: Allora, devo dire che tu hai iniziato questo percorso nel 2020, certo nell'estate del 2020 non era un periodo facile per gli spostamenti, come mai ti è venuta questa idea proprio in pieno Covid?
1: Beh, in realtà avevo pensato questo cammino per più di 2 anni e a maggio 2018 avevo preso la decisione di partire quando fossi stato pronto, avessi avuto abbastanza soldi per farlo e avevo fissato la data di lì a, diciamo, un paio d'anni, quando avrei messo via abbastanza risparmi lavorando. Poi mi sono licenziato a febbraio del 2020 e nel giro di poco è arrivato il Covid, che non era certamente una cosa prevista. Ho aspettato qualche mese per capire che cosa sarebbe successo e quando il lockdown è stato sollevato ho visto una finestra, una possibilità di partire e l'ho colta al volo.
0: Naturalmente non tutto è stato semplice, è facile immaginarlo, insomma, un viaggio così lungo, così particolare, pieno di intoppi, ma anche, insomma, di cose piacevoli. Ora è impossibile raccontare tutto, naturalmente incuriosiamo i nostri ospiti e li invitiamo a leggere la tua storia. Sicuramente nel corso di questi anni, passo dopo passo, hai incontrato il passare delle stagioni e tanti agenti atmosferici, tra cui il vento. Il vento che cosa rappresenta per te, sia in senso fisico, perché ricordo i momenti in cui racconti, no, la tenda vulnerabile al vento, ma ad esempio su di me il vento psicologicamente ha degli effetti devastanti. Che rapporto hai col vento?
1: Me lo ricordo soprattutto quando soffiavo in vento in senso contrario, ossia praticamente sempre, non ha mai soffiato a favore che andassi a nord, sud, est o ovest. Particolarmente intenso quello della Patagonia argentina, la Pampa, dove raggiungeva e superava i 100 km all'ora, talvolta costringendo a fermarmi, nonostante, insomma, tra me ed Ezio pesassimo quasi 130 kg. Quindi è stato un fattore, diciamo, di sfida, di grande sfida, anche di disturbo a volte, anche di scorno e di sorpresa, perché non pensavo che potesse soffiare così forte questo vento patagonico.
2: Certo, il viaggio che hai fatto tu, che tra l'altro sei conosciuto soprattutto sui social, no? Con il nome di Pierre Road, quindi invitiamo tutti gli amici che ci seguono proprio di seguirti, di fare un follow, diciamo così. Allora, tu nel tempo hai attraversato queste strade con i tuoi pensieri, le tue fragilità. A me piace molto questa idea del cammino anche per stare un po' con se stessi. Ma in quei momenti, anche di solitudine, cosa ti è balenato nella testa, Nicolò?
1: Beh, ho rivissuto il primo anno e mezzo, ho rivissuto tutte le situazioni che si pensano normalmente, no? Sotto la doccia, avrei potuto dire, avrei potuto fare, avrei potuto pensare a questa cosa, invece non l'ho fatto. E dopo questo anno e mezzo, 2 anni, c'è stato un lungo periodo di riflessione su quello che stavo facendo, sulle scelte che mi avevano portato a partire, su quello a cui stavo rinunciando. Primo tra tutti i matrimoni dei miei amici, nascite, funerali, spostamenti, cambi di lavoro, traslochi. E l'ultimo, diciamo, anno e mezzo invece sono riuscito, forse avendo finito i pensieri da pensare, sono riuscito a entrare in questo stato meditativo nel quale ero semplicemente nel cammino, passo dopo passo e giorno dopo giorno.
0: Caspita, una conquista enorme. Tra l'altro, giustamente Max parlava della solitudine, sicuramente poi ci sono stati parti del tuo viaggio in cui eri davvero solo e momenti, penso all'India, in cui stare soli onestamente era complicato, e poi gli incontri che hai fatto, tantissimi.
1: Io ho conosciuto qualche migliaio di persone, ho tenuto conto, traccia dei loro nomi sul mio diario di viaggio, e scrivendoli quando mi trasmettevano qualcosa, quando ero fortunato a essere io a lasciare qualcosa a loro. Sono stato ospitato da tantissime famiglie, quasi 200, e simbolo forse di una umanità molto più tranquilla e accogliente di quella che ci raccontano.
0: Bello.
2: Perché con i piedi per terra tu ci racconti di questi anche gesti di generosità inattesi. Qual è stata la popolazione, le persone che ti sono sembrate più, diciamo, disponibili a dare il loro?

0: lavoro per accoglierti?
1: Ma ti direi senza dover fare classifiche, mi sono trovato molto bene, molto accolto in Ecuador, in Cile, dove mi sono fermato per più di un anno, in Iran, dove mi sono anche innamorato di una ragazza, e in Turchia. È stata l'ultima sorpresa perché pensavo ormai di averle viste tutte, invece ancora una volta e sulla soglia della porta di casa sono riuscito a sorprendermi.
2: Fantastico. Poi si dice, paese che vai, usanza che trovi. Sicuramente ti sarai confrontato con consuetudini molto particolari. Vuoi raccontare ai nostri ascoltatori la questione indiana del farsi ben accettare dalla polizia locale, che cosa bisogna fare?
1: Praticamente, beh, c'è questo rito, questo piccolo rituale, questo modo per introdursi, che è toccare le ginocchia di una persona, i piedi, le ginocchia, e poi portarsi le mani alle spalle e alla fronte, che è un segno di rispetto, e vuol dire un po', insomma, che cerchi di prendere l'energia, il meglio che c'è da questa persona. Quando me l'hanno spiegato, andavo nelle stazioni di polizia per chiedere ospitalità durante la notte, in realtà semplicemente un quadrato di terra dove mettere la tenda, e andavo dal comandante della polizia, del comandante della stazione, che identificavo tramite le mostrine che aveva sulla divisa, e salutavo e subito andavo a toccare le ginocchia, suscitando naturalmente grande sorpresa perché non si aspettavano che uno straniero conoscesse questa usanza.
2: Forte.
0: Devo dire, Nicolò, che poi quando si affronta il deserto no, non è un'impresa facile, eh. Il deserto è affascinante, ma è anche tanto ostico.
1: Sì, soprattutto per le infinite distanze che ci sono dentro il deserto e che si aprono dentro la persona che le percorre. Nel deserto si fa fortissima la nostalgia di casa, che è l'impossibilità di tornare per una scelta, chiaramente anche per condizioni geografiche, però se si riesce a calarsi nei suoi ritmi e dimenticare che si sta andando da qualche parte, allora ecco, si riesce a scendere dentro se stessi.
2: Un metodo spesso per entrare dentro se stessi è la musica. Noi siamo in radio, insomma, è inevitabile una curiosità che riguarda la musica, perché ho notato che ci sono parti del viaggio in cui ti toglievi praticamente gli auricolari, perché la musica in qualche modo sembrava un modo per fuggire dal presente, no? Dal momento che stavi vivendo, e altri in cui ti serviva proprio per fuggire magari da una difficoltà.
1: Sì, in realtà non sono di mio una persona che ascolta molta, molta musica, e durante il viaggio ne ho ascoltata ancora meno perché dovevo sempre stare attento a preservare la batteria del telefono, che spesso, soprattutto nei deserti, nei tratti di nulla, non riuscivo a ricaricare. E quindi mi sono concentrato più su quello che mi circondava, e ho lasciato un po' la musica da parte. Gli unici momenti in cui le ho usate sono stati gli ultimi, diciamo, 6 mesi, quando ero molto stanco a livello fisico ed emotivo, e quindi mi serviva qualcosa, appunto, come dicevi te, per distrarmi dal cammino e dalle sue fatiche.
2: Vedi.
0: Con questa tua storia potente di verità, anche di solitudini, di incertezza in qualche modo, anche di cammino che ti ha fatto riflettere sulla tua vita, i tuoi follower hanno preso esempio? Qualcuno è partito a piedi anche lui o anche lei? È successo qua a qualcuno?
1: Beh, ho conosciuto di persona un ragazzo che sta per partire, e tramite i social un altro che è partito un paio di mesi fa. Non lo so se li ho ispirati io, però magari qualche spunto di riflessione, qualche spunto anche tecnico, spero di averglielo dato.
2: Senti, a proposito dei social, a un certo punto il tuo profilo è esploso, no? Questa cosa ti ha un po' destabilizzato. E ti chiedo, anche se non so se onestamente puoi rispondere a questa domanda, se tu non avessi avuto il profilo Instagram e non avessi avuto voglia di scrivere questo libro, secondo te avresti affrontato il viaggio in maniera diversa?
1: Allora, beh, sicuramente sì, però ti dico che se non avessi voluto scrivere il libro probabilmente non sarei neanche partito,
2: Ecco.
1: perché era la storia. Io volevo scrivere un libro fin da quando ero bambino, e mi serviva una storia da raccontare, e quindi era questo è stato uno dei motivi più forti che mi ha spinto a partire. Poi parallelamente, anzi a fianco, è nato la comunicazione su Instagram, sui social media, alla quale mi hanno spinto in realtà i miei amici, e che si è rivelato un ottimo modo sia per conoscere persone che per catalogare, ecco, diciamo, archiviare i ricordi che ho vissuto strada facendo. Quando poi ho ripreso i diari di viaggio, integrarli con le foto, con i video, con i dialoghi, ecco, archiviare.

0: dati su Instagram mi ha reso il lavoro molto più semplice.
1: Certo, chissà, forse è stato anche un modo per la tua famiglia per sentirti più vicino, mi metto nei panni della tua famiglia.
0: Sì, sicuramente, famiglia e anche amici.
1: Beh.
2: Allora Nicolò, quando sei ritornato a casa, è un luogo comune dire che nessun posto è come casa dopo aver viaggiato anche per 4 continenti, oppure solo luogo comune?
0: Beh, a casa ci sono le persone che hai conosciuto quando eri molto piccolo e che quindi ti rimangono nonostante i cambiamenti loro e tuoi. È chiaro che ci sono cose diverse, magari ci sono meno stimoli, magari ci si annoia a lungo termine, a me per fortuna non è ancora successo, però ogni viaggio secondo me è bello che finisca a un certo punto, è bello chiudere il cerchio, magari puoi ripartire, ma mettere un punto fermo ogni tanto per assorbire, lasciare decantare, depositare l'esperienza e metabolizzare quello che è successo.
1: Per poi sognare il prossimo.
2: Esatto.
0: Speriamo.
1: E noi saremo qui a raccontarlo se vorrai. Grazie,
0: mi farebbe
1: Nicolò.
0: Piacere. Grazie a voi, grazie, buona giornata.
1: Anche a te.
2: Grazie, ma Nicolò, lo ricordiamo Pierrot sui social, quindi insomma seguitelo anche nei suoi viaggi adesso in Italia, non soltanto quelli all'estero, giusto Dani? Quindi
1: certo, intanto vi ricordiamo il libro Con i piedi per terra, Il giro del mondo un passo alla volta, appunto del nostro ospite, edito da Sonzogno, quindi se avete voglia sarà un bel viaggio che farete con lui.
2: Ottimo Dani, grazie al nostro autore. 11:20 di questo martedì 26 maggio, noi continuiamo con una novità italiana, ce n'ha parlato anche la nostra Paola Gallo nel suo ultimo appuntamento, ovvero il ritorno di Max Gazzè, giusto?
1: Giusto, e la sua nuova canzone si intitola Intermezzo Bianco, che è un titolo molto particolare.
2: Bello, quell'intermezzo dove mangi lo yogurt praticamente, no?
1: Ah, pensa, io l'ho già fatto allora quell'intermezzo bianco lì.
2: Pausa pranzo.

0: dai dai, let's go.
1: Dai dai, let's go. Ancora una volta è stato affidato Shakira l'inno dei mondiali, quindi facciamo il tifo. Vai Italia, sei tutti. No, non c'è l'Italia, purtroppo.
0: No,
1: anche quest'anno.
0: No, non c'è. Va bene,
1: siamo
0: così,
1: a bocca asciutta. Vabbè. Però c'è una bella carrellata di campioni che comunque giocano in tanti anche nelle squadre italiane, giusto? E compaiono nel video di Dai Dai.
0: Video che non è Dai Dai. Veniva in mente Dai Dai un'occhiata in casa.
1: Dai, pensate, dai un'occhiata in casa, certo.
0: Pensate, vabbè, è una deformazione proprio mia, certo. Comunque il video di questo brano è stato girato a Miami. Io non l'ho ancora visto. Deve essere ovviamente coloratissimo, energetico, come nello stile di Shakira. Ma soprattutto, appunto, come tu anticipavi, c'è una lunghissima serie di cameo internazionali all'interno.
1: Esatto, il video è diretto da Anna Lou Davis e trasforma il calcio in un linguaggio universale, come dovrebbe essere, fatto di ritmo, danza e immagini spettacolari. Nel videoclip Shakira canta e balla davanti a scenografie ispirate proprio al mondo del calcio, accompagnata da questo corpo di ballerini, da una lunga serie di cameo internazionali, tra cui Messi, Mbappé, poi abbiamo insomma Harry Kane, Musiala e poi tantissimi altri calciatori che non sto qui a nominare.
0: Esatto,
1: perché
0: anche perché
1: la lista è veramente lunga.
0: Sei un appassionato di calcio come me. Deduco.
1: Sì, esatto, cioè ne so proprio quanto.
0: Infatti,
1: quanto il cavolo a merenda, diciamo così.
0: Comunque, allora, l'effetto sì, è quello di una sfilata mondiale, praticamente di star del calcio, e non è la prima volta, come tu ricordavi, per Shakira, perché ricorderemo Waka Waka, che fu l'inno dei campionati del mondo del Sudafrica, più fortunati, almeno perché, insomma, forse li ricordiamo.

0: giocati quei campionati del
1: sì,
0: mondo
1: lì. Sì, c'eravamo
0: forse,
1: sì, nel 2010. Poi la cantante con questo Dai Dai rilancia proprio il ruolo di voce simbolo dei grandi eventi sportivi globali. Sappiamo che Shakira conferma questa sua capacità unica di trasformare ogni torneo in un fenomeno musicale oltre che sportivo. E poi la cosa nuova di quest'anno, che abbiamo già ribadito altre volte, che ci sarà l'halftime, un po' come al Super Bowl, proprio nella finale della Coppa del Mondo, in cui si esibiranno non solo lei ma anche i Coldplay. Quindi, insomma,
0: sì, Coldplay, se non sbaglio Chris Martin alla direzione artistica dell'evento, ci saranno Madonna, sì, e BTS, quindi un grandissimo show. L'altra cosa bella, bellissima, è che i proventi di questo brano saranno destinati all'educazione nei paesi in difficoltà, e il tour mondiale dell'artista, che quindi conferma questa vena solidale e bella, bellissima, contribuirà alla raccolta fondi ulteriormente. Quindi brava Shakira.
1: Brava Shakira, grazie, quindi muoviti e raggiungi l'obiettivo per tutti noi, visto che noi non possiamo essere lì, però insomma almeno ci gustiamo lo spettacolo anche con le altre squadre. Tu perché squadra tifi, visto che non c'è l'Italia? Io ho sempre avuto la fissa, non so, di tifare Inghilterra, ma non so come mai, perché mi ispira la squadra.
0: Ah,
1: tu
0: vedi,
1: invece?
0: No, io ancora non tifo per nessuno, te lo saprò dire in corso d'opera, i più simpatici.
1: Ok, allora manca poco meno di un mese, quindi poi il fischio d'inizio sarà vicinissimo. 1993 invece per questa canzone, Swim Blue 2000 di Phil Collins.

0: Molto bella questa di Phil Collins, Both Sides of Story, era il 1993.
1: Bella bella come i nostri ascoltatori, sempre sul pezzo. Salutiamo ad esempio Joe per l'angolo della moda del magazine. Lei ci ha scritto a diretta a radioinblu.it. Sai come si sta impegnando questa mattinata la nostra amica Joe?
0: No.
1: Sta andando in giro a cercare una ciabatta elegante da indossare per l'estate.
0: Una ciabatta elegante.
1: Capito? Bella. Che anche la ciabatta deve essere elegante quando vai in spiaggia, giusto? Confermi questa cosa di tendenza,
0: giusto,
1: che tra l'altro hai lanciato tu qualche anno fa, no? Della ciabatta gioiello. La famosa ciabatta gioiello della nostra Daniela Lami.
0: Non credo però di essere stata io, forse mi confondi con qualcun altro, ma va bene, però se è un merito me lo prendo, guarda.
1: Sì, sì, prenditi sti meriti, ragazza.
0: Dai.
1: Allora, salutiamo tutti gli amici che ci scrivono, grazie, arrivano anche le schiscette, quindi ci sarà anche l'opportunità di parlare,
0: certo,
1: di questo e altro. Tra l'altro, tra poco, se sei d'accordo, visto che hai lanciato tu l'input prima fuori diretta, parleremo di cellulari alla guida.
0: Attenzione, sì, bisognerebbe non usarlo mai il cellulare alla guida.
1: Esatto, esatto, ci sono dei dati incredibili che vogliamo comunicare a tutti i nostri ascoltatori, quindi restate con noi.
0: In generale l'uso del cellulare può trasformare, ecco, un po' in Max Occhiato, quindi attenzione.
1: Esatto, quindi attenzione.

0: che leggono l'interdipendenza tra i popoli, che esiste, anche le vicende ultime del conflitto che si è scatenato in Iran ci fa capire come la guerra che si sta combattendo lì ha delle conseguenze su tutto il pianeta in modi differenti. Quindi i popoli sono tra di loro legati, ma non si può pensare che questa interdipendenza possa diventare un'esperienza positiva se non si passa ad una logica della solidarietà tra i popoli stessi. Una solidarietà che, come dice il Papa nell'enciclica, va voluta, va scelta e quindi non frutto del caso, neanche subita. E questa civiltà dell'amore, quindi questa scelta di una solidarietà che inizia ed è possibile nel momento in cui tutti, nella condizione in cui si trovano, nella realtà in cui sono inseriti, secondo quelle che sono le proprie attività, il proprio tipo di quotidiano e di impegno, agiscono in una logica che fa argine alla disumanizzazione, compiendo anche gesti piccoli, ma che vanno nella direzione di non alimentare la logica della forza e quindi tutto ciò che è indifferenza, il cinismo, la menzogna, l'odio, ma che invece vanno in una logica della prossimità, della cura, di cercare insieme quella che è la verità. Ecco, la civiltà dell'amore non si afferma con programmi alti e altisonanti, ma inizia dalla concretezza della vita e lì si riconosce che può esserci una forza capace di mostrare che c'è un'alternativa rispetto alla civiltà della potenza e che questa civiltà della potenza si basa su meccanismi di controllo, di paura, di dominio che alla fine privano di senso la vita e uccidono l'umano.
1: Padre Riggio, grazie.
0: Grazie a voi.
1: Una delle affermazioni dell'enciclica di Papa Prevost che è più risuonata dopo la pubblicazione è disarmare l'intelligenza artificiale. Allora, per questo chiediamo a Don Andrea Ciucci, che è cancelliere della Pontificia Accademia per la Vita e segretario generale della Fondazione Vaticana Renaissance, come dobbiamo intendere questo invito.
2: Esattamente per quello che c'è scritto, dobbiamo disarmarla. Cioè, il Papa, mi pare, in questo documento pone alcune questioni e non sono le questioni del tipo allora quali sono i rischi o i problemi o le cose buone che questa tecnologia offre, ma abbiamo questa tecnologia che è particolarmente potente e significativa e quindi le domande è: che mondo vogliamo? Che cosa vogliamo costruire? Che idea di umanità? Che progetto abbiamo? Perché se noi costruiamo una cosa che è bellissima, incredibilissima e potentissima e poi la usiamo per ammazzarci meglio, ma siamo matti.
1: Certo, certo, molto efficace la sua risposta.
2: Poi è chiaro, può essere più articolata, ma secondo me al fondo c'è questa cosa qui, cioè siamo matti, cioè che umanità vogliamo essere?
1: Certo, e io allora da questo punto di vista le chiedo come appunto possiamo leggere allora le osservazioni, gli inviti che il Papa fa nell'enciclica, che appunto sono a 360 gradi e ci mettono in guardia da una cultura, non tanto da un aspetto tecnologico, ma proprio dall'intero paradigma tecnocratico con le sue deformazioni. Nel momento in cui il Papa dice invece di usare i nostri strumenti per ricostruire Gerusalemme, puntiamo a edificare la Torre di Babele. Allora, ecco, lei che con questi strumenti ci lavora costantemente e anche riflette su questo, in che modo il Papa ci aiuta ad affrontare le sfide di questa epoca dell'intelligenza artificiale?
2: Ma il testo è un testo molto lungo, articolato, quindi forse lo leggeranno tutto, diciamo, un po' gli addetti ai lavori, ecco. Però anche chi magari è interessato e vuole avere uno spunto, ci sono certamente alcuni punti particolarmente significativi. L'inizio a me è piaciuto molto perché dice un metodo. Lei appunto ricordava questa immagine della costruzione di Gerusalemme che è affidata a Neemia, è un personaggio della Bibbia poco conosciuto. E Papa Leone dice: dobbiamo fare la via di Neemia. E qual è la via di Neemia? La via di Neemia è quella dello sporcarsi le mani e del lavorare insieme. Io credo che sia anzitutto un messaggio per la Chiesa. Davanti a questa situazione, la Chiesa non può ritirare.

0: ispirarsi, anche se magari il contesto non è più favorevole come forse lo è stato in altri tempi, in altre situazioni, anche perché anche se ci sono preoccupazioni così, no, non possiamo ritirarsi. Il problema è micidiale, cioè, dobbiamo sporcarci le mani e poi dobbiamo farlo insieme. Ha suscitato per esempio una certa polemica il fatto che alla presentazione ci fosse una persona di una di queste grandi compagnie che costruiscono l'intelligenza artificiale, ma perché se non parliamo con tutti e quindi anche con chi fa l'intelligenza artificiale, questa cosa non riusciamo a farla. Ma non sono del tutto d'accordo con noi, e fa lo stesso, mica noi parliamo soltanto con quelli con cui siamo d'accordo. La via di Nemia non è questa. Ecco, io credo che questi due passaggi siano importanti, sporcarsi le mani e farlo insieme. Dall'altra parte c'è chi invece continua magari a lanciare strali e lamenti ma non fa niente, o chi pensa di risolvere le cose soltanto mettendosi insieme altre due persone che pensano esattamente come lui e che non producono niente.
1: Certo.
0: Questo è un primo tema, secondo me, estremamente significativo. Il secondo tema, in realtà, questa non è un'enciclica sull'intelligenza artificiale, è un'intelligenza sulla dottrina sociale della Chiesa, cioè su come si sta nella storia con il Vangelo in mano e cosa il Vangelo ci chiede nel leggere i fenomeni storici che accadono, no? E quindi in realtà recupera questi principi, questa riflessione plurisecolare, e cerca di coglierla rispetto alla situazione contemporanea, che certamente è segnata da una tecnologia nuova che prima non c'era.
1: Certo, infatti, e quindi come nell'Ottocento la sfida era la rivoluzione industriale, ora è la rivoluzione tecnologica. Da questo punto di vista le chiedo ancora una cosa che riguarda invece il rapporto con l'intelligenza artificiale, questo sporcarsi le mani, rimboccarsi le maniche, lavorare insieme, anche, dice il Papa, per elaborare regole condivise, per governare un fenomeno, per arrivare a un codice etico. Perché è così importante e come ci si potrebbe arrivare?
0: Ma il perché credo sia abbastanza evidente, cioè questo fenomeno è così grosso, così forte, così potente che obiettivamente qualche cosa dobbiamo fare, ecco. Ma come è sempre stato, cioè davanti a qualunque passaggio tecnologico importante abbiamo fatto qualche cosa, abbiamo inventato le macchine, le autovetture, e a un certo punto abbiamo dovuto fare il codice della strada, perché altrimenti no, era il caos, no? Quindi questo è abbastanza evidente. Sul come, qui la questione è complessa, perché il fenomeno è diverso rispetto ad altri passaggi tecnologici, perché i soggetti sono diversi. Il Papa fa notare come oggi, mentre prima tutta una serie di forze e di poteri erano in mano agli stati, adesso invece sono in mano delle compagnie private, il che cambiano un poco il set del lavoro, perché siamo in un'epoca completamente globalizzata e non invece in contesti più piccoli, dove obiettivamente anche una certa regolamentazione viene facile, perché bisogna stare attenti ai rischi di una perdita di democrazia. Se è un soggetto altro che decide le regole del gioco di tutti, forse non è la soluzione migliore, no? E così via. Quindi io spero che questo documento favorisca, spinga il dibattito, appunto, non soltanto sulla necessità, ma anche sul provare a vedere come farlo insieme. Una piccola cosa, secondo me, vale la pena notare in questo senso, che è esattamente il dire: ok, lo possiamo fare solo se però non ci blocchiamo sulle regole. Cioè, le regole sono frutto di una visione. Regole senza visione, soltanto perché nascono da una paura di bloccare una cosa, temo che abbiano fiato il corpo.
1: Certo, grazie, perché credo che questo sia il cuore del messaggio dell'enciclica. Io la ringrazio.
0: Grazie a lei e saluti a tutti gli ascoltatori.
1: Torneremo naturalmente a parlare dell'enciclica di Papa Leone, così come torneremo a parlare dell'Assemblea dei Vescovi Italiani, che si concluderà, ve lo ricordiamo, giovedì con l'intervento di Papa Leone, e il cui comunicato finale verrà diffuso appunto giovedì. Per oggi però ci fermiamo qui. Io ringrazio Lorenzo Sade in regia, vi ricordo che potete riascoltare questa puntata su Play 2000, sezione podcast. Da Giorgia Bresciani a tutti voi, buona giornata.
2: Chiesa e comunità.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Stallo e attacchi a rilento le trattative sull'Iran. Teheran avverte che l'intesa non è imminente. Gli Stati Uniti colpiscono un sito per il lancio di missili e navi iraniane.

0: Intanto Israele riprende i raid contro Hezbollah. Una nuova fase e recrudescenza per la guerra in Ucraina, la soluzione diplomatica pare sempre più lontana, il Cremlino invita i diplomatici stranieri a lasciare Kiev. L'Europa faccia meno, ma lo faccia meglio. La Premier Meloni parla all'Assemblea di Confindustria il giorno dopo le amministrative che hanno rafforzato il centrodestra e registrato la frenata dell'opposizione. Nessun allarme, il Ministero della Salute rassicura su un basso rischio Ebola in Italia dopo che due cooperanti rientrati dall'Uganda con la febbre sono risultati negativi ai test, ma in Africa l'allarme resta alto. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente non si sblocca, lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente e anche il presidente americano Trump prende tempo. Intanto gli Stati Uniti colpiscono per difesa un sito per il lancio di missili e navi iraniane. Risponderemo, dice Teheran. Massimiliano Cocchi.
1: Su una cosa Stati Uniti ed Iran sono d'accordo, l'intesa non è imminente. Nella notte un nuovo attacco ha messo a rischio la tregua, caccia americani hanno colpito siti missilistici e alcune imbarcazioni che tentavano di posare mine nello stretto di Hormuz in quella che è stata definita un'operazione di autodifesa. La rappresaglia iraniana è stata l'abbattimento di un drone americano e la minaccia di una risposta durissima in caso di altri attacchi. Ciò nonostante il segretario di Stato Marco Rubio ha ribadito che un accordo rimane a portata di mano, la diplomazia intanto continua a trattare per un accordo che consenta la riapertura dello stretto di Hormuz e la sospensione del programma nucleare in cambio di un allentamento delle sanzioni e del blocco sui porti iraniani. Le trattative però non fermano le minacce. L'Ayatollah Mojtaba Khamenei ha assicurato che morte all'America di Israele continuerà ad essere la parola d'ordine dell'Iran e del mondo islamico. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: Intanto Israele riprende i raid contro Hezbollah, Netanyahu annuncia abbiamo eliminato 600 terroristi ma non abbassiamo la guardia. Il punto con la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, buongiorno.
2: Buongiorno, continuano anche questa mattina pesanti raid dell'aviazione israeliana su diverse località del sud del Libano. Secondo i media libanesi sarebbero stati estratti 12 corpi dalle macerie a Matiara nella valle di Beka e poco fa è stata ordinata l'evacuazione dei civili della popolata città di Natabie e poco più a sud, vicino al fiume Litani, sarebbero in corso scontri a fuoco diretti tra soldati israeliani e miliziani di Hezbollah. Nelle ultime 24 ore abbiamo colpito 100 siti di Hezbollah, dice l'esercito israeliano. Il via libera, la nuova pesante offensiva, sarebbe arrivato ieri dalla Casa Bianca. Il primo ministro Netanyahu in difficoltà sul fronte politico interno anche per l'accordo che potrebbe essere siglato tra Iran e Stati Uniti. Ieri sera sono entrate in vigore nuove restrizioni di sicurezza nelle cittadine israeliane a nord, vicino al confine col Libano, per i continui attacchi di droni a fibra ottica di Hezbollah che bucano le difese israeliane. Diversi droni stamattina sono esplosi in territorio israeliano, ma non risultano feriti. Da Gerusalemme, linea a voi.
0: La guerra in Ucraina sembra essere entrata in una nuova fase di recrudescenza, mentre la soluzione diplomatica pare sempre più lontana, il Cremlino invita i diplomatici stranieri ad andarsene da Kiev. Andrea Domaschio.
3: L'esercito ucraino ha lanciato una massiccia controffensiva, ma intanto nuovi raid aerei russi hanno ucciso almeno 4 persone, ferendone 12 nel Donetsk, un morto anche a Odessa. Intanto il ministro degli esteri russo, Lavrov, in una telefonata al segretario di Stato americano Rubio, ha consigliato a Washington di sgomberare l'ambasciata statunitense a Kiev. E lo stesso invito il Cremlino l'ha rivolto anche ai diplomatici di altri paesi occidentali. L'Unione Europea non se ne andrà da Kiev, noi non lasceremo sola l'Ucraina, ribatte Katarina Maternova, ambasciatrice di Bruxelles nella capitale ucraina. Intanto però Washington precisa che non sta conducendo negoziati con Kiev, né prevede di avviarne a breve, secondo quanto dichiarato oggi dal segretario di Stato americano Marco Rubio. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,17% a quota 72 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Chiediamo che il gigante burocratico che è l'Europa faccia meno ma lo faccia meglio, così la Premier Meloni davanti alla platea dell'Assemblea annuale di Confindustria dove ha partecipato anche Mattarella. Intanto si riflette sulla tornata amministrativa con il centro-sinistra traballante, il centro-destra che conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
4: Buongiorno Piero Achille, non siamo più l'anello debole d'Europa di fronte alle tante crisi internazionali, l'Italia resta credibile e autorevole, sono le parole che la Presidente Cossio consegna nel suo intervento all'Assemblea di Confindustria. Meloni non risparmia critica all'Europa per la sua lentezza e chiede che faccia di più per garantire risorse a famiglie e imprese, benché consideri i soldi per la difesa necessari per garantire

0: dire la libertà. Caro energia, il più delicato con i prezzi alle stelle, diventa un problema esistenziale, denuncia il presidente di Confindustria Orsini. Da parte sua Meloni sottolinea gli effetti negativi delle guerre in corso e rilancia sul nucleare. Presidente del Consiglio che appare sollevata dopo il voto delle amministrative con il centrodestra che tiene con le vittorie a Venezia, a Reggio Calabria, mentre il centrosinistra non ritrova l'onda lunga del referendum, prende Pistoia e tiene Prato. A Salerno invece il ritorno trionfante di Vincenzo De Luca. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, linea allo studio.
1: Mettere al centro ciò che è umano è uno dei temi che attraversano Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone, che traccia con attenzione il rapporto che le nostre società stanno vivendo con macchine e algoritmi. Sentiamo padre Marco Staffolanovic, direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Roma.
2: C'è il rischio di sostituire la dimensione religiosa, l'adorazione a Dio, lo stare anche in comunità radunati e quindi cercare la sapienza anche tra di noi, mettendo al centro l'artefatto tecnologico. Il punto di equilibrio è l'uso e il discernimento, sia l'uso immediato da parte degli utenti che ne fruiscono, però un altro aspetto molto importante che è stato messo in luce è la progettazione di queste intelligenze artificiali, cioè ciò che fa la differenza è il fine con cui noi pensiamo questa tecnologia. Ci vuole qualcuno di esterno, a colui che è esperto, a colui che progetta anche queste intelligenze artificiali, che possa in qualche modo dare la direzione che non sia in qualche modo influenzata da fattori economici, politici, altri, ma che siano appunto centrati sulla persona.
1: Nessun allarme ebola in Italia, dice il Ministero della Salute, dopo che due cooperanti sono risultati negativi ai test dopo essere rientrati da 3 mesi in Uganda con la febbre, ma in Africa resta l'allerta alta. Caterina Dall'Olio.
3: In Congo sono stati registrati 904 casi di ebola sospetti, principalmente nella provincia di Ituri, epicentro dell'epidemia. Il Ministero delle Comunicazioni congolese indica 119 decessi, ma i numeri diffusi a livello regionale ne contano fino a 220. Il ceppo Bundi Bugio, responsabile dell'epidemia, non ha vaccino né trattamenti approvati. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha dichiarato un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, afferma che il rischio di un'epidemia nazionale nella Repubblica Democratica del Congo è molto elevato. La cornice in cui si muove il virus peggiora le cose. Il Congo è particolarmente vulnerabile a causa delle diagnosi tardive, dell'assenza di terapie specifiche per il virus, della diffusa violenza armata e dell'elevata mobilità della popolazione, ha affermato l'organizzazione. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: E di almeno 4 morti il bilancio provvisorio di un incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus ad un passaggio a livello nei pressi di Bugenhout. 2 adolescenti, l'autista del bus e un adulto che accompagnava gli studenti, sono le vittime, 2 le persone ferite gravemente. Tragedia familiare a Napoli, dove un 12enne è stato ferito con 2 coltellate al polmone sinistro, è accaduto nella sua abitazione, responsabile è il padre che è stato arrestato, l'uomo avrebbe anche tentato di togliersi la vita. C'è chi aveva perso il lavoro, chi aveva bisogno di pagare cure mediche per un figlio, un imprenditore che si era trovato in stato di necessità tra le vittime di un presunto usuraio arrestato stamani nel Veronese dalle Fiamme Gialle, Antonella Mazza Teruel.
4: Prestava denaro a chi era in difficoltà, ma i tassi annui di interesse arrivavano al 50%. Con l'accusa di usura ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria, un italiano è agli arresti domiciliari a Bovolone, nel Veronese. È stata la denuncia di una vittima che aveva ottenuto 15.000 euro a patto di restituirne 30.000 in un'unica somma a far scattare l'indagine condotta dalla Guardia di Finanza, nel corso della quale sono emerse almeno 14 operazioni di prestito usurario dal 2020 per un totale di 125.000 euro. Secondo gli ultimi dati del Ministero dell'Interno, in un anno si è trovato a chiedere aiuto economico meno di un quarto dei residenti e oltre il 35% ha dovuto pagare interessi ad esclusione delle banche. Complessivamente però calano le denunce, anche se per la Consulta Nazionale Antiusura continua ad essere molto diffuso e sottovalutato il debito, che resta una ferita sociale da sanare con fiducia e solidarietà. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Continua a crescere anche nel primo trimestre 2026 il turismo in Italia, registrando un aumento tendenziale del 7,5% delle presenze, una crescita trainata soprattutto dalla componente straniera, un aumento di oltre il 12% che rappresenta il 54,6% delle presenze totali, lo dice l'Istat. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra

0: Strap Play 2000 da Lorenzo Sada in regia, Pierachile Dolfini al microfono. Grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Torna la Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, fiabe un po' magiche e incredibili avventure, e ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Io vi aspetto ogni settimana su In Blu 2000.
3: La Biblioteca dei Ragazzi,
4: ogni sabato alle 17.03 e la domenica in replica su In Blu 2000.
5: Sono Don Nunzio Galantino, un vescovo. Ci troveremo qui ogni sabato per abitare insieme il senso profondo del nostro linguaggio, delle nostre parole, e tentare di fermarle per vedere se davvero ci aiutano a conoscerci meglio, a stare meglio anche con gli altri.
4: L'eco delle culture con Monsignor Nunzio Galantino. Ogni sabato il podcast Original Play 2000 e In Blu 2000.
6: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
4: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
7: Comunità energetiche. La comunità energetica rinnovabile Isola d'Elba conquista il podio nazionale del premio CERS, il riconoscimento promosso da Legambiente dedicato alle comunità energetiche rinnovabili e solidali. Un risultato di grande valore ritirato a Roma dal presidente Claudio Della Lucia nell'ambito dell'evento Energia Condivisa, costruire comunità per un futuro 100% rinnovabile, ospitato al Centro Congressi Cavour. L'Isola d'Elba aveva appena ospitato la giornata conclusiva del progetto europeo CO2 Pacman. La transizione energetica qui non è più un orizzonte teorico, ma una scelta già in atto, capace di coinvolgere cittadini, imprese e comunità in un progetto condiviso che unisce sostenibilità ambientale, visione strategica e sviluppo territoriale. La forza della CER Isola d'Elba sta proprio nella sua capacità di trasformare un obiettivo tecnico in una prospettiva collettiva. Fin dalla sua nascita, la comunità energetica ha saputo attivare partecipazione, generare fiducia e costruire basi concrete per un nuovo modello di isola più autonoma, più consapevole, più competitiva. Un modello in cui l'energia rinnovabile non è solo una risposta alla crisi climatica e all'attuale crisi energetica, ma un volano di coesione, innovazione e futuro. Sono 279 i soci effettivi che hanno completato la procedura di iscrizione e altri 121 con le pratiche ancora in corso ad aprile. La comunità conta poi 270 kW di picco di impianti solari installati ed operativi e oltre 2 MW di picco installati successivamente, che hanno presentato domanda di finanziamento PNRR come partecipanti alla CER. La continuazione delle attività con questo ritmo porterebbe ad una consistente riduzione delle emissioni carboniche dell'isola del 15-20% al 2035, come emerso nelle simulazioni del progetto europeo CO2 Pacman, il cui capofila è l'Università di Siena. Claudio Della Lucia, presidente della CER Isola d'Elba, ha dichiarato: questo premio che riceviamo non va solo alla comunità energetica rinnovabile, ma è un riconoscimento a tutti i soggetti pubblici e privati che collaborano a questo progetto. L'Isola d'Elba fa parte del Parco Nazionale della Riserva MAB UNESCO Isole di Toscana e ancora una volta ha saputo essere in prima linea nel rispetto dell'ambiente e nel contrasto al cambiamento climatico. In un'isola vissuta soprattutto con la bella stagione significa che il sistema turistico potrà fare di una

0: sua criticità alla stagionalità, un punto di forza contribuendo in maniera consistente alla fornitura di energia da fonti rinnovabili alla comunità isolana durante l'inverno.
1: Le parole della sostenibilità. In Blu 2000, Replay. A cura di Max Occhiato.
2: Si parte in Replay anche in questo pomeriggio di martedì 26 maggio 2026, le 13:15 puntuali, con l'appuntamento di oggi che ci parlerà di lavoro direttamente da un podcast in Replay, per l'appunto grazie alla nostra app Play 2000, che è la vostra app fondamentalmente, disponibile anche dal sito play2000.it, dove ritrovate nella sezione podcast per l'appunto tutti i nostri contenuti, le nostre chiacchierate, le nostre interviste e quelle che ci segnalate anche voi durante l'arco della settimana. Come fare per segnalarcele queste interviste belle? E allora, diretta @radioinblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica, segnalatecele anche oggi, sguinzaglieremo i nostri agenti segreti alla ricerca dei vostri contenuti preferiti. Si parla molto di lavoro e si è parlato di lavoro anche di intelligenza artificiale nella prima enciclica di Papa Leone, di cui parleremo anche oggi, daremo un accenno legato, ovviamente legato al podcast della giornata che si occupa di lavoro, grazie all'appuntamento di Al Vostro Servizio. Noi siamo al vostro servizio anche con la musica, lo facciamo spaziando nel passato ma anche nella musica molto recente. In questo caso ritorniamo agli anni 90. Oggi è il suo compleanno, tra l'altro, Lenny Kravitz. Questa è Believe.

0: si chiama Conan Gray, questa è The Best su In Blu 2000 e oggi ritorniamo all'appuntamento con il vostro servizio dello scorso 15 maggio per parlare di situazione lavoro lungo la penisola, un estratto dell'ospitata del professore di Unicusano Fabio Fortuna per il decreto sul lavoro dello scorso 1 maggio, quindi riascoltiamo l'estratto del podcast insieme.
1: In Blu 2000 Replay.
2: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con al vostro servizio. Oggi parliamo del lavoro, la situazione lungo la penisola, ma anche le novità legate anche al decreto che è stato varato nella giornata del 1 maggio da parte del governo. Insomma, quali sono le novità più significative e soprattutto cercheremo di fare il punto anche sulla difficoltà del cosiddetto travaso, tra virgolette, tra mondo della formazione e mondo produttivo. Facciamo il punto della situazione proprio sull'occupazione e sul lavoro con il professor Fabio Fortuna, economista e rettore dell'Unicusano, che salutiamo e ringraziamo. Allora, professore, partiamo da questo decreto lavoro del 1 maggio. In che modo può incidere sul territorio per quanto concerne l'occupazione? Quali sono i punti più rilevanti a suo giudizio?

0: Si parte dal nuovo concetto di salario giusto, che in realtà tiene presente in modo puntuale l'articolo 36 della Costituzione, che dice che tutti i lavoratori hanno diritto a percepire una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, e tale da assicurare al lavoratore, ai componenti della famiglia e ai lavoratori un'esistenza libera e dignitosa. Quindi il concetto di salario giusto, salario dignitoso, noi ce l'abbiamo dal 1948, poi non è stato mai possibile realizzarlo pienamente perché la retribuzione in alcuni casi non è stata sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa al lavoratore, ai componenti della famiglia e ai lavoratori. E allora si è pensato di introdurre un concetto, quello del salario giusto, che non coincide esattamente col famoso salario minimo, minimo contrattuale. Nella visione del decreto è qualcosa di più, perché al salario minimo si aggiunge il cosiddetto TEC, il trattamento economico complessivo, che è la risultante della somma di più elementi che vanno a confluire nella retribuzione. E super minimi e altri elementi che sono presenti già nella contrattazione collettiva, ma che vengono rafforzati in modo tale che il salario giusto sia in partenza maggiore del salario minimo, e a garanzia di questo viene collegato il fatto che le aziende che vogliono essere virtuose devono riferirsi ai contratti collettivi che vengono riconosciuti dalle principali associazioni di categoria e sindacati, quindi essenzialmente CGIL, UIL, CISL, cioè quelli più grandi, perché noi abbiamo avuto in passato, e speriamo che questo fenomeno si attenui o sparisca, tanti contratti fatti da organizzazioni sindacali minori che non rispettavano poi le linee generali più favorevoli ai lavoratori, i cosiddetti contratti pirata, che speriamo possano uscire dalla scena.
1: Ecco, a proposito dei contratti pirata, professore, c'è questa valorizzazione all'interno del decreto anche delle rappresentanze sindacali, lei lo accennava, più significative, più importanti. Questo tende in qualche modo a valorizzare i sindacati più importanti, più significativi, ed evitare una polverizzazione che rischia anche di penalizzare poi alla fine gli stessi lavoratori.
0: Sì, lei ha focalizzato proprio il problema maggiore: l'eccessiva frammentazione e polverizzazione dell'attività sindacale non ha giovato al lavoratore, tant'è vero che spesso si è parlato anche di creare un sindacato unico, facendo un'unione di quelli principali. Poi in realtà non ci si è arrivati, ma forse il sindacato unico avrebbe costituito un eccesso opposto. Quindi io credo che attraverso il discorso dei contratti leader, che è legato a doppio filo, attenzione, importante, al discorso dei bonus presenti nel decreto verso donne, giovani e lavoratori e lavoratrici delle zone ZES, zone economiche speciali, ecco, soltanto le aziende che sono virtuose, cioè che hanno dei contratti uniformati ai cosiddetti contratti leader, cioè quelli riconosciuti di cui abbiamo parlato, potranno godere di soldi pubblici, di contributi pubblici che vengono per assumere lavoratori, donne e lavoratrici e lavoratori delle zone economiche speciali. Questo snodo è fondamentale perché lega il comportamento delle aziende, cioè, se adotti il contratto leader e quindi applichi il cosiddetto, tra virgolette, salario giusto, puoi godere dei bonus, altrimenti no.
1: Ecco, professore, c'è anche poi un aspetto importante, quello del rinnovo dei contratti di lavoro, che diventa anche una opportunità per cercare di fronteggiare l'inflazione, il caro vita da parte di tutti i lavoratori delle varie categorie. Si parla anche di, in qualche modo si accenna anche a questo con la cosiddetta vacatio contrattuale che c'è all'interno del provvedimento.
0: Esattamente, è importante perché per quanto riguarda il rinnovo dei contratti si stabilisce che se il rinnovo non avviene entro i 12 mesi si deve procedere ad una rivalutazione del 30% calcolata sull'incremento dell'indice dei prezzi al consumo. Questo 30% è stato oggetto di osservazione anche un po' di critica, perché in realtà il 30% alcune volte potrebbe non essere sufficiente a coprire quelle differenze esistenti tra retribuzione prevista nell'ambito del contratto e adeguamenti necessari in mancanza di rinnovo entro i 12 mesi. Vedremo, è un passaggio in avanti, così come tutto il decreto del resto, verso un'attenzione maggiore ai lavoratori e alle loro esigenze, visto che in passato i contratti collettivi, i contratti in generale, per essere rinnovati alcune volte hanno dovuto aspettare degli anni. Quindi direi importante questo discorso dei rinnovi legato all'introduzione di un comportamento di questa tipologia.
1: Professore, prima di entrare nel meccanismo del passaggio tra sistema della formazione e sistema occupazionale, le chiedo, i dati sull'occupazione sono comunque abbastanza positivi complessivamente nel nostro paese, nonostante tutto?
0: Beh, i dati sull'occupazione sono migliorati nel corso degli ultimissimi anni, anche se c'è molto da fare ancora. Gli ultimi dati disponibili sono quelli proprio del 30 aprile, in cui abbiamo un numero totale di occupati di 24 milioni e 124 mila, che esprimono il 62,4% della popolazione occupabile. È un dato che è cresciuto nel corso degli ultimi 12-18 mesi, tuttavia rivela ancora una differenza importante rispetto alla media europea, che è superiore al 70%, e questo riguarda in special modo poi donne giovani, di cui abbiamo anche accennato in precedenza a proposito dei bonus. La cosa molto positiva è il tasso di disoccupazione. Noi oggi abbiamo, secondo gli ultimi dati del 30 aprile, un tasso di disoccupazione pari al 5,2% contro un dato medio europeo del 6,3%. Questa è una cosa sorprendente, perché noi fino a alcuni anni fa avevamo sempre un differenziale di 3, 4, 5 punti percentuali, cioè era molto più elevato il nostro tasso di disoccupazione rispetto a quello dell'Europa. Abbiamo recuperato ampiamente questo gap e addirittura oggi abbiamo un dato migliore rispetto alla media europea. Rimane alto il tasso dei giovani, della disoccupazione giovanile, che è al 18,1%, però se lo confrontiamo con tassi che hanno sfiorato e sono stati intorno al 30% alcuni anni fa, è comunque un tasso in miglioramento, mentre gli inattivi, cioè coloro che non hanno lavoro e che sono anche scoraggiati al punto tale di non cercarlo, aumenta al 34,1%, e questo è il tipo di lavoratore su cui bisogna insistere e su cui bisogna esercitare un'attrazione, una capacità di assorbimento, perché il 34,1 continua a essere un dato assolutamente preoccupante.

0: vuoi, però boh, meglio di no.
1: Beh, dai, lo scoglio del lunedì è stato superato, oggi potrebbe essere un martedì nero, ma speriamo che non sia così per nessuno di noi. Lunedì nero invece il nuovo singolo di Mr. Rain, appena ascoltato qui su Blu 2000, dove parliamo, grazie anche al nostro Sabino D'Alessandro in regia, anche di eventi legati al passato. 129 anni fa, in questo 26 maggio del 1897, veniva pubblicato il romanzo famosissimo Dracula di Bram Stoker, una descrizione di questo personaggio destinato a diventare leggenda nella letteratura, grazie a Bram Stoker, scrittore irlandese di fine 800. In realtà di vampiri se ne trovavano tracce già nelle culture delle antiche civiltà, come quella mesopotamica, ebraica e greca, seppur con nomi differenti e con sembianze anche e spiriti differenti. Il termine proprio, derivato dal serbo vampir o vampire, l'inglese appunto vampire, poi riportato dal dizionario di Oxford a partire dal 1734, comparve verso la fine del XVIII secolo, sulla scia anche di un gusto riscoperto da parte di autori romantici come Goethe e Lord Byron. La patria per eccellenza di queste creature venne individuata nell'Europa dell'Est, ricca di architetture gotiche e di leggende che alimentavano la superstizione anche del popolo. Il principe Vlad III di Valacchia, regione a sud della Transilvania, noto con l'appellativo di Draculea, tradotto come figlio del dragone, protagonista di questo romanzo, di questa storia, a cui Bram Stoker si ispirò per un fatto di cronaca realmente accaduto nel 1892, e poi costruì il romanzo come una raccolta di pagine di diario scritte proprio dai protagonisti della vicenda, dal giovane avvocato inglese Jonathan Harker, che si reca in Transilvania per definire l'acquisto di questa casa londinese da parte del conte Dracula, destinata alla sua fidanzata

Tatamina Murray, oggetto del desiderio del vampiro che in lei rivede appunto la moglie defunta, fino al professore olandese Abraham Van Helsing, che in un film dedicato appunto al vampiro più famoso del mondo è stato interpretato magnificamente da Sir Anthony

Al settembre mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò. Al settembre tornerò, sono pronto.

0: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli, per favore, dando il vostro 5 per 1000.
1: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV2000, canale 28.
5: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
6: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
7: Attenzione, tutti studio!
6: È pronto Giacomo?
8: Suona la sveglia nello studio 1 di TV2000.
9: Un nuovo inizio per tutti noi.
1: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV2000.
9: TV2000, dalla parte giusta.

0: Ha danneggiato una petroliera al largo delle coste dell'Oman, al sicuro l'equipaggio e la nave, ma si registra una fuoriuscita di combustibile in mare. Raid americani su siti iraniani nella notte, violato il cessate il fuoco, dice il ministro degli esteri di Teheran.
1: Su una cosa Stati Uniti ed Iran sono d'accordo, l'intesa non è imminente. Nella notte un nuovo attacco ha messo a rischio la tregua, caccia americani hanno colpito siti missilistici e alcune imbarcazioni che tentavano di posare mine nello stretto di Hormuz in quella che è stata definita un'operazione di autodifesa. La rappresaglia iraniana è stata l'abbattimento di un drone americano e la minaccia di una risposta durissima in caso di altri attacchi. Ciò nonostante il segretario di Stato Marco Rubio ha ribadito che un accordo rimane a portata di mano, la diplomazia intanto continua a trattare per un accordo che consenta la riapertura dello stretto di Hormuz e la sospensione del programma nucleare in cambio di un allentamento delle sanzioni e del blocco sui porti iraniani. Le trattative però non fermano le minacce. L'Ayatollah Mojtaba Khamenei ha assicurato che morte all'America di Israele continuerà ad essere la parola d'ordine dell'Iran e del mondo islamico. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: 11 persone, fra cui 2 bambini, sono rimaste uccise, 15 feriti ieri in un bombardamento delle forze israeliane sul sud del Libano, lo ha reso noto il Ministero della Salute libanese. L'IDF ha diffuso un nuovo ordine di evacuazione per le cittadine di Mashgar e Samar nella valle della Bekaa, mettendo in guardia chiunque si trovi in prossimità di strutture di Hezbollah. Drammatico incidente ferroviario in Belgio. 4 persone, di cui 2 adolescenti, hanno perso la vita nello scontro di uno scolabus con un treno nei pressi di Buggenhout, vicino Bruxelles. Tra le vittime anche l'autista del bus e un accompagnatore dei ragazzi. Ancora non chiare le cause. Dai primi rilievi emerge che il passaggio a livello era chiuso al momento dell'incidente. E c'è stato un incidente mortale sul lavoro stamani in un'azienda di prodotti farmaceutici ad Alto Pascio, in provincia di Lucca. Da una prima ricostruzione, un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. Inutili tentativi di soccorso sul posto, carabinieri, vigili del fuoco. Si registrano rallentamenti dalle 13.30 sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna, con la circolazione ferroviaria rallentata in prossimità della stazione di Reggio Emilia a causa della presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari, spiega Trenitalia sul proprio sito, che comporta comunque l'obbligo di arresto di tutti i treni. È in corso un intervento da parte delle forze dell'ordine per garantire la ripresa del traffico ferroviario. Inevitabili le ripercussioni a catena sull'intera linea dell'alta velocità con rallentamenti fino a 60 minuti. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Che eleganza.
1: Un po' più da sera, no? Che non dalle 16.07 del nostro pomeriggio insieme a Charlie Puth con Coco Jones, era Sideways. Siamo ritornati, Daniele Paggi ancora in regia. No, c'era negli ultimi giorni a Roma, nello specifico, che è ritornato questo vecchio classico del cybercrime, l'SMS che finge di arrivare da ATAC, che è l'azienda dei trasporti pubblici, e che tira in ballo il servizio Tap and Go, che è il sistema per pagare il biglietto direttamente, no, dal telefonino o dalla carta di credito. Il messaggio è sempre lo stesso, no? Tipo convalida incompleta, rischio multa, clicca qui per sistemare. Ed è la solita sceneggiatura scritta per far scattare l'ansia, no? E spingerti a cliccare senza pensarci troppo, anche perché a nessuno va di pagare una sanzione, a maggior ragione quando la colpa è un errore di sistema. Così clicchi, metti i dati della carta per regolarizzare e ci sei cascato. L'ATAC qualche giorno fa ha dovuto mettere proprio nero su bianco un avviso ufficiale per ricordare che non è roba loro, insomma, nessuna procedura da completare, nessuna multa in arrivo, nessun link da seguire, è soltanto l'ennesimo tentativo di portarci su un sito che sembra quello vero ma non è, una copia perfetta, controllata dai criminali, dove chi inserisce i dati personali o bancari, insomma, sta praticamente consegnando le chiavi di casa. La dinamica è sempre quella, no? Ti fanno credere che qualcosa non sia andata a buon fine e ti offrono la soluzione già pronta. Tu devi solo cliccare e lì parte il resto. Addebiti non autorizzati, rivendita dei dati sul dark web, identità digitali clonate, tutto per un biglietto del trasporto pubblico che non c'entra niente, tra l'altro. E non è una novità, perché a Milano il mese scorso la stessa truffa girava con il marchio ATM, che è l'azienda dei trasporti milanesi, no? Cambia la città, cambia il logo, ma la struttura è identica. La cosa che fa rabbia è che non c'è nessuna tecnologia fantascientifica dietro questo trucco, è solo copia e incolla. Cioè, chi organizza questo tipo di truffa è pure pigro. E nel senso che quando trova un copione che funziona, lo replica ovunque possibile, cambiando soltanto il logo, perché si muovono sul territorio. Cioè, sanno perfettamente che se vivi a Roma, no, e leggi ATAC, magari tendi a fidarti perché fa parte della tua routine, no? E la guardia si abbassa automaticamente. E fuori dal mondo dei trasporti c'è la stessa cosa, finti rimborsi fiscali che abbiamo raccontato, finti blocchi bancari, finte forniture di energia pronte a essere sospese. Ti stacchiamo la luce, clicca qui. È un repertorio collaudato, replicato all'infinito, perché funziona. Funziona soprattutto quando sfrutta nomi che ispirano fiducia automatica. Come ci si difende? Non serve essere esperti informatici, bastano due regole, ma veramente di buon senso, che vale però sempre la pena ricordare, evidentemente. Regola numero uno: quando c'è di mezzo un'urgenza, un qualcosa da fare adesso, subito, in fretta, puzza di bruciato. Insomma, se un messaggio ti mette ansia, se minaccia una multa o una scadenza proprio immediata, puoi cancellare tutto subito proprio. Chi truffa ha bisogno di questo agire di impulso, no? Prima che ti venga il dubbio di contare fino a te e ragionare, insomma. Seconda regola: i link che arrivano su SMS non si toccano mai. Cioè, se veramente abbiamo paura che un pagamento con la carta sia fallito, la cosa giusta da fare è andare a mano sul sito dell'ATAC o ATM, quello che sia, e fare una verifica, perché c'è bello grosso anche lì l'avviso della truffa, no? Perché poi le verifiche bisogna farle sempre da soli, mai passando per i canali che ti offrono questi buon temponi. Se il danno è già fatto, si chiama la banca, si blocca la carta, si controllano gli estratti conto, si cambiano le password e si avvisa la polizia postale, perché ogni segnalazione aiuta a chiudere il rubinetto, no? Per evitare che qualcun altro domani mattina sull'autobus si ritrovi nella stessa situazione. I sistemi di pagamento cambiano, diventano più comodi, più veloci, insomma. Il problema è che chi vuole fregarci viaggia a un passo avanti a tutti quelli che camminano sulla velocità. Ma la verità è che queste truffe non hanno niente di geniale. Vivono sulla nostra distrazione quotidiana. E ogni volta che un'azienda deve ricordare ai cittadini di non cliccare, ecco che si capisce quanto è diventato facile per chi attacca infilarsi nelle crepe della routine. L'altro giorno mi telefona: lei che è stato cliente Telepass, vuole rientrare? Guardi, ho ridotto i viaggi. No, questa mattina mi arriva una mail: il primo addebito estratto conto canone Tel 1,50 euro. Incredibile, veramente, bisogna stare attenti a tutto.

No, io guardavo da oggi il bollino arancione, 12 città italiane, temperature destinate a salire oltre alla media del periodo, colpa dell'anticiclone subtropicale, signora mia, che sta abbracciando buona parte d'Europa, significa meteo stabile, sì, ma piena estate praticamente, anomalie evidenti al nord, che sembra praticamente fine luglio, facciamo tutti attenzione però, mi raccomando.

Per oggi ci fermiamo qui, pronti per tornare domani come sempre, se vi va l'idea, a partire dalle 4 del pomeriggio. Sì, con un pochino di tecnologia da mettere al centro, perché oggi l'abbiamo presa larga, no? Perché poi alla fine, al di là dell'intelligenza artificiale, che è la grandissima rivoluzione di questi ultimi anni, e alla luce di quello che abbiamo detto sul bollino rosso, forse la tecnologia che potrebbe essere interessante da approfondire è quella dei ventilatori portatili, ma ne parliamo domani puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: In Blu 2000. Il territorio parla, parla, parla. A cura di Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo subito a Palermo. Radio Spazio Noi, Gianluca Rubino, ecco.

0: Legato con noi, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Federica, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, con te oggi parliamo di arte, arte che è a Roma ma che riguarda la Sicilia, in particolare Siracusa. Di cosa si tratta?
1: Allora, Federica, per tantissimo tempo si è pensato che nel mosaico della Cappella di San Venanzio, all'interno del Battistero Lateranense, sicuramente i romani lo sanno, per chi non fosse, non avesse mai vissuto a Roma, si tratta del Battistero accanto alla Basilica di San Giovanni, si pensava che all'interno di questo mosaico fossero raffigurate Betlemme e Gerusalemme, due città che anche per il periodo storico che viviamo evidentemente hanno anche un loro significato particolare. Tuttavia c'è una nuova interpretazione portata avanti dallo studioso romano Marco Mastrofini nel suo libro che si chiama Eureka al quadrato, l'ultima cartolina di Roma antica e Siracusa. Secondo appunto questa tesi potrebbero essere raffigurate invece proprio Roma e Siracusa, e dentro quelle immagini peraltro comparirebbero una serie di elementi, di monumenti proprio perduti della Siracusa greca, il che ovviamente apre a degli scenari che fino a questo momento non erano stati mai presi in considerazione.
0: Certamente, immagino che adesso interverranno altri storici dell'arte e studiosi, perché questa ipotesi avrà sicuramente incuriosito e interessato. Voi intanto avete intervistato Marco Mastrofini, sentiamolo.
2: Ci troviamo a Roma nel Battistero Lateranense, che è il più antico dei battisteri romani e custodisce al suo interno un capolavoro di arte religiosa. Parliamo di arte religiosa perché si tratta di un mosaico cristiano fatto da un artista cristiano che raffigura un tema classico della cristianità, cioè la Gerusalemme celeste, che altro non è che la città del mondo che verrà. Ma il nostro artista bizantino sceglie di raffigurare nella sua Gerusalemme celeste non dei monumenti illusori, ma dei monumenti iconici classici identificabili per le loro particolarità, che il nostro artista raffigura nel suo mosaico con grande precisione. Il mio libro, Eureka la seconda, non è altro che resoconto di quello che ho visto. C'è una molteplicità di monumenti greco-romani, ma più rivisti, perché scomparsi per sempre.
0: Ecco, quindi ovviamente guardando le due città, ovviamente sul sito ufficiale dell'arcibasilica papale, perché è un'arcibasilica papale di San Giovanni Laterano, c'è scritto che sono Betlemme e Gerusalemme. Guardando i particolari, però, evidentemente Mastrofini ha visto dei particolari, giusto Gianluca?
1: Sì, te lo confermo, la lettura diversa si basa proprio su una serie di elementi che, andando a guardare anche un po' di mappe, diciamo così, legate proprio a Siracusa antica, effettivamente corrisponderebbero. Tra le altre, ecco, c'è l'Artemision, che è l'unico tempio ionico d'Occidente, il Castello Eurialo, ci sono tantissimi davvero elementi, monumenti che effettivamente fanno comunque sorgere la domanda: ma siamo sicuri che si stia trattando, ecco, di Betlemme o di Gerusalemme? Noi chiaramente abbiamo ascoltato la tesi di Mastrofini, è chiaro che poi devono essere fatti tutti gli approfondimenti del caso, però la tesi proposta proprio da Mastrofini apre uno scenario interessante e un confronto, ecco, tra Roma e Siracusa, tra l'altro un confronto che non sarebbe neanche casuale, perché Roma apparirebbe come una città decadente, quasi simbolo, ecco, della vanità imperiale, e le farebbe da contraltare comunque la grandezza, la bellezza di Siracusa in questo legame e confronto con la Sicilia, che dal nostro punto di vista evidentemente ha un suo fascino anche.
0: Potrebbe essere che il mosaicista era siracusano, insomma, e adesso perché non sarà un caso, insomma, questa Siracusa non sarà sbucata, se fosse non è venuta fuori dal nulla. Allora sentiamolo ancora ai vostri microfoni, Mastrofini.
2: La Gerusalemme celeste collocata alla sinistra del Salvatore nella cappella lateranense di San Venanzio non è solo una splendida città in fiore, ma contiene anche dentro tanti monumenti iconici greco-romani che furono gli stessi di Siracusa antica e anche nella stessa posizione. Concentriamoci particolarmente su tre monumenti della città celeste del mosaico. Innanzitutto c'è un tempio in stile ionico nella città bassa, proprio come l'Artemision sotto Siracusa nell'isola di Ortigia, che fu anche l'unico tempio ionico di tutta la Magna Grecia. Poi c'è nel mezzo un arco trionfale a un solo fornice, proprio come l'arco onorario d'Augusta al centro di Siracusa, benemerito per averla amata e salvata dalla decadenza. Infine c'è una rocca isolata in alta a sinistra, proprio come il castello di Euria, la sinistra sopra Siracusa, che fu anche la fortificazione più famosa di tutta l'antichità. C'è poi la torre del castello, il mastio, con un profilo svasato verso il basso, un look medio orientale mai visto prima in Occidente, ma compatibile con quella civiltà multiculturale che fu quella bizantina, vera porta d'Oriente e capolinea della Via della Seta.
0: Il racconto è affascinante. Adesso andrò sicuramente appena possibile a vedere il battistero, anche perché se guardi le immagini solo così dal sito non si vede assolutamente nulla, non ci sono le città, evidentemente non vengono riprese. Come Mastro Fini, immagino che studi da tempo, insomma, sia da tempo interessato a varie cose di arte. Come è venuto lo spunto per andare a guardare il battistero? Lo sapete?
1: Allora, lui in realtà, da appassionato e anche da studioso, si trovava proprio all'interno del battistero, al che, diciamo, ha guardato effettivamente il mosaico, e qualcosa, diciamo così, non tornava rispetto a quelle che erano le credenze e quelle che sono in realtà, diciamo, le considerazioni fin qui ufficiali. Sì. Da lì è partito un lavoro di curiosità, elemento dopo elemento, come peraltro spiegavo nel precedente intervento, dice: c'è l'Artemisium, il castello di Eurialo, tanti altri dettagli, mai visto mai che forse lui si è, diciamo, autoacceso una curiosità, l'ha accesa anche, diciamo, all'interno della nostra redazione, me la sto riportando.
0: E avete fatto benissimo, e speriamo che adesso si accenda anche nella comunità degli storici d'arte, e continueremo a seguire la vicenda. Gianluca, grazie.
1: Grazie a voi Federica, alla prossima.
0: E noi adesso andiamo in Toscana. Radio Toscana, Giovanni Ciappelli è collegato con noi. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, con te passiamo dall'arte a un altro tipo, potremmo dire anche di arte terapia, perché in Toscana si potrebbe

Siamo arrivati alla fine di In Blu Social Club di oggi. Io sono Carlo Magistretti, grazie per aver seguito il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli. Noi però ci risentiamo domani, sempre qui, stessa ora, stessa radio. Mi raccomando, non cambiate canale, restate sempre con noi. Buona serata.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Tregua in bilico fra Iran e Stati Uniti dopo che Washington ha colpito siti iraniani nella notte. Violato cessate fuoco, tuona il ministro degli esteri di Teheran. Tesa la situazione anche in Libano. Drammatico incidente in Belgio, uno scuolabus è stato travolto da un treno a un passaggio a livello in Belgio, 4 le vittime, fra queste anche 2 adolescenti. La politica alle prese con i risultati delle ultime elezioni amministrative, l'Unione Europea faccia meno e meglio, dice la Premier Meloni dall'Assemblea di Confindustria. Buonasera ad Antonella Mitola. Tregua in bilico fra Iran e Stati Uniti dopo che Washington ha colpito dei siti iraniani durante la notte scorsa. Violato il cessate il fuoco, tuona il ministro degli esteri di Teheran. Sentiamo Marco Burini.
2: Tra raid e minacce, quello tra americani e iraniani non sembra affatto un negoziato, anche se qualche ben informato sostiene che i belligeranti sono vicini a un accordo. Ma è da settimane che lo danno per imminente e poi non se ne fa niente. Certo, il regime di Teheran ha meno fretta di Trump. Gli ayatollah sono rimasti al potere e Mojtaba Khamenei si è rifatto vivo per l'Hajj, il tradizionale pellegrinaggio alla Mecca, chiamando a raccolta tutti i musulmani. Il futuro appartiene alla Umma e dicendo che i paesi del Golfo non faranno più da scudo per le basi militari americane. In realtà i capi di Arabia Saudita, Qatar e Emirati Arabi sono in affari con Trump, ma intanto l'Iran sta trattando con l'Oman per far pagare un pedaggio nello stretto di Hormuz, dove i Pasdaran stavano piazzando mine, sostengono i comandi militari statunitensi per giustificare gli attacchi della scorsa notte. Teheran minaccia una rappresaglia, mentre l'uomo forte del regime, il presidente del Parlamento Khalibaf, fa sapere che la sua visita in Qatar è stata positiva. L'obiettivo era sbloccare i 24 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati durante i negoziati. Marco Burini, linea allo studio.
1: E nonostante la tregua, anche in Israele torna a colpire il Libano. Sentiamo da Gerusalemme Alessandra Buzzetti.
3: I raid israeliani non danno tregua al Libano, ai civili in Atabia, la principale città del sud del paese, è stato dato l'ordine di evacuazione, così come ai residenti di Masgara, nella valle di Baca. Ed è qui che una bomba israeliana ha ucciso ieri 11 persone, tra cui 2 ragazzini e una donna, almeno 15 feriti. Pesanti scontri a fuoco diretti sono in corso anche a nord del fiume Litani. Le truppe di terra israeliane hanno varcato linea gialla, il nuovo confine deciso unilateralmente da Israele che segna il territorio libanese rioccupato dai carri armati di Tel Aviv. Ed è qui che droni di Hezbollah uccidono quasi quotidianamente soldati israeliani, piccoli economici e comandati a breve distanza con una fibra ottica bunkano gli ultramoderni sistemi di intercettazione israeliani. Più di uno oggi è esploso anche in territorio israeliano senza causare feriti. Sono rientrate in vigore severe restrizioni di sicurezza nelle cittadine vicino al confine con Libano da ieri sera, quando il primo ministro israeliano ha avuto il via libera dalla Casa Bianca per un'offensiva di larga scala in Libano. Netanyahu è in difficoltà sul fronte politico interno, gli avversari gli imputano una sconfitta strategica nella guerra con l'Iran, suggellata dall'eventuale accordo con gli Stati Uniti, accordo che non piace a nessun israeliano. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Il Nano Studio.
1: E sull'altro fronte, quello ucraino, si teme che la Russia continui la rappresaglia dopo l'attacco con droni di Kiev della settimana scorsa. Sentiamo Vito De Torre.
4: Mosca insiste, gli stranieri e il personale diplomatico presenti a Kiev devono lasciare al più presto la capitale ucraina. Il Cremlino avverte che nelle prossime ore la città sarà colpita da attacchi sistematici contro i centri di comando e i palazzi del potere. Il ministro degli esteri russo ha chiesto agli Stati Uniti di evacuare diplomatici e cittadini americani dalla capitale. Da Washington però non è arrivata alcuna indicazione di lasciare il paese. L'Unione Europea ha definito inaccettabili le minacce russe contro i civili e ha confermato il sostegno a Kiev. Anche l'Ucraina non sembra intenzionata a fermarsi. Lo Stato Maggiore di Kiev ha annunciato la chiusura della raffineria russa di Syzran, colpita giovedì da raid ucraini. Secondo un'inchiesta indipendente, gli attacchi contro il settore petrolifero avrebbero compromesso il 40% delle esportazioni russe di greggio. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Drammatico incidente in Belgio, uno scuolabus è stato travolto da un treno a un passaggio a livello nei pressi di Bruxelles, 4 le vittime, fra queste anche 2 adolescenti. Sentiamo Alessio Orlandi.
5: Era diretto in un istituto per studenti con disturbi comportamentali, lo Scuolabus, che questa mattina in Belgio è stato investito da un treno. 4 i morti, tra cui 2 adolescenti di 12 e 15 anni. Le altre 2 vittime sono l'autista del pulmino, 49 anni, e un accompagnatore di 27. L'incidente è avvenuto intorno alle 8:15, vicino a un passaggio a livello a Buggenhout, nelle Fiandre orientali, a circa 30 km da Bruxelles. La dinamica dello scontro non è ancora chiara. Secondo una prima ricostruzione, il conducente del minibus stava percorrendo la strada che costeggia la linea ferroviaria quando avrebbe svoltato per attraversare i binari nel momento in cui il treno stava sopraggiungendo. Una parte del passaggio a livello, fanno sapere media locali, risulterebbe piegato. A bordo del bus c'erano altri 5 studenti ricoverati in gravi condizioni, ma stabili. Nessun ferito invece tra i viaggiatori del treno, che aveva già rallentato la sua corsa in vista della vicina stazione, senza però riuscire a evitare lo schianto. Oggi l'Europa piange con il Belgio le condoglianze della presidente della Commissione europea, von der Leyen. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: L'Unione Europea faccia meno e meglio, la Meloni critica a Bruxelles dall'Assemblea Generale di Confindustria, presente anche il presidente Mattarella. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
6: Non vogliamo diventare un deserto industriale, l'Italia prima, l'Europa poi. È il grido di dolore lanciato dal presidente di Confindustria Emanuele Orsini all'Assemblea Annuale degli Imprenditori Italiani e subito dopo propone un patto in 5 punti da condividere con la politica per tornare a una crescita del 2%. 5 leve a partire dall'energia, su cui il presidente di Confindustria riconosce quello che ha fatto il governo, ma chiede di più, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella e del Premier. Orsini ricorda il confronto positivo con i sindacati, ma punta il dito contro l'Europa per la deindustrializzazione del vecchio continente. Poi parla anche di responsabilità nazionale. Il presidente di Confindustria infine chiede di riportare l'energia nelle competenze dello Stato, accelerando il ritorno al nucleare. La Meloni raccoglie l'appello, prende i temi di Orsini e li trasforma in un attacco all'Europa. Parla apertamente di un'Unione diventata un gigante burocratico, sacrificando competitività e crescita. Dovrebbe fare meno e meglio, conclude la Premier. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: La politica è alle prese con i risultati delle ultime elezioni amministrative. Noi ci colleghiamo per gli ultimi aggiornamenti in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
7: Eccoci Antonella, sì, è tempo di bilanci. Attesa comunque, ricordiamo, dei ballottaggi del 7 e l'8 giugno. Comunque il centrodestra tiene e rilancia, mentre il centrosinistra non ritrova, possiamo dire, l'onda lunga del referendum, sebbene restino amministrative dai partiti. Anche nella giornata di oggi la lettura resta soprattutto politica, un banco di prova per il voto del prossimo anno. La vittoria a sorpresa, i sondaggi della vigilia dicevano altro, del centrodestra a Venezia dà ossigeno alla coalizione di governo. A Venezia la conferma, mentre a Reggio Calabria il trionfo del centrodestra con Cannizzaro, che è un deputato di Forza Italia, che strappa il comune al centrosinistra. A sua volta il centrosinistra nel campo largo si aspettava di più, riprende Pistoia, tiene Prato, mentre ad Arezzo si va al ballottaggio, ma pesa comunque la sconfitta di Venezia. Intanto il governo avanti con la riforma della legge elettorale, già domani potrebbe essere presentata in commissione, ma per le opposizioni ci sono altre priorità. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. E ancora incidenti mortali sul lavoro. Uno è accaduto questa mattina ad Altopascio, in provincia di Lucca, dove, secondo una prima ricostruzione, un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. Un secondo tragico incidente si è verificato nel Reggiano, a Cavriago, dove un operaio è morto dopo essere rimasto schiacciato da un muletto. E a Napoli è stabile in prognosi riservata in terapia intensiva il ragazzino di 12 anni accoltellato dal padre, che poi ha tentato di togliersi la vita. Ora l'uomo è in stato di arresto per tentato omicidio. Sentiamo Amalia Cartia.
8: Rimane in terapia intensiva, stabile anche se in prognosi riservata, il 12enne accoltellato questa mattina dal padre nel rione Sanità di Napoli. L'allarme è scattato alle 8 del mattino, quando i vicini di casa della famiglia, allertati dalle urla provenienti dall'appartamento, hanno chiamato le forze dell'ordine. Secondo le ricostruzioni, l'uomo, un 35enne, probabilmente in stato di alterazione psichica, avrebbe colpito il ragazzo in 2 diversi momenti, con 2 fendenti alle spalle, ferendolo a un polmone. A quel punto, rendendosi conto dell'accaduto, l'uomo ha rivolto il coltello contro se stesso, ferendosi ai polsi e al collo, finché a fermarlo non è intervenuta la compagna, madre del ragazzo ferito, e degli altri due figli di 10 e 16 anni che hanno assistito alla scena. Nel tentativo di disarmarlo, anche la donna è rimasta ferita, così come i sanitari. Padre e figlio sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini, dove le loro strade si sono poi divise. Il ragazzo è stato trasferito in prognosi riservata al Santo Bono, mentre l'uomo, portato in codice rosso al Cardarelli, dovrà rispondere adesso di tentato omicidio e lesioni personali. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Giovani e lavoro, una ricerca dell'Istat sui dati del 2024 segnala che in Italia il tasso di assorbimento di giovani nel mercato del lavoro è ancora buono, superando il 70%, ma i laureati continuano a rimanere molto meno rispetto alla media europea. Sentiamo Andrea Domaschio.
9: La fascia d'età presa in considerazione dal report Istat è quella tra i 20 e i 34 anni, che nel 2024 ammontava a un totale di 9 milioni e 100 mila persone. Il dato che emerge con più evidenza è che la quota di ragazzi laureati risulta di oltre 11 punti percentuali inferiore rispetto alla media europea. E anche se circa un terzo di giovani diplomati dichiara di seguire un ulteriore percorso di studio, uno su quattro dice invece di aver interrotto volontariamente la formazione universitaria perché più interessato a lavorare e guadagnare. Infine, secondo l'analisi Istat su giovani e lavoro, il tasso d'occupazione nella fascia d'età tra i 20 e i 34 anni è stato pari il 70,2%, ma la partecipazione al mercato del lavoro dei giovani residenti nelle regioni del Mezzogiorno è stata molto più bassa che nel resto del paese, associandosi a tassi di disoccupazione e inattività più che doppi rispetto alle altre aree d'Italia. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Seconda giornata per l'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, che si svolge in Vaticano fino al 28 maggio. Sentiamo Nicola Ferrante.
10: Seconda giornata di lavori per i vescovi italiani riuniti in Vaticano in Assemblea Generale. Nel pomeriggio, eletto vicepresidente per l'area nord, Monsignor Gianmarco Busca, vescovo di Mantova. Dopo l'introduzione di ieri del cardinale presidente, la riflessione è poi proseguita anche stamani sulle linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale, come spiega Monsignor Andrea Migliavacca, vescovo di Arezzo, del gruppo di lavoro CEI sul cammino sinodale.
11: Il tema è la trasmissione della fede, la testimonianza, l'annuncio, il raccontare la notizia bella del Vangelo, e questo ci interroga come Chiese e ci stimola a fare delle scelte, a camminare. Così come anche in un contesto culturale che cambia, il ripensare la presenza della Chiesa nel territorio. Certo, un altro tema che emerge è quello della corresponsabilità, quindi della partecipazione di tutti alla vita, al cammino della Chiesa stessa.
10: Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Maggio con caldo record in mezza Europa, temperature vicine ai 35 gradi in Gran Bretagna, Olanda e Francia, dove si registrano ben 7 morti. Oggi in Italia bollino arancione in 12 città, soprattutto al centro-nord. E uno sguardo in chiusura alla Borsa di Milano con l'indice FTSE MIB che ha chiuso il ribasso dello 0,64%. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè che ci ha seguito in regia, ad Antonella Mitola un augurio di buona serata.
12: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
13: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
14: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
15: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati.

0: Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
6: Al vostro servizio. Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
7: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al vostro servizio. Oggi parliamo del mondo della disabilità, cercando di capire qual è la situazione, scattando una fotografia di quello che sta avvenendo, puntando anche gli occhi sugli aspetti innovativi che potrebbero esserci dai prossimi mesi, anzi dal prossimo anno. E lo facciamo e lo ringraziamo in anticipo con il presidente nazionale dell'ANMIC, l'Associazione Nazionale degli Invalidi Civili, ed anche responsabile del mondo della disabilità, della FAND, la federazione che raggruppa tutte le associazioni che sono in prima linea per affrontare la questione delle disabilità, Nazaro Pagano. Presidente, benvenuto. Allora, innanzitutto possiamo scattare una situazione: è cambiato molto anche la cultura, l'attenzione da parte di tutti i cittadini nei confronti del mondo della disabilità negli ultimi anni? Quanto è cambiato?
8: Beh, guardi, le devo dire che con questa riforma, la cosiddetta riforma della disabilità, no, che è partita con la legge delega 227 del 2021 e poi con il decreto legislativo 6224, certamente è cambiato molto, è cambiato anche l'approccio, è cambiato la metodologia. Naturalmente si sta generando nel nostro paese, nel nostro paese, sistema paese, si sta generando una nuova visione rispetto alla disabilità e si sta generando una nuova cultura verso la disabilità. È chiaro però che adesso la riforma deve andare a sistema, come dicevo, è partita la sperimentazione per quanto riguarda la valutazione di base dal 1 gennaio 2025, poi nel corso di questo periodo, dal 1 gennaio 2025 fino ad oggi, si sono aggiunte altre diverse province, quindi oggi al momento sono 60 province su tutto il territorio nazionale. È chiaro però che l'aspetto più importante riguarderà poi il 1 gennaio 2027, quando la riforma andrà a sistema generalizzato su tutto il territorio e soprattutto quando si metterà in campo la seconda parte della riforma che riguarda la valutazione multidimensionale al fine di redigere il progetto individualizzato e personalizzato per tutte le persone con disabilità che ne faranno richiesta. È un nuovo passo, è una nuova visione, una nuova cultura che si sta generando. Ci auguriamo che la norma avrà efficacia ed efficienza e non deluderà le famiglie e i cittadini con disabilità.
7: Ecco, Presidente, prenderà forma per tutti dal 1 gennaio 2027, ma già sono gran parte del paese, 60 province anche importanti ricadono in questo ambito. Ci sono un numero di patologie particolari ridotte per il momento, poi verrà allargato a tutte le patologie che creano poi disabilità e invalidità?
8: Certamente sì, al momento le condizioni di disabilità, quindi le condizioni sanitarie, sono individuate in tre, diciamo così, patologie che sono il diabete mellito, la sclerosi multipla e lo spettro dell'autismo. Si attende la decretazione per ampliare ad ulteriori, diciamo così, condizioni di disabilità gli elementi per la valutazione, quindi nuove condizioni di disabilità che dovrebbero ampliare la platea della valutazione. Certamente in 60 province già partita la sperimentazione, adesso si attenderà dal 1 gennaio 2027, quindi fra circa 7 mesi, che partirà in tutti gli altri paesi. Naturalmente dobbiamo fare una piccola precisazione.

0: fissazione, questa è la riforma della disabilità, cioè tutti quei cittadini infrasettantenni che presentano delle condizioni di disabilità possono fare domanda attraverso il certificato medico introduttivo, che svolge anche la funzione di domanda amministrativa, e l'azienda e l'istituto, l'INPS, che è l'accertatore unico su tutta sala, accertatore unico su tutto il territorio nazionale, adesso è ancora per adesso in 60 province, procederà poi all'accertamento. Cosa diversa invece è per quanto riguarda la valutazione multidimensionale, che resta in capo agli enti territoriali e quindi alle aziende sanitarie territoriali.
1: Ecco, la centralità in questo progetto, in questa riforma, è l'INPS. Ci sono le risorse da un punto di vista, soprattutto io dico umano, cioè di persone, di medici, per poter fronteggiare il tutto?
0: Assolutamente, l'istituto sta svolgendo una funzione importante, significativa, uno sforzo enorme. È chiaro che abbiamo delle criticità che sono evidenti, ma queste le si sapevano e purtroppo si stanno manifestando in tutta la loro, diciamo così, ampiezza. Mi riferisco in particolare alla mancanza di risorse strutturali per quanto riguarda, diciamo, sì, le strutture dove svolgere gli accertamenti, anche se l'INPS sta facendo uno sforzo determinante per cercare di allargare, diciamo così, gli ambiti dove fare questi accertamenti. C'è una carenza però anche di risorse umane, perché purtroppo la carenza di medici, la carenza di sanitari, la carenza di specialisti determina, diciamo così, delle grossissime difficoltà, e quindi ci auguriamo però che attraverso degli accomodamenti ragionevoli, attraverso, diciamo così, l'impegno da parte del decisore politico e anche da parte dell'istituto, si possa giungere, diciamo così, ad una definizione di un numero di sanitari che possono essere deputati a tale compito. Si stanno mettendo in campo diverse azioni, innanzitutto cercare di diminuire quelle che possono essere le incompatibilità che oggi sono presenti nel nostro ordinamento, così come si sta cercando di ricorrere ad ulteriori concorsi per arruolare ulteriori sanitari, anche se l'ultimo concorso gli esiti sono stati, diciamo sì, non proprio quelli sperati, ma chiaramente le difficoltà aumentano, e quindi si è proceduto e si sta procedendo anche a delle contrattualizzazioni esterne, e quindi con dei contratti specifici per lo svolgimento di tutte le attività che possono essere messe, diciamo così, in campo. Quindi l'impegno è un impegno molto forte da parte dell'istituto. Speriamo che a sistema si possa giungere nei tempi più auspicabili possibili, per arrivare, diciamo così, ad una piena ed efficace azione della norma stessa.
1: Presidente, ci fermiamo solo qualche istante, brano musicale, e continueremo a parlare con lei, perché ci sono altri temi sul tappeto di cui discuteremo con lei tra qualche istante.

0: Al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale, siamo in compagnia, lo ringraziamo nuovamente col presidente nazionale dell'ANMIC, l'Associazione Nazionale degli Invalidi Civili, ed anche coordinatore nazionale della FANDA, la federazione che raggruppa tutte le associazioni impegnate nel mondo della disabilità, Nazaro Pagano. Presidente, allargando lo sguardo, c'è il problema del lavoro, dell'occupazione, molte volte lei ha sottolineato questo aspetto, ci dovrebbero essere delle corsie preferenziali per chi ha delle disabilità nel mondo produttivo, vengono rispettate o ci sono delle carenze, delle difficoltà da questo punto di vista?
2: Allora, partiamo col dire che oggi la legge 6899 per certi aspetti qualche volta è disattesa. Purtroppo in questo momento abbiamo delle criticità. La prima criticità è che non vi sono, sanzioni certe, e quindi molto spesso gli imprenditori, o quantomeno ci sono delle sanzioni che sono veramente residuali rispetto all'impatto che invece deve avere l'inclusione lavorativa, e quindi da questo punto di vista devo dire che le sanzioni sono irrisorie. Quindi qualche volta gli imprenditori preferiscono più pagare delle sanzioni amministrative piuttosto che assumere una persona con disabilità, e tante altre volte c'è anche un altro aspetto, che purtroppo i controlli sono molto ma molto relativi, e quindi il fatto stesso che la percentuale di disoccupati nelle fila dei cittadini con disabilità è così marcata è la dimostrazione di quello che ho detto fino a questo momento. Ci auguriamo che con il progetto di vita, invece, che è fondamentale, e all'interno del progetto di vita è fondamentale l'inclusione lavorativa, si possano creare quelle condizioni di incontro tra la domanda e l'offerta, facendo funzionare anche meglio, e soprattutto in alcuni ambiti territoriali, i cosiddetti collocamenti mirati.
1: Presidente, si parla di questa riforma degli anziani, ma concretamente di che si tratta? È un passo in avanti a suo giudizio?
2: La riforma della non autosufficienza, che doveva decollare, che doveva partire paritariamente alla riforma della disabilità, purtroppo ha avuto un rallentamento, tant'è vero che è stata rinviata al 1 gennaio dell'anno 2028. Il 1 gennaio però 2027 dovrebbe partire questa riforma della non autosufficienza, dovrebbe partire quindi per gli anziani, dovrebbe partire in alcune province in fase sperimentale. Perché ci preoccupa questo aspetto? Oggi invece si è dovuto fare un po' marcia indietro, tant'è vero che è stato individuato un'altra volta le vecchie aziende sanitarie territoriali per poter svolgere l'accertamento a questi ultra settantenni che si trovano in una condizione di non autosufficienza, e quindi la valutazione, poi naturalmente sarà sempre l'INPS a validare l'accertamento, però in questo momento saranno le aziende sanitarie territoriali, quindi si è sgravato un attimino l'INPS di quel carico di lavoro che fino a questo momento mi stava stava creando incasamenti, e quindi saranno le aziende sanitarie territoriali a svolgere questo accertamento. Però noi ci auguriamo che il 1 gennaio 2027, con l'avvio della sperimentazione per la non autosufficienza, e dal 1 gennaio 2028 possa decollare definitivamente anche la riforma della non autosufficienza, perché quello è un problema importante. Purtroppo la nostra popolazione è una popolazione anziana, una grande fascia di cittadini si trovano in una condizione di non autosufficienza, ed è necessario intervenire specificatamente su questo aspetto. Il ritardo ci preoccupa un attimino, e ci ha un attimino anche illuso rispetto a quelli che erano gli auspici in cui credevamo.
1: Un altro tassello importante è quello legato ai caregiver familiari. Anche lì dovrebbero esserci pronte delle risorse stanziate che dovrebbero aiutare, venire in ausilio alle persone che vivono la loro quotidianità accanto ad un familiare, a una persona a cui vogliono bene, sacrificandosi totalmente anche da un punto di vista lavorativo, professionale.
2: Il riconoscimento della figura del caregiver familiare è fondamentale. Tanti cittadini, tante famiglie attendono con ansia e con preoccupazione e anche trepidazione che questo riconoscimento avvenga, e avvenga in modo significativo. È altrettanto vero che noi in Parlamento avevamo giacenti una quantità di proposte di disegni di legge che non hanno mai avuto un riscontro tangibile. Quello che invece ha fatto il ministro per le disabilità, l'onorevole Locatelli, è stata quella di introdurre una norma. Questa norma naturalmente in questo momento è in fase di iter parlamentare, si dovrebbe concludere entro qualche mese e naturalmente poi dal 1 gennaio 2027 con la piattaforma che l'INPS metterà a disposizione le persone con i caregiver familiari, quelli che assistono un familiare, possono eventualmente fare richiesta di riconoscimento. È importante questo, però dobbiamo dirci come al solito che la coperta è corta e quindi abbiamo risorse economiche esigue. La platea di cittadini a cui questa norma va, diciamo così, a guardare o li va in qualche modo a riconoscere è una platea molto ristretta. I criteri per di valutazione per definire se un caregiver familiare ha diritto o meno al riconoscimento senz'altro, ma ha diritto anche ad un ristoro di natura economica, beh, questa, diciamo così, è una platea molto molto bassa. Quindi chiediamo con forza aumento delle risorse, ma soprattutto allargamento della platea. È chiaro che l'una è conseguenza dell'altra e quindi noi stiamo lavorando, stiamo facendo delle proposte, delle iniziative per far sì che effettivamente il riconoscimento del caregiver familiare sia una cosa definitiva e sia una cosa che vada ad impattare positivamente sulla esistenza e sulla quotidianità di diverse famiglie, migliaia e migliaia di famiglie.
1: Presidente, sarà in base al reddito sostanzialmente, all'ISEE, insomma?
2: Purtroppo sarà in base al reddito e sarà in base anche ad una condizione sanitaria e quindi questo significa che diversi cittadini saranno esclusi da questo beneficio, soprattutto di natura economica, e già per quelli che invece ne beneficeranno il beneficio di natura economica è molto residuale.
1: L'ultima battuta, diciamo, allarghiamo lo sguardo, Presidente, quanto è stato importante e quanto è importante anche vedere in televisione, sui giornali, parlare di campioni dello sport che appunto hanno delle disabilità che sono diventati anche dei veri e propri testimonial, perché raccontano che è possibile andare avanti, è possibile ottenere dei risultati e arrivare a certi traguardi con l'impegno, la determinazione e la passione.
2: Beh, certamente lo sport è un elemento fondamentale di inclusione sociale, è fondamentale e i campioni danno questa, diciamo così, danno questa dimostrazione. Tanti campioni che purtroppo nel corso della loro vita o tanti cittadini che nel corso della loro vita hanno dovuto, diciamo, si subire, diciamo, delle disabilità a causa di incidenti, beh, o a causa anche, diciamo, sì, di condizioni di sanitarie, beh, è chiaro che poi attraverso lo sport vi è un recupero, una, diciamo, sì, riconquista della propria dignità e della propria partecipazione. Questo è fondamentale, lo abbiamo visto, l'abbiamo visto negli atleti paralimpici, lo vediamo nella quotidianità, ma è giusto che la quotidianità si sviluppi tutti i giorni e che quindi le persone con disabilità, non soltanto gli atleti di primissimo livello, ma che tutte le persone con disabilità, se vogliono, possano accedere a questo mondo. Ecco, quello che invece stigmatizziamo fortemente è quando si vogliono, diciamo, si rappresentare paragoni parlando di inutilità della vita se si è su una carrozzina da 20 anni. No, assolutamente, ognuno sulla propria carrozzina oppure ognuno nella propria condizione può essere tranquillamente felice di vivere una vita se questa vita è pienamente inclusiva ed è pienamente partecipata.
1: Grazie davvero al Presidente Nazionale dell'ANMIC, l'Associazione Nazionale degli Invalidi Civili e Coordinatore Nazionale della FAND, la Federazione delle Associazioni Legate alla Disabilità, Nazaro Pagano, che ringraziamo. Non mi resta che ringraziare in regia Livio Cosentini, per l'organizzazione Fabio Cruciani, per la produzione Donatella D'Amato, e tutto da Giuseppe Caporaso. Appuntamento alla prossima trasmissione. A tutti quanti per l'ascolto, come sempre, una serena giornata.
0: Al vostro servizio.

0: Buonasera, buonasera e bentrovati. Eccoci ancora insieme, un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di In Blu 2000, oggi torniamo a parlare di formazione, di giovani, e parliamo anche del contributo della Chiesa alla comunità educante.
1: In cammino.
0: Un racconto che facciamo con i nostri ospiti. Ringrazio per essere ancora con noi Sergio Cicatelli, professore, buonasera.
2: Buonasera.
0: Direttore del Centro Studi Scuola Cattolica della Conferenza Episcopale Italiana, grazie per essere qui con noi. E vi presento subito anche la nostra seconda ospite, che si collega da Bologna, se non sbaglio, Lara Vannini. Bentrovata Lara.
3: Buonasera, bentrovati a voi, grazie per avermi invitato.
0: È un piacere. Responsabile dell'area pedagogica della FISM nazionale. Vogliamo spiegare subito che cos'è la FISM nazionale, Lara, così almeno chiariamo tutte queste sigle?
3: Sì, la Federazione Italiana Scuole Materne è una rete associativa che svolge il suo ruolo a sostegno e coordinamento delle scuole dell'infanzia cattoliche o di ispirazione cristiana. È nata nel 1974 su volere della CEI, proprio come ambiente di cura di rete tra nidi e scuole dell'infanzia che si riconoscono in una visione cristiana dell'uomo, del mondo e della vita.
0: Perfetto, questo ci serviva anche per contestualizzare là dove vogliamo andare a parare con la puntata di oggi. Professor Cicatelli, insegnanti, educatori, collaboratori, la scuola è oggi un universo complesso e profondamente attraversato dai cambiamenti del nostro tempo. In questo scenario, che cosa significa davvero essere insegnanti, non solo di religione cattolica, ma educatori capaci di accompagnare le nuove generazioni? Cioè, capisco che questo è il tema di un convegno, volendo, eh? Sì. Quindi, però insomma, anche proprio per capire, per provare a restringere un po' il campo.
2: Ma credo che oggi a un insegnante sia chiesto soprattutto di mettersi in gioco come persona. L'insegnante può essere il tecnico, l'esperto di una certa materia, la persona di cultura, può essere il funzionario, il rappresentante dell'istituzione, e può essere semplicemente una persona, quello che è. Nei ragazzi, parlo soprattutto per la fascia, diciamo così, preadolescenziale e adolescenziale, ma questo penso che valga anche per i più piccoli, c'è una forte domanda di relazione. C'è bisogno di ascolto, c'è bisogno di attenzione, c'è bisogno di cura, e l'insegnante deve fare un po' tutti quanti questi ruoli, perché tanto il dispensatore di nozioni, le informazioni le andiamo a trovare altrove. Papa Leone ci ha appena ricordato quali sono i rischi e i pregi dell'intelligenza artificiale. Le informazioni sappiamo dove prenderle, invece le relazioni debbono essere fatte per forza in carne e ossa.
0: Tra l'altro la scuola è un meccanismo complicato, cioè semplice vista da fuori, ma è complicato nel mettere insieme pezzi, competenze, aggiornamenti, materiali, tecnologie. Pensiamo appunto alla scuola, tante volte se ne parla al negativo per quello che manca, mai per quello che magari una persona può portare come valore aggiunto.
2: Ma è chiaro che noi prestiamo attenzione soprattutto alle disfunzioni, però in realtà per il 90% dei casi la scuola è un meccanismo gigantesco, esatto, che funziona tutti i giorni. Tutte le scuole si

0: su questa trattativa?
1: No, secondo appunto, ma sono i media americani ad averlo detto, comunque il governo italiano sarebbe anche stato in qualche modo messo un po' ai margini su queste decisioni, perché sappiamo che Donald Trump comunque non vuole ricominciare la guerra, mentre invece quello che vorrebbe Netanyahu, perché dal punto di vista del governo, ma anche, come ripeto, di diversi israeliani, anche leader dell'opposizione, ieri abbiamo incontrato uno dei principali leader, che è Lapid, appunto dicono che questo accordo sarebbe un disastro, perché comunque dal punto di vista di Israele non sono stati raggiunti gli obiettivi di una deterrenza a lungo termine, quindi chiaramente a partire non solo dal nucleare ma anche dall'arsenale missilistico di Teheran.
0: E quindi in questo momento diciamo che Israele, possiamo dire che Israele è in difficoltà dal punto di vista della sua strategia pregressa ma anche attuale. Ci sono ancora scontri anche a Gaza?
1: Sì, diciamo che più che Israele è soprattutto il
0: Il
1: governo
0: governo,
1: che
0: certo.
1: comunque del paese, quindi la strategia che fin dall'inizio ha portato avanti Netanyahu insieme appunto a questi alleati di governo che sappiamo appunto essere poi purtroppo anche gli estremisti Ben-Gvir e Smotrich. Certo, continuano adesso anche raid nella striscia di Gaza, seppur chiaramente in maniera, come dire, minore rispetto a prima, però comunque ci sono anche lì morti quotidiani, perché stanno dando la caccia a tutti i miliziani di Hamas che in qualche modo erano coinvolti nel massacro del 7 ottobre, ma chiaramente ogni volta che ne ammazzano uno ci sono anche vittime civili. Poi rimane la situazione di fatto di stallo all'interno della striscia. Adesso Israele ha occupato ormai il 60% del territorio della striscia di Gaza, quindi 2 milioni di persone restano ammassate ormai nel 40% del territorio, quindi la situazione è grave, ma appunto non si vedono neanche lì passi avanti dal punto di vista negoziale.
0: E invece nei territori che cosa sta accadendo?
1: Nei territori palestinesi sta accadendo che continua l'avanzamento di nuovi avamposti, quelli legali, quelli appunto da cui vengono questi coloni molto violenti che appunto sono gli autori poi di questi insomma, attacchi ai palestinesi, e in particolare adesso anche i più, diciamo, più poveri di tutti sono i beduini che vivono in villaggi proprio fatti di baracche in area C prevalentemente. Ci siamo stati anche qualche giorno fa, che appunto stanno solo aspettando che le ruspe arrivino a distruggere tutti. Ne hanno già mandati via almeno 65, diciamo, in tutta l'area C in cui ci sono questi beduini, quindi sicuramente sappiamo che Israele si sta, come dire, avvicinando alla scadenza elettorale, quindi anche il governo, soprattutto rappresentato da Smotrich e Ben-Gvir. Smotrich è anche un incarico ufficiale proprio all'interno del Ministero della Difesa rispetto ai territori palestinesi, quindi chiaramente stanno approfittando, come dire, per poter, come dire, demolire e avanzare il più possibile.
0: Ma e queste persone dove vanno?
1: Vanno i beduini, poi in particolare sappiamo che comunque sono una, come dire, una parte di palestinesi che sono anche nomadi, quindi
0: Sì.
1: scappano magari appunto dove hanno altri parenti, quindi prendendo le poche masserizie che hanno e si spostano magari appunto in posti che sperano essere più sicuri. Ma ripeto, è davvero una cosa tragica vedere come ogni giorno siano proprio costretti a scappare, non sanno dove andare, anche perché di loro non si occupa veramente nessuno, quindi sono sotto questa minaccia costante di coloni
0: Figuriamoci, sì,
1: armate, e dall'altra
0: certo.
1: parte l'autorità palestinese è completamente assente, evidentemente, anche su questo fronte.
0: Ecco, l'autorità palestinese per chiudere.
1: L'autorità palestinese, abbiamo visto appunto che chiaramente anche lei non gode di buona salute. C'è stato questo congresso, dopo che non si teneva da 10 anni, del partito principale Fatah, che è presieduto da Abu Mazen.
0: Sì.
1: Appunto, diciamo, lo slogan era volti nuovi, e di fatto il figlio di Abu Mazen, che è un noto miliardario che appunto ha affari un po' in tutto il mondo, è stato addirittura messo dentro il comitato, diciamo, centrale di governo. Quindi ecco, non sono segnali che dicono che l'autorità
0: Sì,
1: palestinese è pronta a un cambiamento, che è quello che la popolazione vorrebbe.
0: ci crediamo. Allora, Alessandra, grazie, grazie per averci raccontato tantissime cose di questa realtà così difficile. Grazie per essere stata con noi. E
1: Grazie a voi.
0: noi ci fermiamo qui. Regia Livio Cosentini, buona la prima, torna domani.
2: Buona la prima.

0: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
1: Benvenuti a Cose di Musica, tre storie, un tema comune e ogni sera un viaggio nuovo dentro la musica. In questa puntata vi parleremo innanzitutto di un autore, Piero Vivarelli, poi di un evento, la svolta elettronica dei Depeche Mode e infine di un disco, Io e Te, di Gianna Nannini. Come sempre c'è una canzone d'apertura, ma poi si comincia.

0: L'autore.
1: Piero Vivarelli, classe 1927, è stato una figura eclettica e controversa della cultura italiana del Novecento, noto soprattutto come regista, sceneggiatore, paroliere e uomo di spettacolo. Nato a Siena, intraprese fin da giovane un percorso segnato da scelte estreme. Si arruolò prima come volontario nella 10ª flottiglia MAS della Repubblica Sociale Italiana durante la Seconda Guerra Mondiale, salvo poi entrare nel Partito Comunista di Cuba, di cui divenne l'unico italiano a ricevere una tessera da Fidel Castro in persona. A parte questi cenni biografici, Vivarelli è ricordato soprattutto come uomo di cinema, anche se il suo talento musicale ha avuto un peso decisivo nella cultura pop italiana del secondo Novecento. Fu infatti uno dei primi autori a intercettare e tradurre in lingua italiana l'impatto del rock and roll americano.

Il contributo alla canzone più noto di Piero Vivarelli è legato alla collaborazione con Adriano Celentano, per il quale scrisse due brani diventati simbolo di una svolta culturale. L'appena ascoltata Il tuo bacio è come un rock del 1959 e 24.000 baci del 61. Entrambe le canzoni segnarono una rottura netta con la tradizione melodica italiana precedente, introducendo un lessico semplice, diretto, fisico, perfettamente allineato all'immaginario del rock statunitense. 24.000 baci, presentata al Festival di Sanremo del 61, arrivò seconda, ma fu il vero successo commerciale dell'edizione, restando per settimane ai vertici delle classifiche italiane e diventando uno dei singoli più venduti dell'epoca.

Musica d'altri tempi, questa Vorrei sapere perché, cantata da Mina e scritta da Piero Vivarelli, di cui stiamo parlando stasera, che non fu solo un autore di canzoni, ma anche un mediatore culturale. Attraverso la sua attività di giornalista musicale e osservatore della scena internazionale, contribuì a diffondere in Italia modelli sonori e iconografici d'oltreoceano, dal rock al rhythm and blues. Negli anni 60 il suo stile restò riconoscibile, basato sul ritmo, immediatezza e forte carica comunicativa. Il suo apporto fu determinante nel legittimare la musica giovane in un contesto ancora dominato da canoni tradizionali. Vivarelli seppe capire prima di molti altri che la canzone pop poteva diventare un veicolo di cambiamento sociale. Per questo il suo lavoro sui testi resta una delle radici più solide del rock italiano nascente. E ora si cambia musica. Stiamo per parlarvi della svolta elettronica

L'evento. I Depeche Mode rappresentano una delle band più importanti della storia della musica elettronica moderna, soprattutto per la loro svolta sonora verso l'elettronica sintetica, evoluzione che ha influenzato decine di generazioni di artisti e generi musicali. Nati a Basildon, Essex, in Inghilterra nel 1980, il gruppo inizialmente comprendeva Dave Gunn alla voce, Martin Gore, tastiere, chitarra e voce, e Andy Fletcher e Vince Clarke alle tastiere. Fin dagli esordi la band si distinse per l'uso esclusivo di sintetizzatori e drum machine, strumenti che determinarono un suono elettronico radicalmente diverso dalle chitarre del rock tradizionale e che contribuì a definirli come pionieri del synth pop e dell'elettronica pop inglese degli anni 80.

La svolta verso l'elettronica dei Depeche Mode si manifesta già nel primo album della band, Speak and Spell, del 1981, che ottenne successo con singoli come Just Can't Get Enough, che abbiamo appena ascoltato, brano caratterizzato da sintetizzatori melodici e immediati, tipico esempio di elettropop agli esordi. In questo periodo la band era considerata parte della new wave elettronica, con sonorità leggere, ballabili e vicine alla pop dance. Ma già dalla successiva uscita, Broken Frame dell'82, dopo l'uscita di Clark, si percepisce una direzione più introspettiva e sperimentale, con Gore che assume il ruolo di principale autore e guida creativa.

0: Enjoy the Silence, pubblicata nel 1990 come singolo dell'album Violator, è uno dei brani più rappresentativi dei Depeche Mode. Scritta da Martin Gore, nasce inizialmente come ballata lenta, poi trasformata dal produttore Flood in un pezzo elettronico più ritmico. Il passaggio vero e proprio verso una sintesi più oscura e complessa dell'elettronica arriva in ogni caso con Construction Time Again dell'83, dove l'uso di campionamenti e texture industriali accompagna arrangiamenti più ricchi. Da lì, e con i dischi a seguire, i Depeche Mode consolidano un'estetica sonora che intreccia ritmi elettronici a toni più cupi e liriche intense, allontanandosi progressivamente dal pop synth dance per abbracciare una forma di musica elettronica più profonda, emotiva e a tratti drammatica. Ora si torna in Italia per parlarvi del disco Io e Te di Gianna Nannini. State su In Blu.
1: Cose di musica.

0: Il disco.
1: Io e te, un disco di Gianna Nannini pubblicato l'11 gennaio 2011 dall'etichetta Sony Music. È il 17° album di inediti della cantante senese e si colloca in piena maturità artistica nella sua carriera, con un suono che mescola rock, pop e arrangiamenti più melodici e curati, spesso enfatizzati da parti di archi e chitarre melodiche negli arrangiamenti. Il disco comprende 12 brani nella tracklist principale, tra cui Ogni tanto e Ti voglio tanto bene, che

Sono poi le due canzoni che avremo modo di ascoltare. Agli inediti si aggiunge anche una reinterpretazione in chiave rock di Nel blu dipinto di blu, con testi e arrangiamenti che dialogano con la tradizione pop italiana e il linguaggio più diretto del rock contemporaneo.

0: Ogni tanto è uno dei singoli estratti dall'album Io e Te di cui stiamo parlando stasera, scritto da Gianna Nannini insieme a Pacifico e che riflette un linguaggio emotivo introspettivo. Il testo racconta un amore percepito a frammenti, fatto di presenza e assenza, con immagini poetiche e sospese, elementi che ritornano anche in altre tracce. Dal punto di vista artistico, infatti, l'album riflette un equilibrio tra rock italiano tradizionale e una scrittura più riflessiva, con testi che affrontano temi di relazione, affetto e introspezione, pur senza tralasciare l'energia e l'attitudine rock che hanno caratterizzato gran parte della carriera di Gianna Nannini.
1: Io vivrò con te, ogni giorno comincia dove i baci finiscono.

0: Secondo singolo estratto dall'album Io e te, questa Ti voglio tanto bene, dal ritmo medio e dall'atmosfera emotiva, è stato scritto da Gianna Nannini insieme alla scrittrice Isabella Santacroce. Io e te ottenne successo nelle classifiche italiane, raggiungendo la prima posizione della classifica album in Italia e piazzandosi bene anche in Svizzera e Austria, segno della solidità commerciale e dell'apprezzamento del pubblico europeo verso la produzione della Nannini in quel periodo. Ad attrarre anche la copertina, che ritrae la cantante senese in un evidente stato di gravidanza. E con questa immagine ci salutiamo. Grazie per averci scelto. Cose di musica torna domani.
1: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Vocazioni, benvenuta Samira Rocchetti che mi accompagnerà in regia. Vocazioni, questa trasmissione settimanale che immagino ormai conosciate, che ci accompagna alla scoperta delle storie di chi ha dedicato la propria vita al Vangelo. Qual è la nuova storia che vi racconteremo? Quella dell'ospite

0: ospite che è già collegato telefonicamente e che subito saluto, Don Andrea Turchini, ben arrivato.
1: Grazie, bentrovati, un saluto a tutti e a tutte.
0: Che bello averla qui con noi, io come abitudine non ho anticipato nulla di lei ai nostri ascoltatori. Dove l'ho raggiunta e che cosa fa Don Andrea?
1: Dunque, io sono un prete della diocesi di Rimini, ho più di 60 anni, ho circa 61 anni, e però da 6 anni sto facendo il rettore al seminario regionale Flaminio che si trova a Bologna con i ragazzi che vengono da 9 diocesi della Romagna, Bologna e Ferrara. E in più mi occupo degli scout, della GESCI, perché da 2 anni sono l'assistente generale di questa associazione.
0: Circondato da giovani.
1: Sì, grazie a Dio.
0: È il segreto per essere sempre giovani. Poi ha una voce giovanissima lei, Don Andrea, sa?
1: Sì, me lo dicono diverse volte, è un dono.
0: Poteva bleffare in radio, eh?
1: Non serve, perché chi mi conosce sa che non bleffo mai.
0: Che bello, mamma, che biglietto da visita meraviglioso. Peraltro non è la sua prima esperienza al fianco degli scout, se non sbaglio, un lungo percorso anche questo.
1: Beh sì, è iniziata, in realtà io non ho fatto gli scout da giovane perché sono entrato in seminario molto giovane, quindi il mio percorso educativo si è sviluppato dentro il seminario minore di Rimini, poi nel seminario di teologia. Ho incontrato gli scout, che ero diacono, è stato un bel colpo di fulmine, sono rimasto molto affascinato dal metodo educativo e poi in diverse occasioni della mia vita ho incrociato la loro strada, fino poi a un certo punto, su richiesta dei vescovi, ad occuparmi anche in modo più formale, più ufficiale, proprio anche dell'associazione, prima come assistente di zona a Rimini e poi come assistente regionale e infine adesso da 2 anni come assistente regionale a livello nazionale. Quindi è stato un percorso di più di 30 anni, ma con varie fasi, anche in base a quello che poi mi veniva chiesto di volta in volta di vivere, però è sempre stato un rapporto bello e molto fruttuoso per me.
0: Poi magari insomma ne parleremo anche di che cosa fa un assistente spirituale, insomma le sue vicissitudini al fianco del mondo scout. Però lei già ci anticipava che la sua scelta, la sua vocazione è arrivata da ragazzo.
1: Sì, io vengo da una famiglia, diciamo così, di genitori cristiani impegnati, e miei genitori fin da giovani, e mentre noi eravamo molto piccoli, sono subito impegnati nell'ambito della nostra parrocchia, hanno così vissuto quella stagione post-conciliare che ha visto insomma un appello importante alla corresponsabilità dei laici, quindi io sono vissuto sempre in questa famiglia e ho partecipato fin da piccolissimo insomma alla vita della comunità parrocchiale. Ecco, poi dentro questa esperienza ho vissuto diversi incontri che si facevano nella mia diocesi di pastorale, quella che adesso chiamiamo la pastorale vocazionale, quella volta non si chiamava così, erano incontri per ragazzi organizzati dal seminario di Rimini. C'era stata una prima intenzione alla fine delle scuole elementari e poi in realtà ho iniziato il mio percorso in seminario in prima superiore a 14 anni, per tutta una serie di vicende accadute nella mia vita, quello è stato il momento in cui mi sono sentito di voler fare questa scelta che è stata condivisa con la mia famiglia e poi è iniziata questa bellissima avventura che è stata davvero un'esperienza molto, molto forte per me in questa età adolescenziale, vivere un'esperienza con altri ragazzi quotidianamente, condividere tutta la vita e anche essere accompagnati in esperienze molto interessanti e senz'altro straordinarie per un giovane di quell'età, cosa che i miei educatori in seminario ci hanno permesso di fare. Ecco, poi dopo il percorso è continuato, naturalmente arrivato alla maturità ho scelto di continuare nel seminario maggiore perché sentivo che questa era la strada su cui il Signore mi chiama a camminare, quindi poi sono diventato prete ormai quasi 36 anni fa.
0: Lo racconta con una naturalezza e una semplicità spiazzante, perché poi in realtà è un'avventura straordinaria. Sento una e percepisco un'incredibile gratitudine per tutte le esperienze che...
1: Assolutamente, assolutamente, soprattutto per i tanti educatori che mi hanno accompagnato, per le persone adulte che ho avuto la fortuna di incontrare sul mio cammino, davvero una grande gratitudine.
0: E poi ecco, con forte di questa gratitudine, di questo percorso personale, adesso che lei è la figura adulta di riferimento per tanti giovani, questo cosa porta con sé? Una grande responsabilità sicuramente.
1: Beh certo, soprattutto la disponibilità a mettersi a fianco, no? Il problema che viviamo oggi degli adulti e che da cui nessuno di noi è escluso insomma come potenzialità, e che noi occupiamo il posto dei giovani. Noi viviamo in un'età in cui i giovani hanno lasciato pochissimo posto. La sfida dei formatori, degli educatori è quello di far sentire i giovani protagonisti della vita e far sentire che il mondo appartiene a loro e che noi siamo qui per aiutarli a prendere la responsabilità su questo mondo. Ecco, questa è la sfida che sento.
0: Beh, una sfida impegnativa. Tra l'altro, essendo lei a contatto con i ragazzi, anche pensando appunto all'esperienza con la GESCI, con gli scout da ormai decenni, ha visto delle trasformazioni significative?
1: Beh, i tempi sono cambiati molto, naturalmente, perché soprattutto è quello che è accaduto, diciamo così, dopo il 2000, ha un po' sottratto questo che io chiamo il futuro promettente ai nostri giovani. Cioè, un tempo, quando eravamo giovani noi, lo dicevo anche ieri sera in un incontro che ho fatto con un gruppo, quando eravamo giovani noi vivevamo in un futuro, davanti a un futuro promettente, cioè le cose pensavamo che non potessero che andare di bene in meglio. Abbiamo vissuto una stagione straordinaria, insomma, di fatti, di avvenimenti, simbolicamente possiamo dire la caduta del muro di Berlino, ma tante conquiste sia sul piano tecnologico, scientifico e anche politico, diciamo così. E oggi invece ai nostri giovani il futuro è stato sottratto e questo futuro è molto spaventoso. Questa è la cosa che io sento che è cambiata di più, e quindi noi adulti dobbiamo essere capaci di essere testimoni di fiducia e di speranza per i nostri giovani e accompagnarli a comprendere che è possibile costruire un futuro diverso grazie alla fiducia, alla speranza, alla corresponsabilità e anche all'impegno che ognuno ci può mettere, a cominciare dalle piccole cose. Ecco, noi siamo stati abituati, insomma, abbiamo avuto la fortuna di adulti che ci hanno dato fiducia e che ci hanno messo in mano delle piccole cose di cui siamo diventati responsabili, che man mano sono diventate cose sempre più importanti. Adesso noi dobbiamo fare lo stesso con questi giovani, riconoscendo che però c'è bisogno anche di infondere questa fiducia e questa speranza che oggi non è così diffusa, non è così facile da conquistare, diciamo così.
0: No, è proprio così, quindi infondere questa speranza e al tempo stesso esserne testimoni, no? Perché poi, esatto, L'esempio credo sia il modo migliore per raggiungere i ragazzi.
1: Assolutamente.
0: Lei sa, perché insomma gliel'ho chiesto e l'ho messa un po' in difficoltà, che nella nostra trasmissione ascoltiamo anche della musica e a me piace che siate voi a sceglierla. Dovete sapere che Don Andrea aveva messo le mani avanti, no? Io non sono un esperto di musica, in realtà poi le canzoni che mi ha indicato sono bellissime.
1: Ma sì, in effetti non sono un esperto di musica, perché da tempo, insomma, non mi dedico più all'ascolto della musica, per vari motivi, insomma. Ma sì, le canzoni che ho scelto appartengono un po' alla mia storia, perché c'è stato un tempo in cui da giovane l'ascoltavo e la suonavo. Come tutti i giovani degli anni Ottanta suonavo la chitarra. Sì, esatto, perché negli anni Ottanta funzionava così. Non avevamo i riproduttori digitali per la musica e quindi ce la dovevamo produrre in proprio, con chitarre, vari strumenti, partecipazione a band, eccetera. E quindi sono andato a riscavare un po' nella mia storia ormai del secolo passato, e poi anche per quello che sento, insomma, che condivido con i giovani con cui cammino in questo momento.
0: Allora io partirei, se lei è d'accordo, con Branduardi e con una canzone in particolare, che tra quelle che mi ha indicato ho scelto, perché vabbè, chi ha un percorso scout, soprattutto, insomma, io sono solo lievemente più giovane di lei, Don Andrea, e ha, insomma, delle canzoni di Branduardi che fanno parte della propria storia scout, e tra queste c'è Il dono del cervo. Che dice, ce l'ascoltiamo?
1: Molto volentieri, grazie.
2: Ti

0: Ecco, io con questa canzone, Don Andrea, mi rivedo in una notte da sola davanti al fuoco a vegliare le stelle. Avrò avuto 13-14 anni e un ricordo proprio del mio percorso scout. E lei se lo ricorda proprio il suo primo campo scout?
1: Il mio primo campo scout me lo ricordo bene perché avevo già quasi 25 anni, quindi era un ricordo molto vivo. Ero stato mandato lì in questo campo dal mio parroco, che quell'estate aveva troppi campi da fare e mi ha chiesto una mano. Io ero già diacono, mi ha detto: Andrea, vai, puoi andare tu a seguire gli scout del reparto. Io sono andato volentieri, i miei fratelli erano sempre stati negli scout, una realtà che conoscevo a distanza e mi faceva piacere, insomma, condividerla in diretta. Quindi mi sono presentato al campo, i capi ovviamente lo sapevano, e ho iniziato lì il mio percorso. È stata un'esperienza molto molto bella.
0: Ecco, dei flash di quei giorni, che cosa, le prime cose che le vengono in mente?
1: Ma la prima cosa che mi viene in mente è una cosa un po' ridicola, perché questo l'ho ritrovato anche poi da assistente. Gli scout pensano che ci sono delle cose che sono capaci a fare solo loro, no? Allora, quando sono arrivato al campo, subito sono presentati due o tre per dirmi che mi avrebbero montato la tenda, e quando hanno scoperto che io la tenda ero già capace di montarla da solo da molto tempo, sono rimasti molto stupiti. E anche di altre cose che io avevo già sperimentato nella mia esperienza giovanile, pur non essendo uno scout. Però a volte negli scout c'è un po' questa presunzione che alcune cose sono capaci a farle solo loro, e quindi questa cosa mi ha un po' stupito. E poi mi ha molto affascinato questa vita semplice, dove davvero, e la responsabilità che viene affidata ai ragazzi. Mi ricordo, non questo non è stato il primo, ma un altro campo scout che ho vissuto con degli scout nautici, la capacità di questi e l'abilità di questi ragazzi e ragazze di 15 anni di guidare imbarcazioni con assoluta competenza e con la fiducia dei capi. Quindi comunque questa cosa mi ha molto
0: Sì, è
1: colpito.
0: vero. Si cresce tanto facendo il percorso degli scout. Ora non so se sia ancora così oggi, ma è un ricordo bellissimo di quegli anni fondamentali nella mia vita. Lei prima ci ha raccontato appunto della sua vocazione arrivata molto presto, poi il percorso ovviamente fatto con tutta la calma che necessita la sua famiglia, che a questo punto le chiedo, ma è rimasta comunque stupita nonostante tutto della sua scelta o no?
1: Ma un po' sì, nel senso che in realtà era qualcosa che covavo, che avevamo un po' condiviso anche quando ero più piccolo, insomma, era qualcosa che era rimasto lì, un po' accantonato. Sono rimasti stupiti perché poi la scelta è avvenuta in modo piuttosto rapido, nel senso che c'è stata un'accelerazione dei tempi, perché era un periodo un po' particolare. C'era stato l'avvicendamento di un viceparroco nella mia parrocchia, a cui io ero molto legato, e ci siamo trovati in quel momento un po' spiazzati. In quel momento è arrivato, faccio la terza media, è arrivato un invito per un incontro in seminario, e praticamente quell'incontro mi ha risvegliato un po' questa prospettiva possibile per me. Ho sentito che era il momento di fare una scelta. E così, quando sono tornato a casa, dopo 2 giorni, dopo aver incontrato qualche amico prete a cui facevo un po' riferimento, dopo 2 giorni ho detto ai miei genitori che io sarei entrato in seminario. Quindi la

0: stata un po' veloce nell'accelerazione, però poi insomma è stata accompagnata e accolta dopo aver metabolizzato la botta, diciamo così, poi le cose sono avvenute in modo molto tranquillo, insomma.
1: E i suoi fratelli?
0: I miei fratelli, erano più piccoli di me, quindi insomma mio fratello il secondo, perché io sono il più grande fra i tre fratelli, mio fratello, quello immediatamente dopo di me, ha, diciamo così, patito per questa separazione, perché eravamo molto legati, vivamo tutti insieme, sono solo i 18 i mesi che ci separano tra le due nascite, quindi siamo sempre cresciuti insieme, però poi per lui è stata l'occasione anche per prendere vela, e lui ha fatto la scelta di entrare poi negli scout, è iniziato poi questo percorso che è durato insomma fino a quando non ha avuto una famiglia troppo numerosa per potersi dedicare anche agli scout.
1: Bello, quindi comunque gli scout ritornano nella sua vita.
0: Sì.
1: Ma
0: sì,
1: ho visto che questa è proprio una curiosità molto banale, no? Perché io avevo il mio fazzolettone blu con le righe verdi e arancioni, perché lo sappiamo ogni gruppo scout.
0: E i suoi colori.
1: Lei indossa un fazzolettone color?
0: Allora, io ho questo fazzolettone che si chiama il Gilwell, che è il fazzolettone dei capi brevettati, che i capi che hanno concluso la formazione hanno questo fazzolettone, che è un fazzolettone che appartiene ai capi che appunto vengono riconosciuti in questo ruolo a livello internazionale, e quindi che hanno fatto tutto il percorso della formazione dentro lo scautismo, sono stati messi alla prova e hanno ottenuto il brevetto come capi. Quindi questo è il fazzolettone, si chiama Gilwell, perché dietro, diciamo così, sul collo c'è una toppa di tartan che appunto appartiene al clan di Baden Powell, Baden Powell of Gilwell, quindi lui ha resi partecipi tutti i capi scout del suo clan, della sua famiglia, diciamo così, per associarci tutti, in qualche modo partecipiamo tutti di questa grande intuizione educativa che cerchiamo di mettere in pratica in tutto il
1: Bellissimo.
0: Mondo.
1: Bellissimo, tra l'altro era giustamente il fazzolettone che indossava quando ha incontrato Papa Francesco.
0: Sì, esatto, perché nel 2024 con la GESCI abbiamo festeggiato i 50 anni della nostra associazione, che è nata dalla fusione di due associazioni scout precedenti, l'associazione maschile l'ASCI e l'associazione femminile l'AGI, nel 1974, in pieno tempo post-conciliare, c'è stata questa scelta che ancora noi consideriamo profetica, di unire le due associazioni per creare una realtà nuova, che è nata appunto il 4 maggio del 1974 e che ha visto appunto la festa dei 50 anni un paio di anni fa. E in quell'occasione abbiamo incontrato Papa Francesco con i dirigenti nazionali.
1: Beh, immagino un incontro indimenticabile.
0: Sì, molto, molto bello, molto semplice, molto paterno dal punto di vista del Papa.
1: Bellissimo. Beh, insomma, è solo uno dei tanti ricordi di questi anni. Poi con gli scout si ha anche l'opportunità di fare quei raduni meravigliosi, quelle folle oceaniche.
0: Sì, anche se l'ultimo che abbiamo fatto a Verona nel 2024, proprio in occasione dei 50 anni con 18.000 capi e capo, è stato molto bello, però davvero non è la nostra misura delle cose. ogni tanto ci capita di fare queste cose, però a parte che oggi le condizioni richieste anche dal punto di vista legislativo, della sicurezza, cioè oggi è tutto molto complicato nell'organizzazione di queste cose, quindi quando finiscono diciamo bello, bellissimo, ma non è la nostra misura, cioè la nostra misura è quella, come lei ricordava, che si misura intorno al fuoco, insomma, un piccolo gruppo di persone che condividono una vita concreta, ecco, questa è la nostra misura delle cose, però certamente ogni tanto ci fa piacere vivere anche questi momenti in grande, diciamo.
1: Una vita concreta fatta di piccole cose, passo dopo passo.
0: Sì,
1: e qui veniamo alla prossima scelta musicale, The Modena City Ramblers, cosa ha scelto?
0: Ho scelto i 100 passi, perché è una sorta di canzone inno che soprattutto con i ragazzi della branca RS con cui io ho lavorato maggiormente, che sono i ragazzi che vanno dai 17 ai 21 anni, è una sorta di canzone che ritorna sempre nei momenti in cui ci raduniamo con loro, perché esprime un impegno per la giustizia, per un mondo diverso, e recupera insomma la testimonianza di Peppino Impastato, che per i ragazzi è una testimonianza molto significativa, e quindi ecco. Questo è un canto che ritorna spesso, insomma, nei nostri incontri, nelle nostre marce, nei nostri raduni.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

0: Ed era appunto i 100 passi. Don Andrea, io mi sono soffermata tanto sugli scout perché ho tanta nostalgia di quella parte della mia vita, quindi le chiedo scusa se mi sono soffermata così tanto su questo, però non vorrei invece trascurare quest'altro ruolo di grande responsabilità che lei ha, no? Direttore del seminario regionale. Che tipo di avventura è questa?
1: Ma io è un'avventura che anche questa mi sta accompagnando da molti anni, perché sono quasi 25 anni che io faccio il formatore in seminario in situazioni differenti. Adesso da 6 anni mi è stato chiesto questo servizio a livello regionale ed è un servizio molto affascinante. Affascinante perché richiede, proprio in virtù della testimonianza necessaria che dobbiamo dare a questi giovani e giovani adulti, perché il seminario non ci sono solamente dei giovani, ci sono anche dei giovani adulti, la testimonianza che siamo chiamati a dare anche per un confronto quotidiano, insomma, per loro riguardo al cammino formativo che stanno facendo. In questo momento, ecco, qui con me vivono a Bologna, insieme a altri 2 preti formatori con cui facciamo questa equipe, diciamo così, e condividiamo corresponsabilmente il servizio della formazione. Vivono una 20ina di ragazzi che vengono appunto da 9 diocesi diverse, qui abbiamo anche alcuni ragazzi che vengono anche da altri paesi. Ed è un'esperienza molto bella, proprio perché questi ragazzi non ci permettono di essere banali, cioè chiedono sempre un po' di tenere alto il livello della proposta, perché sentono, sono consapevoli che il cammino che stanno facendo è un cammino importante e quindi chiedono anche a noi, insomma, di viverlo

0: ad un livello sempre alto, quindi è una prospettiva molto affascinante, molto impegnativa e anche molto bella, insomma. Adesso, al di là della retorica che c'è, insomma, intorno anche a questi ruoli della formazione, che capisco vengano vissuti anche con grande attenzione sia da parte delle chiese locali, da parte dei vescovi, ecco, quello che proviamo a vivere è proprio una comunità evangelica, come diceva un po' Papa Francesco, no? Siamo chiamati soprattutto a essere discepoli del Vangelo prima di tutto e poi ad accogliere la missione che il Signore ci affida. Però se questa esperienza del Vangelo non si incarna nella nostra vita, io uso questa espressione che è un po' dura, noi siamo solo degli spacciatori. E quindi, ecco, questa esperienza proviamo a viverla insieme, in mezzo, insomma, alle circostanze che accompagnano il cammino di ognuno e quello che la vita comune ci provoca a vivere insieme.
1: Cioè, insomma riflettevo che un po' tutti gli incarichi che lei ha avuto comunque impongono di rimettersi sempre in discussione.
0: Questo è sempre così nella vita, i passaggi richiedono sempre di rimettersi in discussione, ogni chiamata è una nuova vocazione. Io credo che nella vita di ogni persona, ogni credente, ci siano tante vocazioni, di solito ci si focalizza su quella fondamentale che così viene maturata nell'età giovanile, ma in realtà poi questa esperienza vocazionale si declina lungo il cammino di ognuno attraverso le tante chiamate che richiedono appunto di lasciare, di abbandonare, di partire, di rimettersi in gioco, di riconfigurare proprio la propria vita in riferimento a quello che poi viene richiesto per essere appunto dentro quella realtà, per viverla totalmente e per appunto vivere il servizio che ci viene richiesto.
1: Le tante chiamate, non ce n'è una sola, è vero?
0: No, ce ne sono tante di chiamate, tutta la vita fino all'ultima grande chiamata, quella in cui vivremo nell'abbraccio di Dio.
1: Ecco, ma alla luce di tutto questo, e poi giuro la lascio in pace, se volessimo definire la vocazione, c'è un modo per definirla?
0: La vocazione è il riconoscimento che c'è qualcuno che ti invita a vivere un'avventura dentro al quale con fiducia tu ti butti e scopri giorno per giorno che chi ti ha proposto questa, che è il Signore che ti ha proposto questa bella avventura, aveva per te una proposta che tu non saresti neanche riuscito ad immaginare. E quindi la vocazione è, secondo me, un percorso che si svela passo dopo passo, vissuto nella fiducia e anche nella speranza che quella promessa di vita che comunque è stata rivolta a noi quando siamo stati chiamati, a tutti noi, ecco, quella promessa si compirà. A me c'è una frase che colpisce molto. Per il mio servizio in seminario partecipo a abbastanza ordinazioni di diaconi e di preti e c'è una frase che mi colpisce molto quando c'è un rito che si chiama rito dell'obbedienza, quando colui che viene ordinato mette le sue mani nelle mani del vescovo e promette l'obbedienza, e c'è questa frase molto bella che il vescovo gli dice in risposta: il Signore che ha iniziato in te la sua opera la porta a compimento. Ecco, per me questa è una promessa vocazionale che uno deve sempre custodire, cioè la vocazione è il compimento di quell'opera che il Signore ha iniziato in noi e che si compirà continuando a dire il nostro sì giorno dopo giorno alle chiamate che il Signore ci rivolge.
1: Con fiducia, che è una parola che è tornata
0: con
1: spesso
0: fiducia.
1: In questi minuti. Don Andrea, io la ringrazio tantissimo per questo tempo che ci ha regalato, grazie.
0: Grazie a voi, grazie per tutto, per il vostro servizio e anche per quello che fate.
2: Vocazioni.
1: Si chiude così questa puntata di Vocazioni. Ringraziamo di cuore Don Andrea Turchini per aver condiviso con noi la sua storia e per il messaggio che ci ha lasciato, l'importanza di saper camminare accanto ai giovani, ascoltandoli senza prevaricare, offrendo loro spazi di reale fiducia. Ringrazio Samira Rocchetti, che era regia, a tutti voi per averci seguito. Vocazioni ovviamente torna la prossima settimana.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.

0: un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Stress da notifiche e aggiornamenti? Volete sapere cosa succede di importante nel mondo della cultura e dello spettacolo? Sono Carlo Magistretti e vi do il benvenuto nel nostro club riservato a chi ama arte, cinema, teatro, letteratura, in poche parole in Blue Social Club. Ogni giorno seleziono il meglio dai quotidiani ai social e ve lo racconto nel nostro salotto esclusivo con la musica di In Blue. Mollate il telefono, In Blue Social Club, da lunedì al venerdì alle 17 su Radio In Blue 2000. Mettetevi comodi.
2: In Blue Social Club.
3: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
4: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza.